0: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
1: Buongiorno da Riccardo Catapano. L'apertura con la cronaca: fanghi e rifiuti speciali smaltiti illegalmente tra il casertano ed il napoletano. 2 arresti, 9 persone indagate e sequestri per oltre 1,5 milioni di euro. Le accuse a vario titolo sono di traffico illecito di rifiuti, associazione a delinquere, riciclaggio e gestione illegale di rifiuti. Secondo le indagini sarebbero state smaltite illegalmente circa 25.000 tonnellate di fanghi e materiali speciali in terreni agricoli tra Capua, Mondragone e Castelvolturno, con gravi danni ambientali e forti disagi per i residenti. Sequestrati terreni, immobili, automezzi ed un intero complesso aziendale. Si è concluso lo sciame sismico che ha interessato l'area dei Campi Flegrei nelle prime ore di ieri mattina. A comunicarlo è l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Registrate complessivamente 12 scosse con una magnitudo massima di 4.4. Prosegue intanto il monitoraggio rafforzato nell'area vulcanica. I ricercatori dell'Osservatorio Vesuviano hanno effettuato nuovi campionamenti delle fumarole sottomarine nella zona di Lucrino, a ovest di Pozzuoli, per acquisire dati più dettagliati sui fenomeni geochimici e geofisici in corso. Dai controlli eseguiti dalla città metropolitana di Napoli non risultano criticità né nelle scuole già riaperte in data odierna né sulla viabilità dell'area Flegrea. In totale sono 9 gli sfollati con i danni maggiori riscontrati a Bacoli. Cambiamo argomento. Napoli si prepara ad accogliere i bolidi della vela. Dal 24 al 27 settembre la città ospiterà la seconda regata preliminare della Louis Vuitton 38esima America's Cup, dopo la tappa inaugurale di Cagliari. L'annuncio è arrivato dal ministro dello sport Andrea Bodi, che parla di una grande occasione di rilancio per Bagnoli e per tutto il territorio. I team saranno inizialmente ospitati a Nisida, mentre il campo di regata sarà il suggestivo Golfo di Napoli. L'evento rappresenta una prova generale in vista dell'America's Cup del 2027, il più importante appuntamento mondiale della vela. La chiusura con il calcio: anche oggi il Napoli si ritroverà a Castelvolturno in vista dell'ultimo atto della stagione calcistica azzurra. Gli uomini di Conte domenica alle 18 affronteranno l'Udinese al Maradona con l'obiettivo di ottenere un risultato positivo e blindare il secondo posto in classifica. Conte, che ieri ha tenuto un pranzo con la squadra proprio al centro sportivo, saluterà il pubblico napoletano prima di lasciare la panchina azzurra dopo 2 stagioni. De Laurentiis è alla ricerca del suo sostituto. In lizza ci sono Sarri, corteggiato anche dall'Atalanta, Allegri ed Italiano. Nelle ultime ore spunta anche il nome di Raffaele Palladino. Per ora è tutto. L'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'ascolto.
0: Sal di riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Presenta
2: il bar

Eccoci qua, eccoci qua. Buongiorno, bentrovati amici del Bar dello Sport, amici di Kiss Kiss Napoli. Un grande abbraccio da parte di Gianluca Vegliotti. Siamo arrivati alla fine di questa settimana lunghissima, intensa, ma che non è finita. Si sta sviluppando il discorso prossimo allenatore del Napoli, dopo che abbiamo ormai acclarato che l'avventura di Conte al Napoli termina qui. Ieri bracciata a Castelvolturno con giocatori, dipendenti, insomma tutti insieme. Domenica c'è la partita con l'Udinese, ore 18, ricordo Diretta Azzurra. Ricordo che al termine di Diretta Azzurra ci sarà ovviamente il Bar dello Sport post gara, ultimo atto del campionato, e siamo curiosissimi di sentire, di capire quello che accadrà nel post gara. Immaginiamo un saluto di Conte, chissà, io ieri pensavo sarebbe molto carino se a fine partita De Laurentiis e Conte si presentassero insieme in sala stampa nel post gara per un commiato, non come quelli che si sono succeduti negli ultimi anni, ma un saluto davvero molto civile e carino. Beh, questo lo vedremo poi domenica. Intanto siamo inondati da notizie, da supposizioni, da quello che sta accadendo. Tra poco vi faccio il quadro della situazione, però fatemi salutare prima il mio amico Simone Zagaria, che è in cabina di regia pronto per accogliere i vostri interventi. 081 546 6873 e arrivano già tantissimi messaggi. Sono molto curioso di capire il barometro di oggi, dove gira, dove pende, dove punta. 342 00 00 100 è il numero dei nostri WhatsApp, anche per i WhatsApp del Festival Bar dello Sport. Ieri meravigliosamente lo abbiamo vissuto insieme. Apro con

0: un ringraziamento all'amico Gianni da Sant'Antimo per i complimenti e saluto anche Enzo Esposito, che oggi è il suo compleanno. Forza Napoli, chi vuole restare resti, chi vuole andare via se ne andasse. Allenatori, calciatori passano, la maglia resta, solo per la maglia sono malato, chiunque indossa i nostri colori mette la tuta del Napoli, io sarò in curva a sostenerlo. Enzo Esposito, che saluta i miei fratelli di curva B. Auguri Enzo, buon compleanno. Più che il nuovo allenatore dovrebbero convincersi i tifosi del Napoli che nel dopo Conte potrebbero non arrivare gli stessi risultati. Sono pronto, Luigi Rallaranella. Allora, tra poco, intanto c'ho Tommaso e Domenico, chiedo un attimo di pazienza perché vi devo fare il punto della situazione. Ma cercherò di essere brevissimo. Allora, Conte va via, il Napoli sceglie di andare sul ritorno di Sarri. Quindi la scelta societaria, presidente, Manna, vanno su Sarri. Manna incontra Sarri. Manna incontra Sarri, offerto un biennale più opzione per il terzo anno in maniera unilaterale per il Napoli a 2,5 milioni. Sarri sicuramente, insomma, ascolta questa proposta, ma tentenna perché entra a gamba tesa l'Atalanta con Giuntoli, con Pompilio. Ricorderete il legame Sarri, Giuntoli, Pompilio, contratto triennale offerto all'Atalanta. 3,5 milioni, quindi anche più alto, e Sarri deve liberarsi ancora dalla Lazio con Lotito, ancora 2 anni di contratto, ma questo non credo che possa essere un ostacolo insormontabile. Questo tentennamento di Sarri, che ovviamente non ha dato una risposta positiva ancora al Napoli, ha lasciato sicuramente molto infastidito il Napoli, molto infastidito Manna. Quindi io non so che cosa accadrà. In questo momento Sarri non è vicinissimo al Napoli, virgola, tutt'altro. A fine settimana, inizio la settimana prossima, sapremo che cosa succede, ma già questo tentennamento ha lasciato molto perplesso il Napoli, che va ovviamente su quello che era una delle scelte primarie del Napoli lo scorso anno, quando Conte aveva avuto un dubbio se restare o meno, e cioè quello di Massimiliano Allegri. Ma Massimiliano Allegri con il Milan è vincolato non solo da un contratto, ma dal fatto che Cardinale vuole assolutamente blindare Allegri, soprattutto in caso di raggiungimento di Champions, blindare Allegri, confermarlo per il prossimo anno in Champions, e quindi anche l'obiettivo Allegri diventerebbe inaccessibile. A questo punto il Napoli ritorna sull'antico desiderio, pensiero da parte di De Laurentiis che va avanti da anni, e quello di Vincenzo Italiano. In questo momento logicamente, da un punto di vista di ragionamento, il più probabile obiettivo raggiungibile del Napoli è quello di Vincenzo Italiano. Non ovviamente che può liberarsi tranquillamente dalla Bologna. Lasciamo aperta ovviamente la come ha detto ieri il direttore De Maggio, la porta per quanto riguarda Palladino, grosso un po' di meno. Occhio alla sorpresa Mancini, occhio alla sorpresa Mancini, che può sempre venire fuori da un momento all'altro. Ma in questo momento, razionalmente, per quella che vi ho esposto la situazione, c'è Italiano in pole position. Questi sono alcuni messaggi. Buongiorno Bar dello Sport, vai a Bergamo, un portiere d'albergo non ci serve, mamma mia. Alberto da Bologna, stamattina volevo dire possiamo rimandare a lunedì il discorso allenatore, speriamo faccia giocare JJ per il saluto. Luigi da Mantova, sarebbe Juan Jesus. Sarri, se queste sono le premesse, visto anche il passato che già non mi è piaciuto, dove hai fatto Natale fai anche Pasqua, ci scrive Francesco. Enzo Castaldo, da Sant'Antimo, cosa ne pensi di Inzaghi? Non lo so, magari venisse Mancini, ci scrive Patrizia da Caserta. Ovvio che tentenna Sarri, prende di più e con potere decisionale, siamo passati da Amma Faticà a Amma Sparagnà, ci scrive Alfio da Napoli. Gianluca, se sono vere quelle cose, Meret come fa a stare in gruppo? Non lo sappiamo. Vuoi salutare a Mimmo e Luigi da Milano? Lavoriamo e vi ascoltiamo, lo faccio con grande piacere. In pratica Italiano sarebbe la terza scelta? Non lo so, vedremo. Tommaso, vengo da te, buongiorno.
1: Avvocato.
0: Buongiorno.
1: Avvocato, in questo momento avete nominato gli allenatori disponibili.
0: Sì.
1: Ti dimenticate di quel famoso Farioli che ogni anno è.
0: Ma Farioli ha detto che resta al Porto, caro Tommaso, perciò non l'ho nominato.
1: Per solamente che il Napoli non incomincia a inoltrarsi sulla stessa strada di Garcia. Ricordatevi bene, ricordatevi, che già con Lukaku, quando gli dissi che lui era andato in Belgio per farsi curare, disse che lo staff medico del Napoli non era molto all'altezza,
0: secondo...
1: anche quello è stato mai uscito fuori.
0: Vabbè.
1: E io ho visto la vostra trasmissione giovedì e ho visto che lo stesso Marold, che è sempre stato un grande critico di Conte, non sa cosa dire neanche lui, perché in questo momento allenatori importanti non ce ne sono.
0: No, non è che non ce ne sono, Tommaso, no, no, abbiamo fatto il quadro della situazione, non è che non ce ne sono, c'è un discorso in questo momento.
1: Quasi non viene a Napoli perché già ha firmato con l'Atalanta.
0: Questo ti ha chiamato? L'Atalanta. Ti ha chiamato già, ti ha ufficializzato questa cosa? È ufficiale?
1: No, stamattina in un altro canale sportivo.
0: Vabbè, ma insomma, basta che hai ascoltato noi, Tommaso, se hai ascoltato noi avrei avuto le notizie giuste. Grazie Tommaso, ti abbraccio forte. Vado avanti, italiano, garanzia di bel calcio. Ci scrive il nostro amico Antonio da Bagnoli. Allegri mai. Buongiorno Sarri, no, perché non fece giocare l'ultima partita a Cristian Maggio. Italiano per la primavera del Napoli, sabato nei playout. A proposito, sabato c'è una partita decisiva del Napoli, primavera, playout, gara secca con il Cagliari. Speriamo che riesca a salvarsi, una retrocessione sarebbe davvero molto brusco. Certo che se viene Allegri, che si lamenta del gioco di Conte, farà proprio capo e muro. Personalmente, se viene Allegri dopo 60 anni di dizione totale, smettere di fare Napoli. Ma come si fa, Antonella, a smettere di fare Napoli? Avete visto Sarri come tentenna? Dove stanno quelli innamorati di Sarri? Li vorrei proprio sentire. Gianluca, buongiorno, sono Vittorio. Io penso che ci sarà una sorpresa, una mia sensazione. Per me Conte resta per l'ultimo anno e sarà il regalo di Laurentiis. Ma guarda Vittorio, ti porto qui in trionfo negli studi del Bar dello Sport se accadesse. È una notizia di quelle che fai dire a bassa voce. Baggio al Napoli nel ruolo di Oriali con italiano allenatore. Veramente, Vincenzo, cavare di reni. Cioè, se dovesse venire italiano, si porta Roberto Baggio. Wow, wow, bella sta cosa, mi piace. Tutti dicono italiano, se ADL lo ingaggia tenesse pronto un altro allenatore perché non arriverebbe a gennaio, Salvatore Uva. Mamma mia, però neanche questo è giusto. Nulla da togliere a italiano, ma sarebbe un rischio che oggi Napoli non può permettersi, così come quello di Palladino. Bisogna prendere un nome che dà fiducia, Angelo. E qual è? Qual è? Qual è? Dimmi il nome tuo che ti dà fiducia. Buongiorno, domani vado a vedere Napoli primavera playout. Se vai anche tu, Nando Ercolano, guarda, non lo escludo, potrei andarla a vedere la partita, ci tengo molto. Domenico, buongiorno.
2: Ciao, Iotti.
0: Ciao, amico mio, buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a te. Ecco, hai visto che sta succedendo?
2: Roberto Mancini.
0: Roberto Mancini potrebbe essere una sorpresa, Domenico. Cioè, noi non lo diciamo perché non lo possiamo ancora dire, perché c'è la nazionale, se va Malagò potrebbe andare Mancini in nazionale, quindi non può, però... può essere ancora una sorpresa. Io stamattina mi hai sentito, ho fatto il quadro della situazione e ti ho raccontato come stanno le cose.
2: Mazzarri no.
0: No, no, Mazzarri sta, no. No, Mazzarri sta in Grecia. È andato in Grecia, sta già allenando in Grecia, mi dispiace Domenico, non può. Non la conosco, la formazione di domenica non la conosco proprio, e la partita dobbiamo fare un punto per arrivare secondi. Ci pensiamo, domani si gioca domenica. Spero che giochi Meretti in porta. Ecco, questa è l'unica cosa che mi farebbe piacere.
2: Forse
0: a domani, a domenica, domenica dopo la partita. Grazie Domenico, grazie Domenico. Tutto sbagliato, andare su Sarri non solo ci tradì all'epoca ed ora tentenna pure. Capitano traditore, aspettiamo di capire. Io non ho detto che ha firmato per l'Atalanta, vi ho detto, vi ho raccontato com'è la situazione. Dobbiamo capire lo sviluppo della situazione. Gianluca, al dire il vero, a me non dispiacerebbe neanche Di Francesco. Fa giocare bene le sue squadre, non ci dimentichiamo con la Roma benissimo, fece in Champions, Lino, sì, poi è stato un po' sfortunato nell'ultimo periodo. Allora, prendiamo un allenatore che resti almeno 5 anni. Basta con questi allenatori che già dopo un anno vengono messi in discussione. Peppe da Brusciano. Buon weekend e un abbraccio a Domenico, alle piccole Giorgio e Sofia. Massimo Pazza, sempre presente, ti abbraccio Massimo, grazie di essere con noi. Alfonso da Nocera. Morto un papa, se ne fa un altro. De Laurentiis indovina il condottiero. Bisogna stare tranquilli, aspettare la sua scelta, che questa non cada la speranza su Allegri, che dice che è un po' sul viale del tramonto. Dopo Conte sarà difficile trovare un sostituto a livelli vincenti, ce lo scrive Alberto da Bologna. Io a questo punto andrei sul Mancio, anche perché valorizza i giovani, e vedremo. La sorpresa Mancini, secondo me resta Conte. Franco da Giuliano. Poi, ma Palladino a me piace molto, ci scrive Luigi. Vuoi salutare a Mimmo? L'abbiamo già fatto. Allegri mai. Alberto, buongiorno.
3: Buongiorno avvocato, visto che ha letto i miei due messaggi, sono Alberto Bologna.
0: Alberto scatenato, messaggi, telefonate, sei proprio un fedelissimo, sì, grande Alberto.
3: Importante stare vicino alla maglia, certo. Perché quello che conta, come ha detto qualche amico, quello che vanno allenatori, giocatori, passano tutti.
0: Sì.
3: E noi dobbiamo sostenere chi verrà e dare ringraziamento a chi è andato via con certi modi. Stare vicino alla maglia, adesso è inutile parlare su tutte queste cose, chi verrà lo applaudiremo e chi se n'è andato altrettanto. Sempre Forza Napoli.
0: Grazie.
3: E un saluto al Club Napoli Partenopei di Modena.
0: Li salutiamo anche noi.
3: Un abbraccio a tutti gli amici.
0: Grazie.
3: E tutti gli amici speciali.
0: Grazie Domenico, salutiamo anche noi il club partenopeo di Modena. E, ma è così impossibile Guardiola, sì, Francesco da Sapri, ragazzi, cerchiamo di non. Buongiorno fratelli in fede, come fa custo palladino, la conference non me gusta, Antonio dall'Austria, vogliamo italiano, è un grande Rino da Casoria. Ah, italiano è un grande, firmato Rino da Casoria. Dei tre nomi il più aggiornato è italiano, deve migliorare sulle palle inattive ma è molto bravo, ci scrive Antonio da Agerola. Personalmente trovo il nome di italiano molto adatto alla società Napoli, un allenatore che ha fatto gavetta, merita un'occasione, sperando che l'occasione gliela diano anche i tifosi e la stampa. Jenny da San Pietro a Patierno. Allora, adesso non credo che sia stato il nostro racconto, dove abbiamo soltanto semplicemente raccontato quello che sta accadendo in questo momento. Mi fa piacere che ci siano già i primi messaggi, c'è stato qualcuno negativo, ma diciamo così, di una sorta di benvenuto, ove mai arrivasse italiano, nei confronti di questo tecnico. Sapete che cosa vi dico? Maurizio, arrivo da te un attimo, perché mi è venuto in testa in questo momento. Io non so quello che accadrà. Io non lo so, noi stiamo raccontando, adesso che ore sono? Le 9:16, abbiamo raccontato quello che sta accadendo. Il tentennamento di Sarri, la difficoltà di poter arrivare su Allegri, il pensiero, le riflessioni su Palladino, su Grosso, la sorpresa del colpo Mancini, gli altri sono inarrivabili. Se il più logico da prendere è italiano, allora sapete che vi dico? Ma benvenga finalmente italiano. Cioè, italiano, De Laurentiis lo segue da circa 8.000 anni, da quando stivo allo Spezia. Ma a questo punto, se è così la situazione, benvenga italiano. Ma scusatemi, mica possiamo un'altra volta cominciare i casting che poi hanno portato al Garcia di turno. Benvenga italiano. Maurizio, buongiorno.
4: Io ieri andato a mangiare un'altra volta italiano al ristorante.
0: Ah, dammi notizie.
4: No, si è fatto fare spaghetti. Quindi questo
0: è un segnale.
4: Però avvocato, attenzione, perché mo ti dico una cosa, detto un amico mio, si chiama Dario,
0: sì,
4: mi ha detto una cosa, che un paio di mesi fa Palladino,
0: sì,
4: cercava casa a Napoli, un paio di mesi fa.
0: Stava ancora a Bergamo.
4: Però tu, nonostante questa cosa interrompe un viaggio italiano a Napoli.
0: No, ma io non ho detto che italiano in viaggio a Napoli. Attenzione, io non ho detto che italiano in viaggio a Napoli. Ti ringrazio. Ti ringrazio dell'informazione su Palladino, che sposa anche un po' quello che ieri sul come si siano alzate le quotazioni anche di Palladino, come ci ha riferito il direttore De Maggio. Ma. Due mesi fa però Palladino era in piena attività a Bergamo, quindi...
4: Però come me l'ha detto Dario, un amico mio,
0: Dario.
4: Non lo so se...
0: Salutaci a Dario, lo abbracci forte. Maurizio, vediamo gli sviluppi, un abbraccio, buongiorno. Sicuramente è un allenatore importante chiunque viene, ma chi vince le partite sono i calciatori. Se abbiamo Lucca non andiamo da nessuna parte, la fortuna non è sempre dalla nostra, Ciro Made in Sud... poi tentenna perché sotto contratto, la stagione non è finita ancora, ancora se ne deve andare Conte e già non ne posso più. Conte va proprio via per questo ambiente provinciale senza equilibrio. Ciro, perché dici così? Cioè, stiamo raccontando, non ho detto io che me ne vado, c'è la hit Conte. Sono d'accordo, italiano, ecco, il nostro amico è d'accordo, dove mai dovesse arrivare italiano. Gianluca, nulla contro italiano, ma passare da Conte a italiano sono almeno in partenza due passi indietro. Raffaele da TDG. Poi c'è Raffaele da Venezia. Sarri sarebbe una minestra riscaldata, Allegri non è all'altezza per Napoli, ci vorrebbe un allenatore che faccia giocare bene la squadra, tipo Spalletti. Poi buongiorno, ogni impedimento è giovamento, la nostra amica Ida. Salvatore da Ovada, dalle parole di De Laurentiis che è sotto contratto, chi è sotto contratto non li prende, quindi mi aspetto qualcuno che è libero. Gianluca, finalmente in pole position il migliore, Vincenzo Italiano è il migliore in assoluto, ci scrive Francesco Ferrara. Tentennamenti, ripensamenti, nomi a destra e a sinistra, raccontati in base a vostre sensazioni, caro Ciro, no, non è così. Avvocato, faremo diventare un italiano napoletano. Buongiorno Patrizio da Napoli, buon caffè, bar dello sport. Umberto, vengo da te, buongiorno.
5: Gianluca, Umberto, amici di Pierino.
0: Umberto,
5: io ti ascolto sempre, sì. Quando ho possibilità chiamo. E allora, no, vabbè, il fatto dei nomi, ma si possono fare tanti nomi. Una cosa io chiedo, allora, un allenatore però che deve avere anche un certo pulso nello spogliatoio, perché i momenti di difficoltà ci sono nella vita e ci saranno sempre, o anche un gestore dello spogliatoio, perché non sappiamo, Palladino essendo giovane non sappiamo se poi riuscirà a gestire per esempio dei calciatori tipo De Bruyne, un qualche calciatore un po' più avanzato di età. Anche questo servirebbe, a parte uno che fa giocare bene, ma anche uno che gestisce, oppure un giovane affiancato tipo da, ti dico un nome, sì, Scolotti. Ok, nello spogliatoio, che può gestire lo spogliatoio nei momenti di difficoltà. Questo volevo dire. Anche un gestore, perché è importante gestire anche i momenti negativi durante un anno, durante un'annata, è importante perché ci saranno.
0: Certo, sicuramente, questo è fuori di ogni dubbio.
5: Perché Italiano è bravo, tecnicamente bravo, come anche Palladino, però non sappiamo se nel primo momento di difficoltà, ecco Conte quest'anno, ne abbiamo parlato, 10, 12 infortuni, comunque siamo arrivati secondi, e ha saputo gestire lo spogliatoio, ha saputo gestire un poco anche le emozioni dei calciatori che scendevano in campo, è riuscito a dare il meglio anche per quelli che stavano in panchina, e siamo arrivati secondi, ragazzi, è quasi.
0: Manca un punto. Vabbè, Umberto, hai dato.
5: Ragazzi, siamo sempre a criticare. La maglia, ragazzi. Ora chi viene, pure io sono d'accordo, a me Allegri non piace. Se viene Italiano o viene Palladino, affiancato da uno gestore, da uno che gestisce bene lo spogliatoio, gestisce un poco i ragazzi nello spogliatoio.
0: Grazie Umberto, un abbraccio, salutami gli amici di Pierino. Chiunque arriverà difficilmente potrà ottenere i risultati di Conte, ma speriamo vivamente di ricominciare a vedere un po' di calcio giocato. Sasà del club Napoli, Scafati di Os. Poi buongiorno, mi sembra di rivivere la stessa estate post Spalletti, le prime due scelte Sarri Allegri non arriveranno, ci sarà di nuovo il casting. Gianni, Gianluca, buongiorno, sono Ciro, viene al 100% italiano, sta prendendo casa a Posillipo. E chi sei, Ciro? Poi ciao Gianluca, archivia questo messaggio, Spalletti si dimetterà dalla Juve che non va in Champions, Conte prenderà il suo posto, tant'è che la moglie e la figlia volevano restare a Napoli. Paolo La Scala d'Aversa, vediamo gli sviluppi della Juve, sono curiosissimo. Ricordiamoci che Sarri ha tradito il popolo napoletano, addirittura tentenna, mai più Sarri. Alessandro Tene, pulitore. Di all'amico che Palladino è di Mugnano, c'è un sacco di appartamenti, ragazzi, sarebbe buono anche De Zerbi, l'ho conosciuto a Benevento, ma De Zerbi col Tottenham ha appena firmato. Voglio anche salutare il mio amico Nunzio Simonetti, Sarri che tentenna, puntini sospensivi. Saluto anche Mariano, l'emigrante da Fiumicino, che ci ascolta, che bello l'emigrante Mariano da Fiumicino. Grazie al nostro amico Nunzio. Fratema Gianluca, buongiorno, questi giorni sarà tutto un ove mai. Vediamo cosa succede, ce lo scrive Antonio. Il presidente non sbaglierà, è troppo importante a mantenere il Napoli, l'importante è che non si tocchi il bar dello sport. E perché? Più di un'ora, no, Diego Jugherteria e Yogo Comarcianise. Facciamo solo Diego, andiamo in pubblicità, così non lo facciamo aspettare. Grazie Simone, sei molto gentile. Diego, buongiorno.
6: Buongiorno avvocato, sono Diego, il papà di Oana.
0: Oh, che piacere Diego, come sta? Buongiorno. Come sta la piccola?
6: Tutto bene. Avvocato, io volevo dire una cosa, Italiano è un ottimo allenatore, ok, va bene, secondo me andrebbe anche bene per il progetto Napoli, ma secondo me bisognerebbe virare su un allenatore ispanico, uno spagnolo.
0: Xavi,
6: Iraola.
0: Cioè, sì. Allora ricordiamo che il Bournemouth, che allenano Spagnolo e Iraola, potrebbe andare in Champions se la Aston Villa arriva quinto.
6: E avrebbe fatto un capolavoro.
0: Ah, beh, col Bournemouth certamente ha fatto un capolavoro.
6: È una squadra impensabile vederla in Champions negli anni addietro. Però perché vi dico questo? Perché secondo me i tecnici spagnoli attualmente sono i più evoluti a livello tattico,
0: okay,
6: e sanno affrontare meglio l'Europa. Vedete le due squadre che stanno in finale di Champions, i tecnici di dove sono?
0: Sono
6: tutte e due spagnoli. È un dato di fatto.
0: Perché la scuola spagnola in questo
6: può essere pure.
0: Non si discute. Non si discute, Diego. La scuola spagnola in questo momento, carità, sarebbe assurdo pensare il contrario.
6: Hanno messo fuori Fabregas, Arteta, Luis Enrique, che già era un grande.
0: Veri e propri istruttori di calcio.
6: Attualmente sì.
0: Maestri di calcio.
6: Abbiamo avuto già un passato con uno spagnolo, Benitez.
0: Rafa Benitez.
6: Ha fatto tanto bene.
0: Grazie Diego, un abbraccio a Anna, un abbraccio forte, grazie di cuore. Vado in pubblicità, segnalo all'amico Simone Zagaria che Mister X ci ha regalato una canzone sull'allenatore nuovo, 9:17, il mitico Mister X. Pubblicità e poi al ritorno della pubblicità le sorprese non finiscono mai al bar dello sport. C'è pronto l'editoriale di Ignazio Detto il Torchio. A tra poco.

0: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Dal 25 al 27 maggio alla mostra d'Oltremare di Napoli torna Tutto Pizza, il salone internazionale della pizza. 3 giorni dedicati ai professionisti del settore Horeca. Masterclass, gare, convegni, museo della pizza e Pizza Design District. Innovazione, aziende leader e trend globali per chi fa business con la pizza. Tutto Pizza, il futuro della pizza. Passa da qui. Ingresso gratuito dalle 10 alle 18 solo per operatori professionali. Info su tuttopizzaexpo.com. Tutto Pizza.
2: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
3: La tua auto ti è stancato? Cambiala subito. Da Ferraioli Auto. Nuovo, usato aziendale, chilometro zero con offerte imperdibili. Lancia Y Turbo 100 da 15.950 euro. Jeep Avenger da 19.500 euro. MG ZS da 16.450 euro. Prezzi chiari e tutta la sicurezza di una concessionaria ufficiale. Ferraioli Auto. Nati dalla tradizione, alimentati dall'innovazione. A Pagani, Nola e Napoli. ferraioliauto.it.
4: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio senza costi di attivazione.
5: Allora, eccoci tornati amici del Bar dello Sport. Gianluca Vigliotti ai microfoni, Simone Zagaria in cabina di regia, che è pronto per trasferire i vostri le vostre telefonate, i vostri messaggi in diretta 081 546 6873. Arrivano tanti messaggi al 342-00-00100 e arrivano tanti messaggi. Vuole su cielo, vai con Italiano, ecco, Salvatore da Treviso. Poi a me Italiano piace, ci scrive il nostro amico Giuseppe. Vedete, prendiamo un allenatore che resti almeno 5 anni, Peppe da Brusciano, Italiano tutta la vita, altrimenti punterei tutto, vabbè, Rosario. Che scherza. Alessandro De Camaldoli, credo che più di un allenatore comunque professionalmente capace occorre un allenatore per la piazza di Napoli. Ce lo scrive Alessandro, insomma, la difficoltà ambientale. De Laurentiis pensa a Sarri, secondo me è una questione economica, questa del Parma, nessuno ne parla, anche lui potrebbe, cioè un valzer vero e proprio delle panchine, davvero incredibile. Italiano poi porterebbe anche Ferguson e Miranda, non lo so, andiamo prima con ordine. Ho ribadito, l'ho detto all'inizio di puntata, tentennamenti molto molto molto forti di Sarri. Napoli si è dispiaciuto, per non dire incavolato nero, per questa situazione. Su Allegri c'è grande difficoltà, perché Cardinale vuole conservare Allegri come punto di partenza fondamentale con il Milan in Champions, domenica deve però suggellare la Champions. Ecco che il Napoli potrebbe tornare più che andare su Italiano, con l'alternativa Palladino, grosso un po' di meno, e attenzione alla sorpresa Mancini, dove dobbiamo capire gli sviluppi della nazionale con Malagò. Ma tutto questo, vediamo che cosa ne pensa l'editoriale di Ignazio detto il Torchio.
6: Siamo nel covo del celebre bandito Ignazio detto il Torchio. Siamo nel covo.
5: Allora, ciao amico mio.
7: Ciao amico mio.
5: La situazione.
7: Ma Sarri ha una certa età, che ci fa a Bergamo? Ma gli vengono
5: Lo so che ci vengono. Aspetta Ignazio, mettiti vicino alla finestra che non si sente bene. Io devo sentire bene quello che dici, Ignazio. Poi non sento bene. Allora Sarri non deve andare a Bergamo perché gli vengono i reumatismi.
7: Mi senti?
5: Piano, senza correre.
7: No, perché tu mi avevi detto, cioè, che non
5: okay, va bene. Tu mettiti allora. Qua, non ti muovere, siediti e no, parla. Vai.
7: Non mi muovo. Hanno vinto gli sciacalli. Sono riusciti ad influenzare i tifosi che si sono divisi. Però è contro Conte.
5: È vero.
7: Conte alza via. È stato un difficilissimo ripensamento.
5: No, non è difficile, non, lei,
7: dipende,
5: non è possibile.
7: Portarsi la moglie.
5: Non c'è stanno, sa, non è possibile.
7: Non è possibile.
5: Allora, andiamo avanti.
7: Il prossimo allenatore non dovrà restare solo un paio d'anni,
5: no,
7: ma avere una continuità di 4, 5, 6 anni.
5: Vabbè.
7: E di volta in volta rinforzare quel reparto laddove c'è il bisogno.
5: Ok.
7: Il Napoli dovrà sempre partecipare alle coppe, perciò ha bisogno di un allenatore con esperienza internazionale.
5: È vero.
7: Ad esempio come Inzaghi e lo spogliare.
5: Non ti sento bene, non ti sento bene Ignazio, mettiti bene, vai.
7: Ho detto come Inzaghi e lo spogliare lista Allegri.
5: Ah esatto, lo spogliare lista è carina, sì, bella.
7: E chi l'ha aiutato?
5: Si se leva già con capotta, cravatta, cravatta. Sì.
7: A Napoli dovrebbe indossare solo la tuta, ma non a due pezzi. Il tipo pagliaccetta che non sa può togliere. Allora,
5: vai.
7: Oddio.
5: È perso il segno, è perso il segno? Vai. Ripartiamo. Vabbè, Ignazio, allora, non ti sento.
7: Allora, si stanno facendo tanti nomi. Sardi italiani e tanti. Qualcuno ha delle perplessità. Ma sappiamo bene che il presidente ci ha abituato alle sorprese. Per contro niente nazionale.
5: No.
7: La Juve probabilmente non conquisterà il quarto posto.
5: Quasi sicuro.
7: Spalletti sarà esonerato.
5: Pure.
7: Già i tuoi rapporti con Elkan non sono idilliaci. Quindi Conte sarà il nuovo allenatore.
5: Mamma mia, Ignazio, mi sento male quando tu dici una cosa del genere.
7: Questo se ricordo te l'ho detto in anteprima.
5: È vero, l'hai detto in anteprima mondiale. Sei stato.
7: Più di una settimana fa. Per l'ultima partita in casa siamo dalla squadra una bella vittoria per restare al secondo posto.
5: Vabbè, basta anche un pareggio.
7: Grazie ragazzi. Chiudiamo la settimana in allegria.
5: Non ti sento Ignazio, non ti sento, devo purtroppo abbassare, non ti sento Ignazio, la barzelletta purtroppo non si sente, volentieri conservala perché ce la sentiamo lunedì. Roberto il collega, molto lungo il tuo messaggio, devo accorciarlo. Sono dell'opinione che Napoli è arrivata a questo punto della sua storia al punto più alto. Quindi obbligare la società a ridursi giocatori, ricordo, vabbè, insomma è molto lungo, non posso leggerlo, ma era la linea disturbata, sì è vero, pure Inzaghi può per piacere, ormai siamo alla foria, lasciamo Conte per Inzaghi, a me Conte non piaceva, figuriamoci Inzaghi. Ignazio, sei un grande, quando perdi il segno inizi a balbettare. Forza Napoli sempre Giuseppe, ma quando è venuto Sarri aveva più esperienza l'italiano, ricordo, giusto. Ragazzi, io continuo a dire che Conte resta a Napoli, vedrete Mauri, ma. E se venisse Mancini con Oriale ancora nello staff, Peppone 87, se fossi Sarri non tentennerei neanche un attimo, se l'Atalanta mi offre di più vado lì senza se e senza ma. Antonio Darrione Alto. Ma Oriali non può restare, Massimo non te lo so dire. Attenzione ai famosi sciacalli di Ignazio De Celtorchio. Francesco, a me il bel gioco non è priorità, io voglio vincere, solo la maglia. Forza De Laurentiis. Vado da Antonio. Buongiorno Antonio.
8: Buongiorno a tutti. Antonio il
5: rosticiere che starà godendo di questa evoluzione della situazione.
8: Ma non sto proprio godendo. Io impazzivo per conto, tu lo sai.
5: Come no, sicuro. Vai.
8: Allora, se vieni italiano mi fa piacere.
5: Ecco, vedi stamattina, lo vedi che stamattina tutti quanti cominciano a dire ma se vieni italiano non è male.
8: E dopo due anni ci vuole un po' di calcio, capito? Allora, un po' di azioni di gioco che non ci vedono da due anni. Quindi noi siamo per gli allenatori propositivi, perché non vede nessuno rammaricato strapparsi i capelli che Conte va via. Perché con 200 milioni di euro in Champions League.
5: Non è proprio così, però Antonio, è il tuo pensiero che io rispetto con grande onestà.
8: E questa è la tua bellezza, questa è la bellezza del tuo programma, tu accetti tutti i pensieri.
5: Ma sempre, il bar dello sport, entrano tutti al bar dello sport, Antonio, possono forza dire qualsiasi Napoli cosa, sempre. Forza Napoli, ovviamente sempre in maniera civile. Ma perché non prendiamo la natura del Bodoglimt, Angelo? E non lo prendiamo nella natura del Bodoglimt, perché il Bodoglimt mica il Napoli tiene il campo in erba sintetica. Probabilmente con la rosa che abbiamo, i problemi economici che ci lascia la gestione Conte, quello che potrebbe aiutarci è Benitez. Alessandro da Capodimonte. Se dovessi puntare su un giovane non sarebbe di certo Italiano, che ha una fase difensiva inesistente, molto meglio Grosso o Aquilani. Ragazzi, Aquilani col Catanzaro molto molto bene, eh? Devo dire la verità. Dopo Conte solo un top, liberi ce ne sono, Antonio. Mamma quante ne siete, ho sentito il mio portiere, Pep Guardiola ha preso in affitto un'avanzarda a Portici. Ciro, sei un grande. Buongiorno, Ranieri. No, Ranieri, ragazzi, sarebbe perfetto. Mariano da Pontedera, non credo. C'è un altro Antonio, poi facciamo il festival così non lo facciamo aspettare. Antonio, buongiorno.
9: Avvocato, buongiorno.
5: Buongiorno.
9: Avvocato, vorrei esaudire con un detto del profondo nord: chi non tiene coraggio non si può
5: che femmina bella. Che femmina bella.
9: Allora, in questo caso la femmina bella è italiana, avvocato, senza dubbio, perché il calcio che insomma.
5: Lasciatemi allenare. Sono un italiano vero. Vai.
9: Io ieri mattina gliel'ho detto questo, anche perché avvocato, se ci mettiamo a fare due conti, abbiamo anche il mercato fatto. Prendendo Italiano, ti hai, ma chi ce l'ha per dire in attacco? Un attacco come il Napoli, Neres, Højlund, Lang che rientra,
5: Alisson Santos,
9: Vergara, De Bruyne, come gioca Italiano con pure un 4-2-3-1,
5: esatto.
9: Noi praticamente dobbiamo sistemare solo un po' qualcosa in difesa, fare mercato con Lobotka e Anguissa in uscita perché se ne vogliono andare.
5: Sì.
9: Io prenderei nei due dei centrali vicino a McTominay Casemiro.
5: Casemiro Manchester. Attenzione, attenzione che molto molto molto molto molto molto molto vicino al Napoli Kalaili, questo israeliano dell'Union Saint-Gallois, non male. Attenzione, Kalaili.
9: Avvocato, quindi De Laurentiis prende due piccioni con una fava. Vabbè. Non fa mercato, non fa poco mercato, anche perché restando Conte sarebbe stato un mercato per Manna difficilissimo.
5: Lo so.
9: Quindi hai squadra già fatta, vuoi sostituire, vuoi far uscire Lang, puoi a quel punto veramente puntare a Zaniolo, a Zanioli. E quindi
5: vabbè, vediamo che succede. Grazie.
9: La quadra perfetta.
5: Okay.
9: Buona giornata.
5: Grazie. Kalaili, che non male, israeliano, ragazzi, è bravo sulla destra, molto forte, l'ho seguito, mi piace molto. Union Saint-Gallois, gioca in Belgio. Siamo pronti con questo Festival Bar, Cande Simone Zagaria. Vai!
4: Festival Bar dello Sport.

0: Forza Napoli sempre, Antonio da Pozzuoli,
1: mero mito. Grande.
2: Quando finisce un amore,
1: come è finito il mio?
2: Come è finito il nostro, ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti un vuoto nella testa e non capisci più niente. E in fondo pensi ci sarà un motivo, e cerchi a tutti i costi una ragione, eppure non c'è mai una ragione perché un amore debba finire. Ma sai perfettamente che non ti servirebbe a niente, perché c'è Conte nella mia testa. Però se potessi ragionarci sopra, saprei perfettamente che domani sarà diverso e Conte non c'è più. Eppure non c'è mai una ragione perché un amore debba finire. Forza Napoli sempre,
1: sei un grande,
2: Vincenzo.
1: Grande Vincenzo, cocciante Vincenzo. Ma Mister X.

0: Acendiamola. E dov'è sta maglia?
1: Grande Mister X.
0: Vai, presidente, non ti smentire, portaci un grande allenatore. Forza la presente.
1: Ah! Mister X, spettacolare. Chissà che è sto Mister X.
2: Chi è ancora? Lui c'è brigante o solo in faccia.
1: Chi sarebbe questo?
2: Ogni tifoso sapisce si ovvero allenare.
1: Chi sarebbe? Scusa.
2: Una sigaretta a mucca.
1: Beh.
2: Una mandarina da sacco.
1: Beh.
2: E se ne va a smargiasse per tutta la città.
1: Quindi?
2: O parrucchino.
1: Scusami.
2: Bella allenatore.
1: Ma chi è? Scusa.
2: O parrucchino. Tutte preserende fan debita.
1: Ah, tu ti riferisci.
2: E brutte facce.
1: Ma non è serio.
2: Ma belle cose.
1: Ah, belle cose, però sì.
2: E vincitore.
1: E soprattutto vincitore.
2: O parrucchino.
1: Triste dire questa cosa. Ma un bello.
2: I tifosi vanno a murare.
1: E questo sì, bravo.
2: Ma una rossa va da sera. Bianco-nera,
1: e questo è bello.
2: È una squadra bianco-nera.
1: Attenzione.
2: E t'ha fatto innamorare.
1: Ma lui è tifoso.
2: O parrucchino.
1: Ho capito.
2: O parrucchino.
1: Ragazzi, ma scusa.
3: Antonio da Bracciano.
1: Antonio, momento, attenzione.
4: Le decise.
1: Ma chi è?
4: Se ne va.
1: Ah sì, Conte.
4: E sapevo che partivo. O scudere.

0: Finalmente,
1: come finalmente?
0: Che sto cuore,
1: chi sei?
0: Sta dicendo che la proprio per te.
1: Ma che
0: sei tutta una testa.
1: Ma che vi siete bevuti?
0: Antonio Conte, sì. Buona vita, sì. A te.
1: Buona vita, un saluto con la fronna di limone.
2: Ciao, Giacomo da Cerra.
1: Però bello, Giacomo Dantè da Cerra, Antonio da Bracciano, bravo Simone, che sono due new entry di questo Festival Bar, le novità. Maddalena è molto contrita per il saluto di Conte non desiderato. E fai complimenti a Biagio da Scafati, che è stato bravissimo. Questo era Nino D'Angelo, ci scrive Luca. Grande Antonio da Pozzuoli, è vero, grande Antonio, un grande, ce lo dice Enzo da Maddaloni. E poi stupenda Aurelio, Festival Bar numero uno, sempre impeccabile, complimenti per il quadro della situazione, ti ringrazio, buon weekend Ernesto da Piazzolla di Nola. E poi vado da Daniele prima di andare in pubblicità, perché sennò poi lo devo far aspettare tanto. Daniele, buongiorno.
3: Avvocato, buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Ciao caro, buongiorno.
3: Forza Napoli sempre.
1: Sempre.
3: Forza Napoli sempre, al di là di tutto.
1: Sempre, vai.
3: Parentesi allenatore.
1: Vai.
3: Si stanno facendo tutti questi nomi, ma io volevo fare proprio questa parentesi inerente al discorso allenatore per quanto riguarda... io vedo una prospettiva di allenatore a Napoli, che si presenterà qualcuno top allenatore,
1: top.
3: Non per denigrare gli allenatori italiani, Palladino e quant'altro, okay. Però come nome top, tipo Emery, Guardiola, e non dico eresia, perché noi dobbiamo considerare che c'è il centenario l'anno prossimo. Il nostro
1: Daniele, tu non dici eresie, ma non possono venire né Emery né Guardiola, cioè voglio dire.
3: Io capisco. Per quale motivo?
1: Perché costa appena 23 milioni di euro all'anno. Cioè, capisci?
3: Guardiola, Peppo Guardiola.
1: Sì, sì.
3: Ok. Emery quanto costa?
1: Emery rimane all'Aston Villa perché ha vinto l'Europa League e fa la Champions. Non può proprio venire, rimane lì. Cioè, quindi io voglio dire, è giusto quello che tu dici, il top allenatore, perché a Napoli sono arrivati top allenatori. A Napoli è arrivato Ancelotti, a Napoli è arrivato Benitez, a Napoli è arrivato Spalletti.
3: Posso fare una parentesi?
1: Vai.
3: Posso fare una parentesi con Guardiola? Giustamente hai ragione. Ci sono i casi che si possono ridurre gli ingaggi.
1: Come no? Può anche venire gratis Guardiola qua. Cioè, no, se Guardiola dice venga a fare due anni a Napoli, che mi vuoi... può anche venire gratis, per carità, alzo le mani.
3: Non è questo il ragionamento. Io voglio allacciarmi a... che noi avevamo Conte, quanto ci costava Conte col suo staff tecnico?
1: 8 più una ventina all'anno.
3: Quindi ci stiamo avvicinando a quello che può essere il budget dello stipendio di un allenatore come Peppo Guardiola.
1: Ho capito.
3: Se si riceve qualcosa potrebbe venire allora.
1: Lo so, sì, per carità, può sempre succedere tutto, però la vedo improbabile.
3: Non ci dimentichiamo del nostro presidente comunque.
1: Numero uno sugli Klopp, allora facciamo venire a Klopp, io voglio a Klopp, scusami, facciamo tornare a allenare Klopp.
3: Magari anche lui, magari.
1: D'abbraccio, grazie Daniele.
3: Io penso che settimana prossima vedremo la notizia
1: del
3: Napoli.
1: Su questo non c'è dubbio. Riccardo dice: giorni difficili per il calcio Napoli, problemi assillano squadra, società, proprietà, ci saranno anni di transizione, mamma mia, la mancanza di un direttore capace rallenterà la ripresa. Riccardo, Miami, Casimiro va a Miami e Calaili non serve, ennesimo flop, cassazione. Non sono d'accordo su Calaili, non sono d'accordo Riccardo, non sono d'accordo. Pubblicità, torniamo tra poco per l'ultima parte.
4: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
5: Le torte, la più dolce delle tradizioni, torta panarea, i tre cioccolati, tortantò e tante altre dolci creazioni.
4: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
5: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
4: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.

0: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
1: Nessuno è solo. La salute mentale è una strada da percorrere insieme. Accedi al servizio di psicologia di base, attivo in tutti i distretti della tua ASL. Rivolgiti al tuo medico di medicina generale, al pediatra o al tuo distretto. Campagna di comunicazione della Regione Campania, finanziata dal Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027. Piano operativo della Campania, CAM 45203.
2: Ma lo sai che da Euronics Stufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
3: Cioè?
2: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
3: Ah, e per il pagamento?
2: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
3: E allora corro da Euronics Stufano.
2: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
4: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
5: Ragazzi, devo dirvi la verità, è stata una settimana veramente di un'intensità clamorosa. La partecipazione vostra, vi ringrazio davvero di cuore, al Bar dello Sport questa settimana è stata incredibile. Veramente siamo andati in overbooking, clamoroso. Simone Zagaria in cabina di regia mi segnala che ci sono Felice e Andrea allo 081 546 6873, arrivano ancora tantissimi messaggi al 342 00 0100 e per fortuna, ma solo per fortuna, nella pubblicità ho aperto il messaggio di Enzo della falegnameria di Casoria che mi chiede di fare gli auguri a Rita. Rita, oggi è Santa Rita, auguri a Rita, il suo onomastico, un abbraccio forte. Stamattina un Festival Bar dello Sport in versione extra large, ma meraviglioso. Enzo, Mancinio Allegri, arriverà il quinto tricolore, Vittorio il pacifista. Parafrasando un film famoso, io con Conte ho pianto 2 volte. Quando è arrivato perché mi era antipatico. E ora che va via perché ho imparato ad apprezzarlo. Mancherà. Che carina. Franci, la nostra amica da Mater Dei, Francesca. Ho sentito la notizia che Klopp abbia aperto il ritorno in panchina. Veramente. Flavio da Nocera. Ma andiamo subito, andiamo da Klopp immediatamente. Grazie di questa notizia. Emery guadagna 20 milioni all'anno più bonus. Pep Guardiola non può venire solo un anno del centenario, fa tutti contenti. Peppe da Weiden. Io prenderei Max Allegri, ci scrive il nostro amico. Buongiorno a tutti, un messaggio per la regia. Il brano, no, ma non è possibile, non passiamo i messaggi. Tutto è bene, quel che finisce bene, grazie. Ce lo scrive il nostro amico Saverio. Chiedi a tutti i tifosi di fare i cori a Conte durante tutta la partita. Io ci sarò, almeno proviamoci. Angela, Conte lo amo alla follia. Intanto io amo Felice. Felice, ci sei?
6: Buongiorno Gianluca, a te e a tutti i nostri grandi tifosi azzurri.
5: Amico mio, come stai? Come vedi?
6: Un bacione sempre a Giorgio e a Sofia Domenico.
5: Sì.
6: Benissimo.
5: Com'è la situazione? Com'è la situazione?
6: Franci, sono d'accordo con te. Riccardo, ma come sei pessimista? Io voglio esprimere un mio pensiero che sembra utopia.
5: Vai.
6: Fin quando non c'è l'ufficialità.
5: Felice.
6: Felice. Lo so. Tu rispetti tutti, a me non mi rispetti a lui.
5: No, io ti rispetto, ma.
6: E allora posso dire la mia, scusa.
5: Prego, si accomodi.
6: Io domenica sera sarebbe così bello. Che nella conferenza stampa del nostro grande presidente, del nostro grande Conte,
5: sì?
6: Direbbe: vi comunico,
5: sì,
6: a tutti i giornalari.
5: Uè, però dice uè, però comincia con uè. Così.
6: Conte resta ancora per altri 2 anni oltre a quello che c'è in corso.
5: Mamma mia.
6: Che bellezza, mamma ro Carmine.
5: Mamma ro Carmine.
6: La gente dovrebbe andare a nascondersi.
5: È vero.
6: Io lo spero.
5: È vero.
6: Io lo spero.
5: Grazie.
6: Ripeto, fin quando non va via Conte ufficialmente. Per me Conte ancora a Napoli.
5: Uè, Felice, ti abbraccio.
6: Uè, giustamente chi va allo stadio applaudia.
5: Va bene.
6: Lo merita.
5: Ti abbraccio, grazie Felice.
6: Allora, lo urlo,
5: urla,
6: lo canto,
5: urla,
6: tifo Napoli,
5: vai,
6: e me ne vanto.
5: E vai, e sta bene, grande, felice, un abbraccio. Poi devo ringraziare, abbracciare Maurizio da Bologna. Ti ringrazio per in bocca al lupo. Ti volevo informare che il primo intervento all'occhio destro è andato bene, bene, bene. Maurizio da Bologna, molto bene, hai fatto felice tutti quanti noi. Buongiorno ragazzi, vi prego, Osario Allegri, non fatemi sentire italiano grosso. Francesco da Napoli, forza cardinale, blinda Allegri, ci Red Ross, mamma mia. Ma poi Guardiola verrebbe senza staff? Eh no, viene invece con. Non lo sta, io Felice non lo conosco ma lo amo, ha ragione Felice, Paolo Casal di Principe, soltanto che il suo vecchio staff è disgregato in Premier League, Flavio da Nocera, ah quindi c'è, è vero, c'è la cosa di Klopp. Vado da Andrea che ha telefono. Andrea, buongiorno.
7: Gianluca, buongiorno. Andrea dalla Germania.
5: Amico mio carissimo, grande Andrea, come stai? Vai Andrea.
7: Tutto bene, Gianluca, sempre in forma.
5: Andrea, ma ti, Andrea, ma tu senti tutti i messaggi quando tu chiami che ti salutano, che ti stanno vicini, li senti?
7: Sì, ah, ringrazio okay. A tutti, Gianluca, voglio bene a tutti, veramente ho sentito il vostro abbraccio valoroso dall'Italia fino in Germania, niente, Gianluca, se vuoi andare via Conte devi andare, ma dispiace che se ne va, ma se ne può andare.
5: So.
7: Secondo me il mio sogno si sta quasi avverando, perché anche io ho sentito una mezza cosa, Jürgen Klopp.
5: Klopp, mamma mia.
7: Vuole tornare in banchina, io ho sentito anche io qua in Germania che praticamente vuole tornare un'altra volta ad allenare.
5: Mamma mia.
7: Così ho sentito, poi non lo so.
5: Questo approfondisco. Grazie Andrea, approfondisco.
7: Votergir secondo me ve ne allegri. E poi niente, volevo fare un saluto a tutti i ragazzi che stanno lottando con me. Ragazzi, non mollate,
5: bravo,
7: ce la facciamo, dai.
5: Vai Andrea, forza Andrea.
7: I voti del Signo, vicino al suo cadere di Terfigno. Un bacio a tutti, ragazzi, non mollate perché la vita è bella.
5: Sei un grande.
7: Un bacio a tutti, vi voglio bene, a bocca.
5: Ma noi siamo noi che ti adoriamo, Andrea. Forza, forza Andrea, un grande Andrea, ragazzi. Tutti bravi a fare beneficenza con i soldi degli altri, calma e gesto, facciamo da De Laurenti, Forza Napoli, Rino Molosso che ci scrive: un amico veniva a casa mia a vedere la partita e mentre la guardava non salvava nessuno, a fine primo tempo gli dissi di tacere e di non venire più, mai più visto. Lucio ci scrive: con italiano la nostra difesa prendiamo 700 palloni, ci scrive Ciro. Ignazio, presidente, felice allenamento, nonno guida allo staff. Il Pidio da Orta che ci scrive: buon caffè, ma non pensate che con Allegri potremmo fare bene in Champions? Chiara da Torino, cara Chiara, non lo so, vediamo che cosa succede. Sto andando verso la conclusione. C'è Antonio, vado da Antonio, buongiorno.
8: Buongiorno, avvocato, ciao. Sono Antonio da Napoli.
5: Ciao Antonio, ben arrivato, eccoci qua.
8: È la prima volta che chiamo.
5: Ah, grande conclusione del bar dello sport con una new entry come Antonio, al quale offriamo tutto quello che vuole. Antonio, illuminaci, chi viene?
8: Volevo fare volevo dire una cosa e volevo sapere il vostro parere.
5: Vai.
8: Su questa cosa che io sto per dire.
5: Dimmi, caro.
8: Ascolto la radio assiduamente, quindi sì, anche agli altri programmi,
5: sì,
8: tipo Diego C'è. Ma sì, vedo tutte queste persone scettiche sul magari sull'allenatore giovane, ma di prospettiva, tipo Fabio Grosso, tipo, vabbè, italiano non è tanto giovane, certo, però comunque per una piazza importante come Napoli,
5: sì,
8: sarebbe la prima volta. Ma Chivu ha fatto 14 partite con il Parma e veniva da un'esperienza in primavera, ha vinto uno scudetto e una Coppa Italia. La rosa del Napoli al completo secondo me è anche superiore a quella dell'Inter. Perché dobbiamo essere così scettici se dovrebbe arrivare un allenatore giovane di prospettiva?
5: Hai ragione Antonio, io ti do... Ma guarda che poi è stato sempre il mood, no, del Napoli, no, in quelle che sono state alcune scelte. Abbiamo ricordato,
8: sì, perché...
5: proprio di Sarri, quando è arrivato Sarri tutti quanti dicevano: Sarri, Sarri.
8: Sì, infatti Sarri è un'esperienza all'Empoli, non è che era così questo grande allenatore. Faceva giocare bene già all'Empoli. E con il Napoli ha trovato giocatori di livello superiore e abbiamo visto quello che abbiamo fatto, no?
5: Bravo,
8: facciamo
5: Antonio.
8: Tremare tutti.
5: Bravo, bravo Antonio. Vediamo che cosa succede. Aspettiamo l'evolversi di questo. Ormai ci siamo, ragazzi. Arriviamo a fine settimana, sapremo tutto, perché i tentennamenti in un modo o nell'altro si saranno conclusi. Grazie Antonio,
8: grazie,
5: vienici a trovare.
8: Un saluto a tutti.
5: Vienici a trovare, ti aspettiamo. Allora io vado in conclusione, devo ringraziare davvero tanti Ignazio, allenatore del Napoli, magari venisse grosso, ci scrive il nostro amico Luca da San Marco, che ci ricorda che tentenna il nostro amico Sarri. Chi il Beh, il signor Tentenna, canzone della cultura di Simone Zaccaria, Carmen Consoli, il signor Tentenna. Peccato non abbiamo il tempo di sentirla, è un peccato, perché è venuta soltanto nel finale, peccato. Io vi abbraccio ragazzi, vi abbraccio forte, è stata una settimana di un'intensità clamorosa. Vediamo che cosa succede, seguiremo ovviamente l'evolversi. Pesacane fa invasione di campo che io sto ancora in onda, va bene lo stesso. Io vi saluto, vi abbraccio, vi ringrazio, saluto Simone Zaccaria in cabina di regia per il suo supporto e vi do appuntamento a domenica, Bar dello Sport, post gara dopo Napoli-Udinese con Susi Fiorillo e con Gennaro Scarlato, e poi ritorneremo lunedì come al solito alle 9 con il Bar dello Sport. Un abbraccio a tutti e un bacio da Gianluca Vigliotti, ciao!
9: In collaborazione con Sal di Riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza.
10: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di

0: pubblico napoletano prima di lasciare la panchina azzurra dopo due stagioni. De Laurentiis è alla ricerca del sostituto. In lizza ci sono Maurizio Sarri, corteggiato dall'Atalanta, ma anche Massimiliano Allegri e Vincenzo Italiano. Nelle ultime ore spunta anche il nome di Raffaele Palladino. Per ora è tutto, l'informazione di Radio Kiskis Napoli termina qui. Grazie per l'ascolto e linea al meteo.
1: Kiskis Napoli meteo.
2: Saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Kiskis Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. Un venerdì 22 maggio sulla Campania con l'anticiclone subtropicale ben saldo e robusto sul territorio, a garanzia non solo di bel tempo e stabilità e dunque di cieli sereni o poco nuvolosi, ma anche di un clima caldo tipicamente estivo. Anche nella giornata di domani le condizioni meteo saranno buone, con tempo asciutto ed assolato per lo più, e temperature massime in diverse località prossime ai 28-30 gradi. Per il momento è tutto, ma per sapere come andrà domenica e nella nuova settimana vi rimando alla nostra nuova app, sempre gratuita, Trebi Meteo.

0: Allora, torniamo in diretta, questa è la seconda ora di Yes and Who's Kiss. C'è sempre lui, Rosario Verde.
1: Ma c'è anche lui, Marco Pesacane.
0: Grazie ancora a Simone Zagaria che sta curando la parte tecnica. E dopo, insomma, aver parlato di questa fine del mondo il prossimo 13 novembre, di cosa vogliamo parlare adesso?
1: Confesso, Pesacane, confesso un tentato omicidio che ho fatto.
0: Addirittura, bravissimo.
1: Lo voglio confessare. Lo voglio confessare perché sapete, siete un po' tutti amici, pur se non ci conosciamo di persona. Lo voglio dire. Va bene, stavo salendo via Iannelli.
0: Sì.
1: Davanti a me c'era, sai, quando esci dalla tangenziale, stavo salendo, c'era un signore su uno scooter davanti a me che andava a 4 all'ora.
0: Sì.
1: Indovina perché?
0: Perché?
1: Tenevo il cellulare in mano.
0: Ecco qua.
1: Mori chi? Agitti, mo sbatto per l'aria.
0: No!
1: Mi faccio 10 anni. A questo punto ci facevi a baci, giustamente dicis, capito? Agitti, perché chi ci mette?
0: Non si fa, non si fa.
1: Chi ci vuole? A questo un attimo dice ciao, sono arrivando, perché che si stava facendo? Perché prima da dice,
0: no,
1: dopo fa
0: no,
1: uno

0: un cellulare.
1: Scusami,
0: mano,
1: però se è a costo perdo secondi preziosi che posso guadagnare andando invece continuando ad andare usando il cellulare.
2: Secondi preziosi, secondo me si sfastidine, capito? Dice perché mangia a fermare.
1: Posso dire una cosa molto cattiva poi a seguito di
2: È più cattiva che la GT.
1: No, nel senso che quelli sul motorino a me mi fanno morire. Perché quando vanno loro, corrono, si infizzano, vanno e fuiano. Poi quando sanno avere una cosa coppo cellulare, si fanno una passeggiata a mare chiara e vanno a tre all'ora. E quindi mi sposta un po' il sistema nervoso la cosa.
2: Comunque, cellulare al volante, meno di un italiano su due lo usa in modo corretto. Resta alto il rischio di distrazione. L'indagine dell'ANAS evidenzia abitudini ancora rischiose. L'8,9% degli italiani telefona con lo smartphone in mano. Cioè, pure se tenere una macchina con Bluetooth e roba varia, comunque non può sapere niente, o telefona da sta mano, mentre cresce l'adesione alle nuove norme del codice della strada. Cioè, da un lato, per esempio, la cintura, che vi devo dire, il limite di velocità, le cinture dietro, queste qua sono state recepite da una stragrande maggioranza delle persone, però. Prima è morito e che rimanga a fare.
1: Eh no, ma veramente tutto a posto?
2: Allora, secondo l'indagine realizzata dalla Global Research, su 4.000 persone, 5.000 osservazioni dirette lungo le arterie principali della nostra nazione, l'ANAS dice che solo il 41,9% degli italiani gestisce correttamente lo smartphone.
1: Poco, troppo poco.
2: Pochissimi. Comunque abbiamo ancora, ma pure l'altro giorno stavo in autostrada, c'era uno che camminava a centro la corsia centrale, piano piano, ci ti fammo avere chi stava facendo e teneva un telefono in mano. Ma perché?
1: Non lo so, ma perché le mai visto in macchina quelli che mandano il vocale? Cioè, che il vocale effettivamente lo puoi mandare tenendo il telefono poggiato, no? Mandano il vocale mettendoselo così davanti alla bocca e si coprono anche la visuale della strada, tra le altre cose.
2: Cresce per esempio le cinture posteriori al 64%. Mentre il 60%, 65% degli incidenti si può attribuire a una distrazione per colpa del telefonino. Immaginate un attimo se si risolvesse questa cosa qua.
1: Bello.
2: È un dato. Si venga a parlare che fa assicurazione, ma non va in galera. Mica è
1: no,
2: dato
1: no,
2: omicidio.
1: No, no, che dici?
2: E dico, mi sono distratto.
1: No, è peggio. Tu ricorda, quando metti sotto tu qualcuno hai sempre torto, quindi indipendentemente da tutto.
2: Io quello che mi faccio, pure a me arrivano i messaggi mentre sto guidando, no? Però cioè, può essere, questa canna che mi dice la notizia, che notizia ci può essere? Che tu per forza pigliassi sul telefono per rispondere, per vedere chi ti ha scritto, chi ci può stare?
1: Ma poi tu sai che magari ti arriva un messaggio dove c'è bisogno di una risposta ragionata, pensata, lunga, ti metti lì al volante a fare sta cosa che dura un sacco di tempo.
2: Entrano, in tangenziale non vi dico quello che si vede. Le vostre esperienze 342-00-0100 oppure 081-546-6873.
1: Io una volta in tangenziale, il più bello che ho visto, stava in macchina, finestrini completamente abbassati, con una mano aveva il telefono e con l'altra mano una birra. Io non lo so, lo stesso. Che ne so. Vabbè. Intanto quello stava andando così, marciava alla grande. Pronto?
3: Pronto, Marco. Ciao, sono Rosario.
1: Ciao, Rosario.
3: Ciao. Allora, Rosario, sei numero uno.
2: Grazie, non lo dire.
1: Amico mio, metti bene il telefono, questi complimenti faglieli sentire bene almeno, dai.
2: Non lo dire.
3: Però, mi senti?
2: Sì, vai, tranquillo, vai.
3: Ok, scusa. Però fammi fare un complimento anche a Marco, perché l'ho incontrato domenica pomeriggio a Napoli.
2: Sì, impossibile, a Napoli.
3: E ci siamo fatti una foto insieme.
1: Sì.
2: Ma che posto di Napoli?
3: Lungomare.
1: Sì, Lungomare.
3: La del Napoli.
2: Sì,
1: mi ricordo benissimo, fantastico. Lui ha detto anche, sei tu che hai detto in radio, fermami se mi vedi che mi fa piacere incontrare gli ascoltatori, quindi...
2: E il complimento dove sta? Che si è fatta fotografia con te? Dove sta il complimento?
3: No, è stato gentilissimo, Rosario, veramente.
2: E chi era lui sgradevole?
1: Ma non ho capito, ma stai murmurando?
2: Certo, tu murmuri a me.
1: Ma io non ho detto niente. Scusa,
2: vabbè,
1: detto...
2: blocca l'utente, blocca
1: ho
2: l'utente.
1: Ho detto solo uno. No,
2: bloccalo.
3: Ha fatto contento così, Rosario.
2: Vabbè.
3: Marco, gentilmente, se lo saluti, perché ieri sera ti vedeva per diciamo nella replica, perché la mattina va a scuola. Ed è andato felicissimo, l'ho fatto vedere anche alla mamma.
1: Ricordami come si chiama?
3: Emmanuel.
1: Manuel, un bacio. Ciao Manuel.
3: Ciao,
1: bello, ciao. Ragazzi, buongiorno, io prendo la tangenziale tutte le mattine per andare al lavoro in moto e vedo che il 90% delle persone in auto sono tutte con il cellulare in mano, sia auto ferme che in marcia. Saluti Marco da Pozzuoli.
2: Assurdo.
1: Poi quando c'è traffico si genera quell'altro fenomeno che tu vedi quello davanti a te che è chino sul suo peccato, che sta guardando il cellulare, la marcia riprende avanti e lui non se ne accorge nemmeno, resta fermo lì e si perde tempo.
2: Pronto?
3: Pronto ragazzo, grazie.
1: Ciao, grazie.
3: Buongiorno, discorso serio legato proprio a questa cosa. Voi non avete idea dei bocciosi con le macchine di grossa cilindrata che ti tagliano la strada mentre tu cerchi di far vivere una vita più o meno normale a tuo figlio autistico, portando l'annanzi a rete per fettere via. Io ieri ad Afragola per girare all'IKEA, cioè dovevamo uscire io e questa macchina di merda,
1: ecco,
3: all'uscita di Afragola dell'IKEA, chi se va sorpassato, perché c'è la scaldocardarella che fa stessa uscita mia.
2: Se pensano che tenere i motorini in mano, sì.
1: Sì, anche quello. Ho
2: abituato con motorini, guidano. Sì.
3: Ieri ho fatto l'appello su TikTok proprio alle mamme. Vedete che figli vostri fanno le scemo coppie mai. Non pretendete che roppa sarà per cappelle, votive. Prevedite prima, lo adagello sti macchina sotto, che figli, ma non può rischiare.
2: E ci mi fermerei qua.
1: Sì. Forse andrebbe messa sta cosa che tipo ne ho patentato una certa cilindrata o fino a una certa età.
2: Già sta nel codice della strada.
1: Allora applichiamolo questo codice della strada.

0: 10 e 16 minuti fra 5 secondi, 081 546 6873. Sarebbe bello adesso, perché anche vedendo i messaggi e le telefonate di poco fa sono arrivate critiche pesanti, ovviamente, a chi usa il telefono alla guida. E
1: ragazzi, abbiamo detto che la statistica dice che quasi il 50%, quindi
0: no, di più, 59% sbaglia. Allora io vorrei parlare proprio con uno di quelli che sbaglia. Cioè, lo sappiamo, nel nostro intimo sappiamo chi ha il telefonino in mano mentre alla guida, in tangenziale o per la città. E sarebbe bello parlare con questa persona per capire per quale motivo non riesce a gestire questo telefono in una maniera diversa.
1: E non c'è legge che possa bloccare questa cosa, perché mo c'è il ritiro della patente, manco la...
0: Per questo diventa interessante quell'idea di mettere le telecamere ai semafori intelligenti, che ti beccano in tempo reale quando tu sei sulla carreggiata e hai il telefono in mano. Pronto?
2: Pronto, ragazzi.
1: Ciao. Ciao.
2: Ragazzi, buongiorno. Sempre complimenti, sono Enrico.
1: Ciao Enrico.
2: Oggi volevo fare una domanda: ma perché i podcast non si vedono più?
1: No, si vedono bene. Noi li carichiamo, l'app sta bene e il tuo telefono. O fai l'aggiornamento del sistema operativo, o telefoni che antiquate.
2: Due telefoni diversi.
1: A noi risulta che l'app funziona. L'abbiamo comunicato più volte e dice che è un fatto di aggiornamento di software vostro.
2: Ho capito.
1: Android o iOS tu?
0: iOS.
1: iOS.
2: Android.
1: Andai, chi lo ha? Passa all'Apple, passa all'Apple.
2: No, prestà 1.000 euro che così fa.
1: Attacca a chi? Attacca!
0: Ah, boia, ma 1.000 euro.
1: Appena dicono queste cose, appena dicono queste cose.
0: A Cattancello non rigenerate, è un ascoltatore fedele, mamma mia, che ci ti...
1: Dammi 500 euro, facciamo 500 euro pronto.
0: C'ho solo 2 euro al momento. Allora ragazzi, io che faccio il corriere e lavoro unicamente col telefono, come si deve fare? Non lo tieni in mano, Gaetano.
1: Cioè, basta mettersi un attimo a destra, vedi quello che devi vedere e vai avanti. Tu purtroppo, tu sai, giusto in coppa un aereo, a un pilota si mettesse a vedere TikTok.
0: Allora diciamo,
1: per esempio, sai, giusto in coppa un treno, quello che porta il treno si mette allora, a TikTok.
0: Gaetano, no? Non prendere ticollera, non me la prendo nello specifico con te, però diciamo che rider e corrieri col telefono e con il codice della strada personalizzato, molte volte, non voglio esagerare, ma molte volte fate un po' proprio quello che volete con la scusa: ma io ha già consegnato, io ha già faticato, io ha già ricevuto, io ha già fatto. Teoricamente no, sareste sanzionabili tutte le volte che vi mettete parcheggiate male, eccetera.
1: Scusami un attimo, che c'entra che io ho il navigatore acceso sulla moto, va bene? Pure io in macchina c'ho il navigatore. Che c'entra il navigatore acceso? C'è un fatto che hai già pigliato, già scrivere, già fame sto guidando. Una cosa è vedere il navigatore che mi sta portando, e un'altra cosa è mettersi il telefono in mano e giocare.
0: Gaetano me lo può confermare, probabilmente loro tramite il cellulare, quando hanno consegnato un pacco, segnalano l'avvenuta consegna.
1: E ti metto un coppo motorino e poi parte. Cioè,
0: no, per fare prima io mi metto al volante mentre sto andando.
1: Vabbè,
0: scrivo.
1: 10 secondi.
0: Ma è quello il paradosso, io sono d'accordissimo con te, figurati.
1: Pronto?
0: Pronto?
3: Pronto?
1: Buongiorno, ciao.
3: Pronto?
1: Buongiorno, ciao, dimmi.
3: Rosario?
1: Oui.
3: Mi senti?
1: Sì.
3: Senti, mi vuoi prestare 1.000 euro, ti do anche 15 euro.
1: No, lei nella blocca andata a fornire, mi facete venire un freddo in gol, non posso tornare a casa senza l'ansia. Va bene. Pronto?
0: Pronto?
1: Perché chi
4: pronto,
1: sì?
4: Ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno. Dai, falsa speranza.
4: Ragazzi, dimmi. Voglio bene, lo sapete, piacere.
1: Gian, ciao.
4: Ciao. Allora, a parte quelli che guidano col cellulare in mano, io mi sono fermato con la macchina per parlare con voi.
1: Guarda, bravo.
4: Sono educato, bravo. Ti hanno ritirata patente, Marco.
1: Ah, bella alla fine.
4: Allora, la gente che attraversa le strisce pedonali con il telefono in mano e non guardano.
0: Anche. Però Gianni, vedi, tu la lezione l'hai imparata dopo che ti hanno ritirato la patente.
4: Ma 20 anni fa però, Marco.
0: Vabbè, l'hai imparato stessa la lezione però.
4: È normale, vabbè.
0: Vabbè, qualche volta l'hai fatto però.
4: No, mo mi sono fermato.
0: Mo.
4: Stamattina una ragazza attraversa le strisce pedonali. La stavano investendo 3 volte.
1: Ma no, amico mio, ha torto quello che la stava investendo. Scusi, se sta sulle strisce pedonali ha ragione la ragazza.
4: ma non guardava, guardava il telefono.
1: Perché voi noi, no, perché noi teniamo questo brutto vizio e il striscio pedonale pigliamo come una cosa da Juventus, cioè non è...
4: Strisciati devi dire, strisciati.
1: Gli strisciati, come vuoi dire tu.
4: A Diego Maradona, non dici
1: Padova, tu se vai a Padova, no? Vedi la macchina che inizia a rallentare a 200 metri, a 300 metri, strisce metri, fanno paura, fanno ridere.
0: Sì.
1: A 300, cioè, ci tengono proprio, ma no, ma proprio assai.
0: Ma la verità voglio è che...
4: Ragazzi, quando camminate per strada togliete gli occhi dal cellulare perché succedono i guai.
0: Ragazzi, anche. La verità è che quando stiamo per strada, ora a piedi, in macchina, sul motorino, tenimmo tutto quanto a stanza, che volimmo fare un press, volimmo su un po' di traffico, volimmo fare... I fatti nostri mentre stiamo andando a fare che gamma fa, cioè siamo un po' tutti quanti egoisti, sotto questo punto di vista.
1: Pronto?
5: Carissimo!
1: Ciao caro, dimmi.
5: Senti, non ti preoccupare, se ti servono qualcosa di soldi a disposizione.
1: Ah, vedi?
5: Che cosa si...
1: Bravo.
5: Non ci sono problemi.
1: Apri il cuore.
5: Io sto guidando col telefonino in mano.
1: Bravo.
5: E se una persona sta attraversando...
1: Investi, in diretta, vai, investi.
5: Parliamo caffè, ci hai dato, capro, c'è tutto bello, tranquillo e sistemato.
0: Benissimo, bene, grazie, vabbè, grazie mille.
5: Viva Napoli!
1: Che ha detto?
5: Evviva Kiss Napoli!
1: Bravo!
0: Kiss Napoli, grazie.
1: Ciao bene.
0: Allora, c'è un quicco qua, ragazzi, perché anche un altro amico dice che ci ascolta tramite l'app, vive all'estero e non riesce a sentire i podcast. Ho appena fatto un test con il mio telefono, un iOS, e non solo vedo tutte le repliche, ma sono ascoltabili. Vi ricordiamo che le repliche del programma sono l'ultima settimana.
1: Avete aggiornato l'app? A volte se andate nell'App Store dice
0: aggiorna. Vabbè, fermi lì, torniamo subito.
6: Dal 25 al 27 maggio alla mostra d'Oltremare di Napoli torna Tutto Pizza, il salone internazionale della pizza. 3 giorni dedicati ai professionisti del settore Horeca. Masterclass, gare, convegni, museo della pizza e Pizza Design District. Innovazione, aziende leader e trend globali per chi fa business con la pizza. Tutto Pizza, il futuro della pizza. Passa da qui. Ingresso gratuito dalle 10 alle 18 solo per operatori professionali. Info su tuttopizzaexpo.com. La tua auto ti è stancato? Cambiala subito. Da Ferraioli Auto. Nuovo, usato aziendale, chilometro zero con offerte imperdibili. Lancia Y Turbo 100 da 15.950 euro. Jeep Avenger da 19.500 euro. MG ZS da 16.450 euro. Prezzi chiari. E tutta la sicurezza di una concessionaria ufficiale. Ferraioli Auto. Nati dalla tradizione. Alimentati dall'innovazione. A Pagani, Nola e Napoli. ferraioliauto.it. Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
7: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
8: Cioè?
7: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno 499,99€, il terzo meno caro lo paghi la metà.
8: Ah, e per il pagamento?
7: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
8: E allora corro da Euronics Tufano.
7: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
9: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: 3899-2688-73 per dire la vostra, e anche 342-00-00100 per i vostri messaggi. Pronto?
1: Buongiorno a Rosario e Marco.
2: Buongiorno, caro.
3: Ciao.
1: Allora, a proposito dei corrieri, io viaggio da Minori tutti i giorni fino a Salerno.
3: Sì.
1: Non ci sta uno che cammina sull'altra mano e te lo...
2: Vabbè, i corrieri sono come i tassisti, hanno una specie di licenza speciale, sai?
0: Ah, sì? No,
2: cose, sì, sì.
1: No, ma poi, da fare una cosa che non so, gente che compra dei mattinoni moderni, tutti, e stanno pure telefono vicino a
2: Reggio. Eh sì, sì, sì, sì. Non usano il betutto, sì, sì.
1: Non ti fare niente, dobbiamo bussare, ci stiamo a Rosario, e Rosario risponde, muti, il domenico.
2: Eh sì. E purtroppo così è, dice, ciao, proprio la statistica dell'ANAS dice questo, che più della metà della gente, anche se ha la tecnologia giusta, non la usa, date un telefono vicino a Ricci, che buffa.
0: Ah, ma poi non è bastato il divieto con il nuovo codice della strada, ma con le sanzioni molto più severe, ma manco a dire, voglio, sai, metti il telefono appoggiato lì sul cruscotto con un supporto.
2: Sai cos'è, che io guardo davanti, non c'è vigili, non c'è polizia e roba varia, piglio il telefono in mano, cioè che stai, si vede vigili, posso di blocco, allora ho avuto un coppo così giulito.
0: E allora,
2: ma se non vedo, no, quindi ci vorrebbe la civiltà del nostro, che anche in assenza del controllo faremo quello che
0: visto che a quanto pare latita, telecamere intelligenti ovunque, su autostrade, su tangenziali, al centro
2: quando
0: città
2: ci saranno,
0: becchiamo a tutti quanti e facciamo arrivare direttamente le multe a casa.
2: Non ci sono, per il momento non ci sono.
0: Mannaggia, pronto? La miseria. Allora,
2: pronto?
4: Pronto?
2: Pronto? Buongiorno, ciao.
4: Ciao, sono Marco, ciao.
2: Ciao Marco, ragazzi. Ciao bello.
4: Volevo giusto esprimere la mia, visto.
2: Prego.
4: Che io sto salendo da Reggio Calabria, quindi per lavoro faccio 50.000 chilometri all'anno.
2: Mamma mia, vai.
4: Il discorso, quindi, ma non voglio fare il professore del piffero, è diverso quello che voglio dirvi e trasmettere. Non bisogna banalizzare su questi argomenti, perché sono argomenti seri,
2: certo.
4: Come molti ragazzi ci appizzano la vita.
2: Certo.
4: Bisogna essere molto più, controllare molto di più. A parte che non è solo Napoli, io sono napoletano.
2: No, no, è tutta Italia.
4: Napoli come voi.
2: È tutta
4: non
2: Italia.
4: È solo a Napoli che succede, no? Succedono.
2: L'ANAS la porta a livello nazionale, non a livello.
0: Quella è l'autostrada, quindi.
2: Sì.
4: A livello nazionale, però diciamo che qua c'è più, diciamo, sul discorso. Vabbè, non succede. Però quella volta che succede può veramente appizzarci la pelle qualche giovane, anzi ce la pizza la pelle qualche giovane.
2: Come no?
4: Quindi cosa vi voglio dire? La sicurezza non è negoziabile. Purtroppo sui semafori dovrebbero essere messe le telecamere per individuare purtroppo anche le persone che hanno bambini dentro con i telefonini in mano, una frenata a 40 all'ora e te li avevo tutti in davuc, sopra e sotto. Questo è il discorso, che si banalizza tutto. Bisogna avere maggiore rispetto per il prossimo, e da parte delle forze dell'ordine bisogna fare più controlli. Più controlli, la patente, quando tu...
2: Ma devo dire la verità, lo stanno facendo, non so quante patenti li tirano al giorno.
4: Rosario,
2: discorso è...
4: buttiamo la maschera, qua stanno gente che senza casco va, se tu fai una caduta a 30 all'ora senza casco...
0: No, rischi la vita, certo.
4: Vai all'ospedale, se ti va bene vai all'ospedale, quindi... ci deve essere maggiore rigidità, perché in mezzo alla strada siamo tutti, quindi la sicurezza.
0: Senti, ma l'esempio secondo me è la tangenziale di Napoli, che va detta una cosa: da quando è attivo il famoso tutor a 80 km orari, effettivamente sono rare le volte in cui vedi qualche furbo sfrecciare oltremodo, ok? Quindi si è creato un flusso di velocità che ti permette di preventivamente frenare o gestire un ipotetico incidente se sei attento alla strada. Io vedo alle volte sulla tangenziale tre incidenti uno dietro l'altro. Non è possibile che stiamo guidando tutti così male e che il telefono non c'entri niente.
2: No, no, c'entra.
0: Il sospetto che sia l'80, il 90% la causa il telefono,
4: sì,
0: è più che fondato.
2: Vabbè, fra poco monteranno pure là le telecamere che ti controllano se sei al telefono. Comunque, ti arrivi direttamente là il ritiro della patente. Grazie, amico mio. Mettiamo una canzoncina e torniamo, vai.

0: sempre grazie a Pierusso sono andato a inciuciarmi in Ruanda. Direi tu, ci azzecca mo Ruanda.
1: Ci sta, azzecca sempre Ruanda.
0: In Ruanda ci azzecca sempre, perché in realtà, ragazzi, pare che in Ruanda utilizzi uno dei sistemi più avanzati di telecamere e di controllo della guida, tra i più sofisticati dell'intera Africa e probabilmente del mondo, dove se fai l'infrazione, cioè, ti arriva immediatamente un SMS con la multa a te, se sei proprietario del veicolo, o alla compagnia di noleggio, praticamente in tempo reale. E comunque, grazie a questo sistema, hanno praticamente abbattuto completamente i posti di blocco fisici.
1: Comunque pure in Italia
0: c'è, controllano un ramo, c'è così.
1: Anche in Italia c'è un ramo dell'autostrada che ce l'ha questi tipi di tutor, che vogliono estendere anche in città. Penso che fra una decina d'anni sarà coperta tutta la rete autostradale. Cercala un attimo, vedi, l'ultimo tutor che controlla i telefoni.
0: Vediamo.
1: Pronto? Anche il sorpasso.
0: Pronto?
1: Se sorpassi a destra, se stai sulla corsia sbagliata e vai a uno.
0: Tu lo sai che tutto, sbagliamo tutto, tutti in tangenziale.
1: Sì, sì.
0: Tutti.
1: Mo questo tipo di tutor vedrà anche questo e ti arriva direttamente alla multa. Pronto?
2: Pronto, salve, buongiorno ragazzi. Un cantone che buscavamo
1: ieri. Ciao,
0: caro.
1: Ciao.
2: Vi volevo dire solo due cose.
1: Prego.
2: Anzi, tre, se è possibile, velocissimo.
1: Vai, veloce, vai.
2: Io penso che voi fate il programma più bello e divertente di tutta la radio.
1: Grazie,
2: parlate, vi divertite e spero che anche voi lo percepiate, che non è solo un lavoro, ma è anche un piacere per voi.
1: E certo.
2: Spero questa cosa.
0: E secondo te io così mi faccio più di un'ora di macchina tutti i giorni nel traffico? Ne vale la pena, ne vale la pena, amico mio. Va, figura.
1: Quando smuovo.
2: E poi spero che ne vale la pena, capitemi bene, economicamente, ma poi a prescindere da tutto, ma perché non aprite anche un canale Twitch di diretta, così altre 2-3 ore e vi incassate un altro 5-6-7 mila euro al mese?
1: Posso dire.
0: Ah, tu dici.
1: Amen.
0: Cioè tu dici, finiamo qua le 2 ore e poi continuiamo su Twitch altre 2-3 ore?
2: Sì, io le ascolterei volentieri invece degli altri programmi.
0: Guarda,
2: ma come me, tante altre persone.
0: Ne parlavo con un altro ascoltatore che pure mi diceva la stessa cosa. In realtà le 2 ore sono proprio giuste, perché il programma deve finire, che chi ascolta ha ancora un po' di voglia, no? Di ascoltare, come nel tuo caso, e quindi il giorno dopo è molto più probabile che tu torni. Se fai durare troppo, poi non va bene.
2: Se siete contenti voi, contenti tutti. Io un pensierino ce lo farei.
1: Vabbè, suggeriremo.
2: Un'altra cosa,
1: dimmi.
2: Un'altra cosa. Quando 20 anni fa, quando andai a fare il corso di scuola guida, una persona alzò la mano per dire: perché il pedone ha sempre ragione? Voi ve lo siete mai fatta questa domanda?
1: E mica ha sempre ragione, non è vero?
2: No, il pedone sulle strisce ha sempre ragione.
1: Ah, sulle strisce, sì.
2: Ma anche senza le strisce il pedone ha ragione.
1: Insomma, se ti metti a attraversare in curva su una strada a scorrimento veloce, no?
2: Esattamente, però la domanda è: perché in città ha sempre ragione? La risposta è che perché ci può stare, 20 anni fa, ci può stare anche la vecchietta di 80 anni che non ha mai preso la patente, che non conosce i segnali, che non conosce nulla, prende attraverso. Tu invece, che stai alla guida, devi essere attento a 360 gradi. E questo è il perché il pedone ha sempre ragione. Ovviamente il pedone...
1: Cioè, se tu stai dicendo che se c'è il rosso per il pedone e il pedone attraversa e viene investito, ha ragione il pedone?
2: Sì.
1: No, non è così, fratello, non è così, purtroppo non è così.
0: In realtà la teoria sarebbe come dice lui, la
1: se
0: teoria.
1: Io attraverso su una strada a scorrimento veloce dove non c'è l'attraversamento, non ci sono le strisce, ha ragione il pedone, non penso.
2: Pesa cane,
1: no.
2: Pesa cane,
1: si mi mette a per un coppo a tangenziale, ma molto una sotto ha ragione.
0: Purtroppo tu, se non sbaglio, tu hai l'obbligo di mantenere sempre l'attenzione più alta. Poi succede l'incidente, ovviamente ci possono essere delle attenuanti, ma teoricamente tu passi sempre un po' un guaio.
1: Hai ragione voi. Comunque non attraversate pedoni con il rosso, non facciamo cattiva informazione. L'estate a scorrimento veloce non si attraversa. Grazie amico, grazie amico. Stop, Samir Radio, non possiamo dire, va a finire qualcuno dice: ah, io so, faccio ragione. So, no, non si fa.
0: Va allora, bene. Abbiamo ancora tempo? Sì, sentiamoci un'altra telefonata. Pronto.
3: Ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno a te.
3: Io ho visto il livello Pro Max.
1: Cosa hai visto?
3: Il livello Pro Max.
1: Ah, di cosa?
3: È un prototipo, una guaglione del 7 in una smart con creatura in braccio, a sinistra teneva l'Aigos e a destra il cellulare.
1: E come guidava?
0: Guidava il bambino?
3: No, si è
1: iniziato traffico. Ah, cioè, con lei costo in mano portava cose. Sì, c'è ritira la patente. Che lei. Ma che lo guido stesso, pure senza patente. Non farti problemi. Vabbè, ci fermiamo un attimo, c'è canzoncino, pubblicità, canzoncino e poi c'è l'ultima parte, vai.

0: Sky Lounge Martini, riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riserva rooftop.com.
1: Da Leroy Merlin, è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Nessuno è solo. La salute mentale è una strada da percorrere insieme. Accedi al servizio di psicologia di base, attivo in tutti i distretti della tua ASL. Rivolgiti al tuo medico di medicina generale, al pediatra o al tuo distretto. Campagna di comunicazione della Regione Campania, finanziata dal Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027. Piano operativo della Campania, CAM 45203.
3: Il calcio, lo spettacolo e la solidarietà si incontrano in una notte indimenticabile. Napoli 26 maggio, Stadio Maradona, la notte dei leoni. Napoli Legends contro World Legends. Con gran...

0: Casi di Pon. La notte dei leoni, 26 maggio, Stadio Maradona. Biglietti disponibili su etes.it. Radio ufficiale, Radio Kiss Napoli.
1: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
0: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: E allora, cari amici, anche oggi vi possiamo anticipare che Diego c'è, è qui con noi.
1: Ce l'ho punzuto. Benissimo, vai.
0: Vieni a fare un saluto, Diego, vieni. Senza far vedere quello
1: sì,
0: che hai fatto.
1: Non sta in grado, non c'ha la giacca.
0: Vabbè, ora è in desabillé. Diego,
2: non ho la giacca, mi stavo spillando.
1: Ecco. Senti, Diego, dove le compri queste magliette?
2: Ti piacciono?
1: Mercatino
0: Landignano. Non hai risposto alla domanda.
2: Posso dirlo dove l'ho comprato?
0: No.
2: A Via Pomeo,
1: così in generale.
0: Senti, Diego, al volissimo, stiamo parlando della gente che usa il cellulare alla guida, perché pare che il 41% delle persone quando guida guida bene, cioè che c'è il telefono poggiato sullo cruscotto, il restante, quindi la maggioranza, c'è il telefono in mano generando problemi. Vorresti dire qualcosa alla Diego Armando Maradona Junior a queste
1: senza
0: persone?
1: Senza dice male parole,
0: ha chiesto conferma, però
1: hai capito? No, la giusta si riparte.
2: Scusami, ma
0: non si può dire.
1: Diego Armando
2: della
0: ecco
2: gente
0: qua, ecco dopo, qua dopo, grazie.
1: Con noi allora 0815466877, poi puni una domanda come a dire proprio issighi alla,
0: ma è fatta apposta,
1: pronto
0: Ecco la domanda, vai. Se non è
1: pronto,
3: tutto a posto.
0: Oh, calmo,
1: chi è? Tutto a posto, chi sei?
0: È
3: Rosario da Prese. Allora, ragazzi, io sul discorso del pedone, non pedone, ti aggiorno, Rosario, come Dio, non solo sull'autostrada ma anche nel centro urbano, se il pedone con la bici o a piedi non passa sulle strisce pedonali e passa col semaforo rosso, la colpa è tutta sua, non è mia. Io devo fare attenzione, perché è sempre che devo fare attenzione, ma lui si becca il verbale, se c'ha la patente si prendono anche i punti, pure se sta a piedi, perché l'incidente l'ha causato lui.
1: L'abbiamo detto pure altre volte qua, quello là che stava ubriaco sulla bicicletta, per esempio, o no, stava camminando a piedi ubriaco, si vuoi puntare la patente, sì.
3: Ma questa è una cosa, ma non è che perché il pedone ci ha massacrato lui e allora si può lanciare, non funziona così.
0: No, ma infatti lo abbiamo detto, è solo che tu da conducente, per esempio, ecco, stavo leggendo un esempio, se un pedone si lancia in carreggiata passando attraverso due macchine parcheggiate, c'è un autobus davanti, quindi visibilità zero, è normale che tu non potevi fare niente per evitarlo. Però teoricamente in un'altra situazione, se avevi modo di poter fare qualcosa, tu hai l'obbligo di fare il possibile per evitare la tragedia.
3: Posso fare pure il possibile, Marco, però
1: sì, voglio, stiamo parlando dell'acqua capra, sì, è così.
3: Io non so nella sua testa, non posso immaginare lui quello che fa.
1: Rosa, dimmi una cosa, con i telefonini in Germania com'è?
3: Non ho capito.
1: Con i telefonini alla guida in Germania come funziona?
3: Allora, il telefonino è assolutamente vietato, perché
1: vabbè, pure da noi
3: 50 euro di verbale in più un punto sulla patente, però se c'è l'auricolare uno solo,
1: sì, non dico solo, questo, ma c'è l'abitudine della gente come qua che comunque li tengono i telefonini in mano.
3: No, ma qua sono severi, molto severi. Qua se ti prendono in stato di ebbrezza sono 1200 euro di verbale e in più si prendono la patente, è finito. Buonanotte, ciao.
1: Ma pure a lui, vabbè, ciao Rosario, ciao.
3: Aiuto,
1: buon lavoro, ciao. Vai, Marco,
0: ragazzi. Marco, non puoi capire quante litigate faccio con mia moglie che mi chiama e io le dico: guarda, sto guidando, e le stacco il telefono. E lei dice: se è successo qualcosa di grave, io dico, me lo dici subito, non ti metti a parlare.
1: Vabbè, amico mio, basta accostare un attimo, come faccio? Se ci rispondono a qualcuno, accosta e chiam, oppure c'ho il Bluetooth collegato e rispondo. Qual
0: il viva
1: problema?
0: Voce, il viva voce è la soluzione migliore. Io il top l'ho visto a Pianura, una smart con guida a destra e targa polacca, festival praticamente. Poi, ciao ragazzi, buongiorno. Non è un problema solo di Napoli, anche qui a Mantova girano con auto
1: nazionali,
0: esatto, 150.000 euro tutti col telefono in mano, specialmente le donne. Luigi purtroppo da Mantova, che poi sti macchinoni sono dei carri armati allucinanti, che insomma è pericolosissimo. Dimmi, Zago.
1: Ah,
0: ok,
1: sì.
0: Allora Allora, comunicazione per tutti coloro che tramite il proprio smartphone non riescono ad accedere ai podcast. Sappiate che il nostro reparto tecnico sta risolvendo il problema. Nel frattempo, se proprio volete sentire, collegatevi al sito tramite un PC, un fisso, e oppure tramite il sito sempre con il telefono, e vi potete ascoltare il podcast da lì. Ma tranquilli che stiamo risolvendo anche per quanto riguarda l'app.
1: Stanno risolvendo, ignorante,
0: è aziendalista come cosa. Stiamo.
4: Salve.
1: Buongiorno, ciao.
4: Salve, buongiorno, sono Antonio da Dublino.
1: Ciao Don Antonio. Ciao, com'è Antonio. A Dublino questa cosa dei telefonini, eh?
4: Ah, anche qui non si scherza, di vero.
1: Eh sì.
4: Poco fa guidavo, appunto, vi ascoltavo via l'app e mi sono ritrovato una persona che attraversava la strada con il semaforo rosso.
1: Sì.
4: E quindi praticamente proprio perché aveva il telefono in mano
1: Si è distratto e che è successo? Niente, beh, attraversato.
4: No, fortunatamente niente, però è per dire, ogni mondo è paese.
1: Stava sentendo noi quello con il telefono,
0: probabile.
4: Io avevo il verde, il pedone che avevo.
1: Sì, ho capito, quello che ha attraversato stava sentendo noi
4: con proprio perché aveva il telefono in mano.
1: Però c'è questa abitudine, come da noi, anche alla gente normale per strada, cioè in macchina usano il telefono, ci sta, oppure sono più civili e cercano di...
4: No, anche qui è la stessa cosa.
1: L'uomo è uomo, cioè, vedi.
4: C'è questa brutta abitudine di camminare di pari vocali con il telefono in mano, di guardare probabilmente i social. Quando poi ci sono macchine abbastanza grandi che sono alquanto pericolose in città e ahimè non usano il Bluetooth, quindi...
1: Ma guarda che storia, guarda.
0: E poi fanno sti macchinoni che ti hanno messo un 6x3 come monitor per poter gestire proprio al meglio senza usare il telefono.
1: Poi qualunque cosa, dicere, viva Apple, perché con il mio telefono che c'ha sempre il Bluetooth acceso, pure se lo spengo si riaccende automaticamente.
0: Già sta.
1: Appena entro in macchina si collega, quindi non ci devo neanche pensare. Benissimo, signori, finisce qua questa puntata di Yes Non Kiss Kiss. L'appuntamento è domani, che facciamo 3 ore, e nella terza ora parleremo di fantasmi.
0: Ah, bello,
1: non
0: mi
1: so piace. Se lo sai, il 40% dei nostri radioascoltatori crede nei fantasmi.
0: Bene.
1: Molti pensano che questi fantasmi siano extraterrestri.
0: Bene.
1: Sì? Cioè che noi vediamo, quindi è un fenomeno reale, però si pensa che siano extraterrestri.
0: Quindi siamo al di là del fatto che tu hai un
1: siamo
0: navo.
1: Al di là della scemità proprio.
0: Infatti.
1: Sto scherzando. Chi sto tenendo il portafoglio dell'extraterrestre?
0: Ci sono tutti gli elementi per fare un cocktail perfetto per domani, ragazzi.
1: Quindi nella terza ora parleremo anche di questo. Tu credi nei fantasmi, pesacane?
0: No.
1: Mai visti?
0: No.
1: Io ho visti, assaggiati, parlate.
0: L'hai assaggiati?
1: Tu anche toccati.
0: Ah, ok. Sì,
1: anzi, mi hanno toccato loro a me, l'ho raccontato più volte. Se non fossero tanti fantasmi, chi mi tocca?
0: Sì.
1: Tu ne hai accanto.
0: Ma almeno
1: chiama chi la bacia, tu ne hai accanto.
0: Ma almeno
1: fantasma, a me chi mi tocca.
0: Scusami. Sì. No, ma c'ha ragione.
1: Se poi discemo, che l'avrà ragione, che ha ragione.
0: Certo. Scusami.
1: Che ha ragione.
0: Ma almeno il fantasma era donna.
1: Ma che cazzo è asessuato il fantasma? Che
0: ma come è asessuato il fantasma?
1: A livello dei fantasmi si ignora.
0: Scusami, ma se il fantasma è un'anima che non c'è più in vita e che è morta, o era uomo o era donna?
1: No.
0: No?
1: No.
0: Quindi era LGBTQ+, probabilmente. Senza sessualità, cioè nel senso
1: perché
0: non
1: l'LGBTQ non ha sessualità.
0: Sì, Baron, nel senso che non c'è.
1: Lascia sta. Allora ci sentiamo domani e parliamo di questa
0: un'occasione.
1: Cosa.
0: Pensacanno no,
1: perché.
0: Me ne vado alla terza?
1: Sì.
0: Ok.
1: Come sta cortesia?
0: Mi piace.
1: Adesso la faccio soli.
0: Posso dire? Mi piace. Mi sta anche molto bene.
1: Va bene.
0: Torniamo domani. Che la felicità sia con voi.
1: Ciao, vai giù.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
6: Vuoi un'energia tutta tua? passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazioni e regolamento su anyplenitude.com.
7: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
8: Ci sta.
7: Su una grande nave.
8: Ci sta.
7: A un prezzo piccolo.
8: Ci sta anche quello.
9: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
10: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: in punto di venerdì 22 maggio 2026 e quindi significa che comincia ufficialmente una nuova puntata di Diego C'è. Buongiorno da Gianluca Miranda.
1: Da Diego Armando Maradona Junior.
0: Sempre il problema col microfono,
1: no? Ma perché zig zag ride?
0: Lo salutiamo, zig zag Simone, zig zag Zagaria in regia, Flavio Esposito alla regia video, pronti a vivere quest'ora insieme. 081 546 6873 per i vostri messaggi, il

0: grandissimo, pazzesco, folle, esagerato tifo per il Napoli. Io sono troppo tifoso del Napoli e quindi questo mi condiziona. Quindi che cosa significa questa, che sto ricordando a tutti questa cosa? Significa che se viene Allegri, basta, viva Allegri, forza Allegri, speriamo che Allegri faccia bene, non faccio mai il tifo della mia idea. La mia idea è no Allegri, che sia chiaro, però non faccio mai il tifo per la mia idea contro il Napoli e invito tutti a fare questo semplicissimo passaggio: le nostre idee esponiamole, sosteniamole, ma non facciamo il tifo per loro, perché quando siamo al bivio faccio una brutta figura perché Allegri sta per vincere lo scudetto con il Napoli, oppure faccio una bella figura perché Allegri arriva a decima e tutti quanti mi diranno bravo l'avevi detto, a me bravo l'avevi detto me ne passa per il cavolo, preferisco vincere lo scudetto e fare
1: questa
0: la brutta
1: è normale,
0: figura.
1: Questa sì.
0: No, tu dici è normale, no. Evidentemente per me è normale, per te è normale, per molti non è normale, credimi, Molti faranno, molti se arriva un allenatore che a loro non piace, ora è inutile fare tutto l'elenco, spereranno sotto che vada male per dire io l'avevo detto, e questo non è certamente...
1: Sì, vabbè, quello ci stanno sempre quelli che speculano su queste cose, però io dico poi come tipo di giocatore, come tipo di gioco, come calcio moderno, cioè prendere Allegri non è valorizzare i giocatori giovani forti che ci abbiamo, ma è arrivare magari pure al risultato al quarto posto, ma... come ha fatto il Milan quest'anno, perché la Juve ha fallito, perché il Napoli
0: bravo,
1: è splendato.
0: Infatti io sto sentendo questa frase e questa parola usata secondo me un po' a sproposito, cioè che non corrisponde a una ricostruzione reale di quello che è avvenuto. È un allenatore pragmatico, comunque lui ti porta, sarà pragmatico, lui sarà pragmatico, Gasperini, saranno tutti pragmatici di questo mondo, ma se non fa quell'erroraccio la Juventus, in Juventus
1: no, sì,
0: Fiorentina, uno di loro due va fuori.
1: No, ma Paolo, ma poi uno forte, c'aveva cioè il Milan fortissimo, che era Leao, l'ha distrutto. Cioè il Milan ha fatto una...
0: E poi c'è quel retropassaggio folle al 72esimo di Amorim del Genova, che è un passaggio che arriva... quando il Milan al 72esimo, avendo l'obbligo di vincere a Genova, non aveva costruito nulla.
1: Niente. Perciò io ho paura di questo, tutto questo ho paura, perché noi non abbiamo la fortuna del Milan, purtroppo.
0: Esatto. Ciao Ciro, grazie.
1: Ciao.
0: No, questo, qualcuno potrebbe dire, noi non teniamo Napoli, non teniamo quella fortuna lì, però alcuni allenatori se la portano proprio dietro, la fortuna... Qualche volta è anche non prendere, non è che prendere, gli avversari prendono il palo o che tu fai gol su deviazione, vinci su autogol. A volte la fortuna non sta nemmeno in campo nella partita della tua squadra, ma la fortuna ti arriva dal fatto che il tuo competitor fa una fesseria incredibile e tu senza chissà che cosa ne approfitti. E con quest'anno si va in Champions con un punteggio... Anche noi, se vinciamo arriviamo a 76, abbiamo fatto tante volte meglio, abbiamo fatto meglio con Gattuso, con Ancelotti, con Benini, lasciando perdere Sarri, lasciando perdere Spalletti, lasciando perdere Conte di 82 l'anno scorso, noi a quella quota, 77, 78, 79 e i 76 massimo di quest'anno, ci siamo arrivati con una certa facilità, devo dire la verità, facendo meglio in quelle stagioni anche nelle coppe, o Coppa Italia o Coppa Europea nella quale eravamo impegnati. Quindi diciamo, giusto per ricostruire, quando si fa la ricostruzione di 2 anni di Conte, tutta insieme, mettendoci dentro lo scudetto e la Supercoppa, è chiaro, è il secondo posto, esce fuori un risultato molto molto buono. Se si fa invece un distinguo netto fra la prima e la seconda stagione, la seconda, tolta la Supercoppa, il secondo posto in campionato è buono, ma il punteggio è molto basso, è un punteggio quasi sempre da quarto, quinto, sesto posto, cioè molto a rischio qualificazione Champions. La Champions, la partecipazione alla fase Champions, a girone unico, sta lì a dire che abbiamo fatto 8 partite, 8 punti. Quindi i risultati complessivi vanno bene di Conte, andando a guardare manifestazione per manifestazione ci sono dei minus importanti, senza parlare dei tanti minus nelle varie statistiche, soprattutto quelle offensive. Questo discorso ve l'ho fatto ieri, quelle offensive il Napoli poi ha segnato più di quanto poteva segnare per quanto ha costruito poco, quindi ringraziando il cielo, i calciatori poi non hanno sbagliato molti gol, ve lo ricordate, no? Questo, non hanno sbagliato molti gol i nostri.

0: attaccanti, i nostri centrocampisti. Quindi fase offensiva molto male, direi, per quello che abbiamo prodotto, non malissimo per quello che abbiamo concretizzato. Fase difensiva invece, e quindi io qui critico Conte sulla fase offensiva, perché i numeri gli vanno contro. Sulla fase difensiva non critico Conte, lui l'ha preparata benissimo, è il suo pezzo forte, la fase di non possesso, la fase difensiva, e lì i numeri sono peggiorati per errori individuali, perché sono mancati i migliori e abbiamo fatto errori individuali, quindi su quello io non lo critico per nulla. Vedete, più oggettivo di così non credo si possa essere. Dice, ma tu sei prevenuto a favore o contro? E io su una delle due lo salvo totalmente, su un'altra vedo invece sue responsabilità, quindi evidentemente mi fido dei numeri e non voglio andare oltre con mie sensazioni, mie questo e mie quell'altro. Niente mie, sono di tutti, sono statistiche, sono dati che basta guardare con attenzione per arrivare alle conclusioni che tiravo un attimo fa. Ma non è che devo tirare io le conclusioni sono già tirate da sole quando si leggono questi numeri in maniera attenta. Francesco.
1: Ciao Paolo, sempre complimenti. Grazie. Per fare una battuta, un uomo viene al volo, cioè, Allegri ancora deve arrivare, gli amici già cominciano a parlare di Allegri in un certo modo, gli sa ancora da arrivare, ancora devono decidere, già si comincia a parlare così di Allegri. Vabbè, questa è giusto una battuta. E per lì,
0: vabbè, anche perché qui poi diciamo, noi parliamo di calcio, siamo, il Napoli è il tema unico, centrale, no. Però possiamo pure parlare due minuti del Milan di quest'anno, non succede
1: no,
0: niente.
1: No, ci mancherebbe, no, però diciamo, Allegri accostato a Napoli, ancora non si sa. Infatti,
0: no, ma in generale io penso che si stanno esprimendo giudizi non positivi da parte di molti tifosi che vedono il calcio in un certo modo.
1: Chissà che lo dici stesso, che il calcio non è, può darsi pure che viene Allegri e fa un grande calcio, quindi dirlo prima non è che... Vabbè, comunque...
0: Guarda, io ti posso dire una cosa. Viene Allegri e fa grandi risultati? Ti rispondo, possibile. Viene Allegri e fa un grande calcio? Ti rispondo, impossibile, perché lui lo dice apertamente che a certe cose, a certe idee di calcio non crede. Quindi la vedo più difficile.
1: Però la mia osservazione era per dire che tutti i nomi che ti stanno facendo, è vero che ognuno fa un tipo di calcio, però io non so veramente se ci dobbiamo fidare dei due colleghi giornalisti, perché poi si dicono tante cose, palladino, italiano, sì, chi più ne ha più ne mette.
0: Una cosa, non so se ti fidi di me, però, Francesco.
1: Cioè, perciò.
0: Allora te la dico una cosa, te la dico una cosa sicura, sicura, sicura, te la dico a tutti. In questo momento pure il Napoli, per quanto ci sono degli orientamenti, non ti potrebbe dire nemmeno sotto tortura, perché non esiste il nome del nuovo allenatore del Napoli, non te lo potrebbe dire manco De Laurentiis e manco Manna e manco Chiavelli e...
1: Perciò quello che leggiamo, vabbè, comunque era per dire, volevo arrivare a dire che seguendoti tu dici che tra i tanti nomi comunque tu preferiresti comunque Sarri, a prescindere da...
0: No, proprio ieri non mi hai seguito, evidentemente.
1: No, no, ho seguito Farioli, lo so, però...
0: Ho detto Farioli a questo punto, sì. Però, visto che Farioli pare impossibile, ti do l'aggiornamento mio personale. L'aggiornamento mio personale...
1: No, nei miei discorsi, dicevo. Vabbè, dimmi.
0: L'aggiornamento mio personale di oggi è che, alla luce di quello che sta emergendo, per me la soluzione mia preferita è italiano, però con un però. Che deve marcare diversamente sui calci d'angolo, perché quest'anno è stato
1: perché
0: un vero
1: non più, perché non Sarri? Sentiamo, vediamo se si accosta a quello che voglio dire.
0: Non Sarri, perché quanto la Lazio ha avuto mille problemi, e lui probabilmente potrebbe spiegarci per filo e per segno perché non abbiamo visto cose che lui di solito fa vedere, però nel cambiamento che era obbligato, perché non si poteva continuare a fare il calcio che ha fatto Sarri a Napoli, perché tutti gli avversari oramai ti prendono uomo su uomo e lui soffriva questo tipo di calcio, quindi lui qualche aggiornamento lo doveva portare e l'ha portato. Ho visto negli ultimi anni che non sono riusciti benissimo come le prime cose che ha fatto.
1: Invece io sono sempre stato nei miei discorsi pure contro la Sarri, non tanto per questo, ma per quello che ho letto sui siti anche oggi, non so se è vero questo o no, che lui ci sta pensando per le aspettative che può avere il pubblico di Napoli, perché questa è la realtà, perché non possiamo pensare
0: per come io questo ti devo dire la verità, lo leggo anch'io questo discorso, però, e sento che il Napoli
1: è per l'obbligo di vincere, lui così sì. dicono.
0: Ho capito, so però io lo conosco bene. Penso che lui è uno che è andato alla Juventus dopo 8 scudetti di fila, quindi più obbligo di vincere di quelle, se ne è fregato, c'è andato. Però quindi se lui reputa l'organico forte, secondo me accetta. È solamente allora, che per me è semplicemente, se è titubante non perché ha paura dell'obbligo di vincere, è titubante perché è molto stimolante l'altra proposta, è molto stimolante quella dell'Atalanta.
1: Io 2 anni fa addirittura da qualche tifoso sentì pure dire che erano propensi all'arrivo di Mazzarri quando perché si ricordavano il vecchio Mazzarri, cioè le cose cambiano, tu lo spieghi
0: sempre, cambiano,
1: per l'evoluzione.
0: Cioè, noi dovremmo avere un Sarri diverso che va bene lo stesso, ma pensare che torna Sarri e torniamo a fare quel tipo di calcio, no, è una fesseria.
1: Paolo, la battuta finale sui giornalisti che dicevo prima, che facciano risalto, hanno detto per 3-4 mesi continuamente che Tajust, se l'Ipswich saliva nella Premier League, sarebbe stato riscattato da contratto. E io mi accanivo che da buoni commercialisti tutti quanti, speriamo che entrino i soldi.
0: Entriamo 8 milioni garantiti.
1: Non è più bello.
0: C'era una poi hanno scoperto ritardo.
1: Allora che dobbiamo leggere?
0: Hai ragione, okay, grazie. Saluto. Poi c'era quell'altra clausola che prevedeva che doveva fare un numero di presenze affinché diventasse obbligatorio, e non le ha fatte, tant'è vero che nelle ultime giornate, forse dico io che non so i fatti dell'Ipswich, non essendo stati totalmente convinti da questo giocatore, hanno deciso di farlo giocare un po' di meno per non raggiungere quel numero di presenze che rendeva obbligatorio il riscatto. Più o meno abbiamo capito che dovrebbe essere andata così, però hai ragione che è difficile seguire il mercato caso per caso, condizioni contrattuali ogni volta diverse, con tante postille, è un po' complicato sapere tutto, però si può benissimo dire non lo so, vi faccio sapere, invece di fare sempre la parte di quelli ben informati e poi raccontare cavolate. Ecco, io quando non lo so dico non lo so, non ho nessuna paura a dire non lo so, invece vedo che molti pur di rispondere si buttano a indovinare, non va bene. Nicola,
2: buonasera. Paolo, ciao. Paolo, ti chiamai l'altro giorno, non riuscii a finire perché c'era la pubblicità, volevo fare un discorso e poi farti una domanda secca alla fine. Paolo, per me quello che è successo nei confronti di Conte è stata una cosa vergognosa, perché è stata fatta una campagna mediatica contro Conte da ottobre senza motivo. Conte è un allenatore, per me è il migliore d'Europa, adesso ce lo stanno invidiando tutti.
0: Che significa campagna mediatica? Però spiega bene, perché io faccio un po' fatica a capire.
2: No, Paolo,
0: che allora, significa campagna? Fammi un esempio preciso di qualcosa che è stato detto, che è stato altamente offensivo.
2: No, ti faccio un esempio. Allora, io per esempio guardo, non ti faccio il nome del sito che seguo, ma comunque io vedo per esempio le dichiarazioni del genio. Io so che tu per esempio dici che Conte la fase difensiva è la migliore, la fase di un possesso. Io invece vedo solo magari quelle piccole cose riportate, solo le piccole cose che magari a te non piacciono, non vedo le cose positive che vanno bene per del genio. Questo per me è campagna mediatica negativa, perché se tu dici cose positive,
0: guarda, anche
2: non
0: se del genio sono
2: riportate.
0: Io guarda, anche se del genio sono io, ti devo dire che io non l'ho notato questo. Io ho detto tante cose positive di Conte e qualcuna negativa, tu mi stai dicendo che riportano solo quando dico quella negativa.
2: Sì, io la maggior parte delle cose.
0: E forse ti posso trovare una spiegazione a caldo, perché adesso lo sto facendo questo discorso perché non ci avevo fatto caso. Se è così, lo sai perché è così? Se è così non è una cosa per del genio o contro Conte, è una cosa dell'interesse loro, cioè la dichiarazione di Del Genio o di chiunque forte contro fa fare più visualizzazioni e più soldi. Purtroppo non è una campagna mediatica, è una questione economica, fanno così con tutti. Non è stato un accanimento, te lo sto spiegando perché lo so, non è stato un accanimento contro Conte o un voler mettere Del Genio in cattiva luce come ipercritico, non se ne fregano però niente né di me né di Conte. Sanno perfettamente che una dichiarazione un po' più forte e pungente fa venire più curiosità, aprono, fanno visualizzazione e fanno i soldi, così guadagnano. E quindi questo io lo so e non me la prendo, E a maggior ragione lo deve sapere Conte, che però il mondo oramai va così, il mondo dei social, il mondo dei siti va così, anche le trasmissioni, si diceva una volta, io ho sempre combattuto questa teoria, si diceva qualche trasmissione, speriamo che il Napoli vada male così possiamo fare più polemiche, la gente segue più la trasmissione, quando il Napoli va bene non c'è niente da dire, la gente non ci segue, c'è questa ottica contorta purtroppo.
2: Paolo, purtroppo io ho visto questa cosa e questo me ne...
0: Però, no, però scusa, te l'ho raccontata in due secondi per farti capire, toglietevi dalla testa che è stata fatta ad hoc contro Conte. Funziona così, funziona che la critica fa più effetto della critica negativa, fa più effetto della critica positiva e viene sbattuta più fortemente, viene data più fortemente in pasta ai tifosi. E i tifosi stessi sono un po' morbosetti, che gli piace più andarsi a leggere l'articolo critico che l'articolo favorevole. Quindi è un sistema, è un meccanismo, non è un qualcosa contro Conte, questo ti volevo dire.
2: Però Paolo, purtroppo adesso vengono fatti questi nomi, però,
0: e Conte può non saperlo, perché io lo so, come vedi, io non è che mi metto a chiamare i siti, voglio, ma io ho detto una cosa favorevole, mettetemi pure quella favorevole, a me me ne frega altamente, a me chi mi vuole seguire bene non mi segue per quello che viene riportato, chi mi vuole seguire bene si mette qua, mi sente tutta l'ora e mi sente dire quelle positive, quelle negative, capisce, diciamo vabbè, del genio non c'ha nessun pregiudizio, una volta dice bene, una volta dice male. Poi sul resto però, non Paolo, ho potere, nemmeno Conte paradossalmente ce l'ha.
2: Però Paolo, ti posso assicurare che è così, io ho visto solo tue virgolette.
0: Ti ho spiegato, però Nico, penso di essere stato chiaro, ti ho spiegato che non è contro però, Conte.
2: Ho capito Paolo, però così viene fatto un lavaggio del cervello nei confronti dei tifosi.
0: Ma viene fatto con tutti, io ti ho risposto perché tu hai esordito dicendo una campagna mediatica contro Conte e io te l'ho smontata, scusa che te lo dico, ma è il mio mestiere, conosco come funziona, allora è esattamente quello che succede dovunque, su internet purtroppo funziona così, ma anche un po' sui giornali, anche un po' nelle trasmissioni, però su internet soprattutto funziona così, quindi nulla contro Conte da parte di nessuno, io questo mi sento di mettere la mano sul fuoco.
2: Però Paolo, io ho sento dire che adesso viene fatto, cioè il Napoli non gioca bene, il Napoli qua, il Napoli là, ma Conte ha vinto uno scudetto, ma che ce ne importa a noi che il Napoli gioca male, Paolo? Cioè il Napoli deve giocare, il Napoli deve fare punti, non deve, cioè per me almeno io punto a vincere, poi se devo puntare a giocare bene, là sta il circo che uno se lo vuole vedere.
0: No vabbè, ma questa divertirsi. Non la ripetere Nico, che non mi piace, questa la dice Allegri, è una fesseria questa qua, giocare bene serve per vincere, guarda, Allegri dice sta fesseria, chi vuole vedere belle cose andasse al circo, per fortuna Conte, che pure dice delle cose non condivisibili, in questo caso questa qua non l'ha mai detta, anzi lui è alla ricerca di giocare, è riuscito a vincere e a fare buoni risultati giocando anche delle buonissime partite, di questo ci dobbiamo convincere.
2: Ti posso fare solo una domanda secca alla fine, però mi devi dire solo il nome. Un nome, se l'anno prossimo dovesse esserci un campionato con 20 squadre tutte con gli stessi giocatori, ma cambiano solo gli allenatori e ci sta Conte e tutti gli altri allenatori che stanno accostati a Napoli, Grosso, Italiano, Sarri, qualcun altro, secondo te chi vince il campionato?
0: No, ma questo non è possibile rispondere. Perché io ti posso dire che Conte quando ha avuto l'Atalanta non ha vinto, è stato esonerato, e quando ha avuto le grandi squadre ha vinto, quando ha avuto delle squadre da secondo a volte è riuscito ad arrivare primo, quindi è molto bravo, ma certo se gli dai la squadra da ottavo non vince, né lui né Spalletti.
2: No, gli stessi giocatori, no?
0: Con gli stessi giocatori
2: diventa solo allenatore.
0: Ma questa è una cosa irrealizzabile, quindi che risposta ti devo dare? Cioè perché dovrei andare...
2: No. Per me Conte è una garanzia di risultati e in Serie A con tutti gli allenatori che sono spannoi per essere accostati al Napoli, per me Conte
0: sì, ma non sarà tutta la garanzia di risultati che vuoi tu
2: dietro, Paolo.
0: Ora speriamo saranno che succeda dietro. Anche a Napoli sarà tutta la garanzia di risultati che vuoi tu, però la storia dice che quando lui è andato via dalla Juventus e dall'Inter, chiamandosi Juventus e chiamandosi Inter, hanno continuato a fare grandi risultati, non è che se n'è andato lui e non hanno vinto più Juventus e Inter.
2: Ma io dico rispetto ad altri allenatori con gli stessi giocatori ti tira fuori sicuramente qualcosa in più, io credo.
0: Ho capito, ma io questa cosa non ti voglio rispondere, però sono costretto a risponderti non con la mia opinione, quando è arrivata Allegri al posto suo, lui era andato via dalla Juventus perché diceva che con quella squadra non si poteva fare nulla di buono in Europa. Allegri ha fatto due finali di Champions che Conte non aveva fatto. Io penso che Conte sia superiore ad Allegri, però se noi facciamo il discorso Conte risultati, risultati per risultati, dobbiamo dire che Allegri ha fatto meglio di lui. Cioè, capito? Non dobbiamo contraddirci. Se noi siamo ossessionati dal risultato e l'equivale bravura dell'allenatore, cosa che io non penso, che il risultato è l'equivalente di bravura dell'allenatore, e lo facciamo questo discorso a favore di Conte che ha ottenuto grandi risultati, dobbiamo dire che nella Juventus è andata meglio con Allegri, ha fatto due finali di Champions oltre a vincere gli scudetti. Nell'Inter con Inzaghi e quelli che sono arrivati dopo di lui hanno vinto poi due scudetti, Inzaghi e Chiva, hanno fatto due secondi posti come lui aveva fatto un primo e secondo posto, però in più hanno fatto pure là due finali di Champions. Quindi se facciamo, se vogliamo fare il discorso dei risultati, c'è chi ha fatto meglio di Conte all'Inter e la Juventus quando lui è andato via. Nico, scusami, ma
2: io credo però, Paolo, che l'anno scorso se non ci fosse stato Conte nessuno.
0: Eh no, però tu non puoi non aver sentito tutto quello che ho detto.
2: No, no, ho sentito, Paolo, però io penso che gli scudetti, alla fine Allegri ha vinto scudetti come ha vinto Conte, cioè io...
0: Però ha fatto due finali di Champions, se tu ragioni nell'ottica viva il risultato, oggettivamente io non ragiono però, in quell'ottica, là sto venendo, Paolo, sul terreno tuo.
2: Non so che tu non ragioni così, però perdonami, ma arrivare in finale di Champions, Paolo, ma se non la vinci, ma che ci arriva, c'è solo un rimpianto per me, cioè non
0: scherziamo, no, io penso, per favore, Nico, ma perché pur di sostenere, ecco, pur di sostenere la tua tesi, che io ho purtroppo smontato, ma non perché voglio smontare la tua tesi, perché i dati dicono che non è esattamente così, tu adesso sminuisci una finale di Champions, che in Italia è un miracolo sportivo, per come siamo ridotti col calcio italiano. Per favore, non facciamo così, non ci innamoriamo troppo della nostra posizione. Quando ci sono i dati e non l'opinione opposta, se eravamo opinione mia contro opinione tua, tu mi potevi ribattere fino a domani mattina, non si sapeva fra me e te chi aveva ragione, ma io ti ho portato dei dati.
2: Anche se la Juve di Allegri, Paolo, era molto più forte di quella di Conte, c'è da dire.
0: Ciao Nico, grazie.
2: Non mi puoi dire di no su questo. Va bene, non mi puoi dire di no. Conte veniva dalla Juve di Del Neri, Paolo. Ti prego, dai.
0: Io penso che Conte sia superiore ad Allegri, ma il primo anno lo stava per di Conte alla Juventus, l'aveva vinto una volta Allegri al Milan, non tu scordavo col Montari in Milan Juventus. O ricordiamo tutto, o ricordiamo solo quello che ci fa piacere. Queste sono le due possibilità che abbiamo. Pubblicità.

0: un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
1: Il calcio, lo spettacolo e la solidarietà si incontrano in una notte indimenticabile. Napoli 26 maggio, Stadio Maradona, la notte dei leoni. Napoli Legends contro World Legends. Con

0: Tifosi Lipon. La notte dei leoni, 26 maggio, Stadio Maradona. Biglietti disponibili su etes.it. Radio ufficiale, Radio Kiss Kiss Napoli.
1: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
2: Una specialità, il dolce d'Amalfi, un cake morbido, profumato, con intenso gusto di mandorle e di limoni Costa d'Amalfi IGP.
1: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
2: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori bar e caffetterie.
1: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
3: Sky Lounge Martini, riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica, con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riservarooftop.com.
4: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
5: Cioè?
4: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno 499,99€, il terzo meno caro lo paghi la metà.
5: Ah, e per il pagamento?
4: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
5: E allora corro da Euronics Tufano.
4: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
6: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
7: Antonio, e poi andiamo ai messaggi. Antonio.
8: Paolo, buonasera, complimenti per tutto sempre.
7: Grazie.
8: Prima ascoltavo con attenzione la chiamata del ragazzo di prima, in parte sono d'accordo sia con te che con lui, perché è vero che dopo Conte, Allegri e sia Simone Zaga hanno fatto meglio, sia alla Juve che all'Inter. Però poi vedendo il Napoli, la realtà di Napoli, la rosa del Napoli che aveva l'anno scorso, io non abbiamo la prova certamente, però con una rosa che aveva avuto il Napoli l'anno scorso, da un decimo posto che venivamo, abbiamo vinto uno scudetto punto a punto, come quella cosa che tu ti auspicavi sempre, no? Perché io ti seguo da anni oramai, e per me l'anno scorso è stato uno scudetto meraviglioso.
7: No, ma l'anno scorso è stato uno scudetto che c'ha una firma, nome e cognome è Antonio Conte. L'anno scorso c'era una situazione tale di campionato, di classifica, di regresso, l'anno prima al decimo posto, che non lo posso dimostrare, o veniva Antonio Conte o molto probabilmente noi nella migliore delle ipotesi tornavamo in Champions, ma certo non vincevamo lo scudetto, e gliel'abbiamo, gliel'abbiamo riconosciuto, e quindi lui ha fatto un grande percorso quest'anno, ha fatto bene ma non benissimo. Tutte le statistiche lo dicono, e questo, questo è il semplice messaggio che vorrei che tutti recepissero, che non c'è nessun pregiudizio. L'anno scorso, più di dire che lo scudetto è tutto merito suo, potevamo dire Lukaku, potevamo dire McTominay, potevamo dire quello che volevamo, ma è tutto merito suo, perché l'anno scorso, senza una capacità di resistere quando sembrava che stesse scappando lo scudetto che gli ha, che ha trasmesso Conte alla squadra, non l'avremmo vinto, quindi merito suo l'anno scorso.
8: Ok, però per quanto riguarda quest'anno, io penso che anche quest'anno le abbia fatto un miracolo, perché no, cioè, da tutte la campagna mediatica che prima diceva il ragazzo di prima, è quella soprattutto sulla metodologia degli allenamenti. Io non credo che la metodologia degli allenamenti possa far fare tanti infortuni, no? Perché
7: no, la metodologia degli allenamenti è un'onda cavalcata male, su questo sono... però lui dovrebbe rispondere sulle rotazioni mancanti a inizio anno, se possono aver influito. Mi sembra più quello l'argomento. Lì è stato assolutamente saltato a pie pari da lui stesso questo argomento qui, dove forse sa di aver sbagliato, tant'è vero che voleva correggere se restava l'anno prossimo, ha detto ho imparato tanto, e io credo che avrebbe corretto, avrebbe fatto più rotazioni l'anno prossimo quando c'era la Champions perlomeno. Quindi lui aveva capito di aver sbagliato da quel punto di vista. Il tiro precampionato è una fesseria che se la sono inventata alcuni, che fanno, che non ho capito che capacità hanno di vedere una preparazione, dovrebbero farmi capire come fanno a cogliere queste sfumature, o sono dei fenomeni, ma non mi risulta.
8: Ok, infatti tu un mese fa, quando lui fece quelle dichiarazioni, quando dice l'anno prossimo giochiamo 4-4 difesa, io ho dato quasi al 90% che lui rimanesse a Napoli, ma sono rimasto talmente male. Ci ha fregati tutti, come.
7: No, questo non ho capito, perché poi dopo questo, sinceramente, nella comunicazione faccio una fatica bestiale a stare dietro Conte, perché se dopo Napoli-Bologna lui fa quelle dichiarazioni dicendo che al limite l'anno prossimo può pensare di mettersi a 4, io, tu e tutti quanti, con un ragionamento di logica molto molto semplice, perché non è che dobbiamo arzigogolare, diciamo vabbè, resta, e io aggiungo, ah bene, non solo bene che resta, ma bene che resta consapevole del fatto che deve apportare delle modifiche, quindi tutto perfetto. Poi improvvisamente la settimana dopo, no, io ho un mese che ho detto che me ne vado.
8: Nell'anno del centenario, tu, io mi auspico che, a me non mi fa impazzire Allegri, però penso che Allegri possa dare continuità a un progetto tecnico-tattico, così la rosa non si dovrebbe.
7: Guarda,
8: proprio...
7: Ti posso dire una cosa?
8: Dimmi tutto, dimmi.
7: Allora, sta cosa dell'anno del centenario, non voglio fare il dissacratore, ma io sono talmente tifoso del Napoli che ho tifato come un pazzo disperato per il Napoli nell'anno del 74esimo, 81esimo, 90esimo compleanno del Napoli. Non è che mo nell'anno del centenario voglio qualche cosa in più, è un anno come un altro, è una ricorrenza, si farà la partita di celebrativa e tutto a posto, ma poi dopo, durante il campionato, ci scorderemo che è il centesimo anno di fondazione del Napoli e penseremo, come sempre da tifosi del Napoli, speriamo che va tutto bene, che il Napoli vinca. Quindi io non mi aspetto cose particolari in funzione dell'anno del centenario. Questo è il discorso mio serio e pragmatico e realistico. Se poi devo fare pure un discorso di fantasia, dico, può darsi che il presidente fa il colpo di teatro e dice, nell'anno del centenario vi ho portato Lionel Messi, farà le ultime due stagioni della sua carriera come nostro capitano e condottiero, e fa questo colpo di teatro.
8: Un'ultima domanda e ti lascio. Si fa il nome di Italiano oggi. Sì. Per te, con la rosa che è il Napoli, chi potrebbe fare meglio, Italiano o Palladino? E ti lascio. Un abbraccio forte, grazie Paolo, complimenti,
7: grazie,
8: ancora.
7: Grazie assai. Per me Italiano, perché come ho detto per Conte, questa squadra, e come Conte stesso tutto sommato pensa, credo che pensi, ma lo pensa, l'ha dimostrato l'anno scorso e anche all'inizio di quest'anno, prima degli infortuni, questa è una squadra che può giocare molto bene 4-3-3, 4-2-3-1, 4-1-4-1, chiamiamola come vogliamo, però partendo a 4, determinando un certo tipo di sviluppo, col play che viene in mezzo ai due difensori centrali, che si inizia l'azione in una maniera più fluida e più qualitativa nella fase di costruzione, poi nello sviluppo, per arrivare bene sulla tre quarti e nella fase di finalizzazione, dove secondo me siamo molto forti. Dobbiamo solo arrivarci meglio e più spesso, questo è tutto. E quindi io credo che lui avrebbe fatto questo sicuramente se restava. Credo che quindi poi, se noi auspichiamo questo, come discorso porta più a Italiano che a Palladino, onestamente. Allora, meno male che Conte è andato via, perché non se ne parla più del suo non gioco. Il Napoli è costruito per il 4-3-3. Peppe, che dice Guardiola a Rienzo, dice Peppe, dice Guardiola ha lasciato il Manchester, sì, ed è una bella pagina di calcio, una delle più belle di sempre, che si chiude. Non vedo che ci azzecchiamo noi con questa notizia, però io, da grande appassionato di calcio, ho seguito con un'attenzione maniacale questi anni di Guardiola al City, che mi hanno insegnato tanto, ma non solo a me, hanno insegnato tanto a tanti allenatori, che poi questi allenatori, copiando, provando a copiare, prendendo spunto da Guardiola, hanno iniziato a vincere pure loro. Qualcuno che gli è stato proprio vicino, come Maresca, come Arteta, e qualcuno che non è stato vicino ma l'ha studiato, perché tutti l'hanno studiato, e hanno apportato delle cose che lui ha quasi di sana pianta inventato, e sono state efficacissime nel nuovo calcio. E lui stesso ha corretto il suo calcio iniziale, quello del tiki-taka a Barcellona, in maniera splendida, ed è stato una fonte di ispirazione per molti allenatori che oggi sono quasi tutti gli allenatori vincenti, la cosiddetta scuola spagnola, che sono allenatori vincenti in giro per il mondo. E vediamo un Emery con una squadra inglese vince l'Europa League, e poi con una squadra inglese per la prima volta va in Champions, probabilmente del Bournemouth, e l'allena Iraola, un altro allenatore spagnolo, e Arteta vince il campionato ed era un ex vice di Guardiola, allenatore spagnolo. Flick è tedesco, ma è più spagnolo di Flick, non esiste, e va a fare quello che ha fatto. Kompany è anche lui pur non essendo spagnolo di quella scuola calcistica, vince col Bayern Monaco. Luis Enrique vince una Champions, ora in finale ci saranno due allenatori spagnoli, può ripetersi Luis Enrique o arrivare Arteta, PSG Arsenal, due allenatori spagnoli sono in finale. Se non è dominante il calcio spagnolo, gli allenatori spagnoli e la scuola spagnola, fatemi sapere voi che cosa ha funzionato meglio negli ultimi anni nel calcio. Forse meglio della scuola spagnola ha funzionato solamente i grandi soldi che hanno messo nel calcio, l'organizzazione, la capacità di fare business del calcio, della Premier League. Queste due cose spiccano in Europa. E poi dei club che uno per storicità, uno per un investimento mostro, si sono portati a quel livello, e sono il Paris Saint Germain e il Bayern. Questa è proprio in estrema sintesi la storia recente del calcio internazionale. Nell'anno del centenario non era meglio insistere con Conte cercando di convincerla ancora, invece di, dice questo amico Salvatore da Silvi, ma non lo so insistere che cosa significa, perché tu devi pure vedere la tuo interlocutore, cioè De Laurentiis, devi vedere la determinazione, no? Se Conte dice ci voglio pensare, ci sentiamo fra una settimana, in quella settimana può insistere, come più o meno può essere accaduto l'anno scorso, ma qui evidentemente Conte si è espresso in maniera netta, chiara sulla decisione, quindi non credo che si poteva insistere. Allora volevo farle notare un particolare relativo alla decisione di Conte di lasciare. Quando ci sono stati vari commenti, botte e risposte dall'America di De Laurenti sul discorso nazionale, Adiel ha sputtanato Conte dicendo a tutti pubblicamente, ed era giusto un mese fa, che Conte gli aveva chiesto di fare il ritiro a Di Maro. Sì, va bene, lo ricordiamo questo. Grave, molto grave, io sarei andato via anche al posto di Conte. Però hai ragione, questo può essere un motivo, però a quello che sta dicendo Conte con chi si confida in camera caritatis per ora e non pubblicamente, sta dicendo che lui non ce l'ha assolutamente con De Laurentiis per il momento, quindi nessuna indicazione porta a un risentimento personale verso De Laurentiis o verso alcune dichiarazioni di De Laurentiis. Questo almeno è quello che è emerso finora, non ti sto dicendo che non hai ragione, ti sto dicendo quello che è emerso finora, dove tutti continuano a ribadire che il rapporto è ottimo e lui stesso è uno che nel rapporto non ha fatto nessuna delazione, nessuna chiacchiera con nessun amico che ha incontrato parlando male di De Laurentiis. Finora questo non è accaduto, poi vediamo. Poi vediamo questo messaggio di Mattia che dice: non te l'hanno detto che nel calcio la proprietà transitiva non esiste, che ogni campionato è diverso, quindi se arrivi secondo con 70 punti è lo stesso che arrivi a 90, allora seguendo il tuo ragionamento, se l'Empoli batte il Napoli batte il Real Madrid, allora l'Empoli è più forte del Real Madrid. Poi hai sempre sminuito la Champions per difendere Guardiola, che gli hanno speso 7 miliardi. Allora Mattia, diciamo due cose. La prima è che tu parli di singole partite, dove lo sappiamo tutti che non significa che se uno batte una squadra e quell'altro vince o quell'altro è più forte. Io ho parlato però di intere stagioni, quindi sono cartina di tornasole un poco più rilevante. Non esiste proprio questa proprietà transitiva come dici tu, però tu fai il paragone fra i miei commenti a stagioni intere facendo l'esempio sulle singole partite, quindi fai un esempio del tutto sballato, proprio completamente sballato. Poi su Guardiola manco ti commento sinceramente, perché tu vuoi sminuire Guardiola, che i risultati non sono buoni, sono 41 trofei, amico carissimo, e sono partite che tu sicuramente non hai visto, spettacolari, incantevoli, con tante idee di gioco che tutti hanno copiato, e ripeto, quelli che le hanno imitate, hanno preso spunto da Guardiola, oggi stanno vincendo. Quindi documentati, come ti devo dire Mattia, prima di fare un messaggio dove fai un esempio sbagliato e poi sminuisci Guardiola, che a me, io non tengo niente a che vedere con Guardiola, ma la storia è la storia, e la storia di tanti anni va rispettata, ma non solo quella dei risultati che sono straordinari, ma quella delle idee di calcio. Se poi non so quante partite tu abbia visto di Guardiola, penso poche da come scrivi, penso pochissime. Torniamo a telefono. Allora, vediamo qualche altro messaggio. Antonio, ciao.
9: Sì, ciao Paolo, no, sono d'accordo con te, cioè, a volte ci vuole un po' di ottimismo e le statistiche riportate su Conte, su chi viene dopo, ci poi porta le basi per vincere, questo va considerato, quindi come dire, non tutti i mali vengono per nuocere, ora si parla di italiano, però...
7: Aspetta un attimo, Anto, visto che sì. Qualcuno continua a scrivere Guardiola, però ha fatto spendere 2 miliardi, ragazzi, ma li hanno spesi pure il Chelsea, l'Arsenal, lo United ne ha spesi pure di più del City e ha vinto sempre il City, il Liverpool quest'anno ne ha spesi 400 in un solo anno, quindi figuriamoci, se facciamo il calcolo sui 10 anni dei 2 miliardi di Guardiola con Liverpool arriviamo a di più e ha vinto un titolo il Liverpool contro 6 il Manchester City, quindi informiamoci bene. Perché lì li spendono tutti, non è che li ha spesi solo il City, li hanno spesi tutti. Prego.
9: No Paolo, volevo solo fare delle considerazioni sulla, cioè, noi abbiamo vinto 4 scudetti in 100 anni, quindi metti che prendiamo italiano, ok? Si fa il nome di italiano. A volte ci sono pure delle basi per far bene, lo sappiamo, l'italiano valorizza i giocatori, Bergoma ce l'ha venduto a 40 milioni, forse ne paghiamo le spese, Vlahovic 70 milioni, quindi anche se voglio dire si fa una scommessa e dovesse andar male, dopo si farà meglio, nel senso che lo ricordai pure con l'esperienza di Conte, è anche vero che comunque va ricordato che comunque Conte ereditava una Juve che non era abituata a lottare per le prime posizioni come l'Inter di Spalletti, quindi comunque ha dato dei miglioramenti, però poi si sono create delle basi per, chi ha fatto dopo ha fatto meglio perché chiaramente ha ereditato le sue basi, quindi magari abbiamo la stessa fortuna. Quello che mi mancherà di Conte, pur vedendola in prospettiva positiva la sua il suo andar via, è il fatto di saper lottare punto a punto, da quel punto di vista secondo me ci mancherà, ecco, però voglio dire che comunque le prospettive dal mio punto di vista sono positive, ecco, tutto.
7: Grazie
9: qui.
7: Antonio, grazie assai, grazie anche a Giovanni per i complimenti, mi ricorda che io avevo detto che Farioli aveva creato pochi XG in media, oggi ti convince di più, come mai? Allora mi sa che questa cosa però non è relativa all'anno scorso ma è relativa al Nizza dove incominciai a monitorare questo allenatore, quindi qualche anno fa, dove lui faceva già molto bene come numeri difensivi, però offensivamente erano un po' scarsi i numeri, quest'anno li ha migliorati. Luigi.
10: Ciao Paolo, Luigi Maturi da Quarto. Innanzitutto volevo mi senti?
7: Sì.
10: Volevo collegarmi un attimino rispondere indirettamente un pochettino a Ferruccio ieri, no? Su un'altra trasmissione, il quale faceva riferimento a che Conte potrebbe essere andato via anche per il fatto delle strutture, il centro sportivo e quant'altro. Allora, innanzitutto sfatiamo una volta e per sempre questo mito. Le strutture sono un'opportunità che le società possono cogliere per patrimonializzare il valore del club. Ma a livello sportivo, a livello di, cioè, non conta nulla, tanto è vero che ci sono gli esempi che tu giustamente hai fatto. La Fiorentina al centro sportivo stava retrocedendo. Il Catania è un esempio clamoroso. Il Catania col Grifo, con il centro sportivo Grifo, uno dei più belli d'Europa all'epoca, stava retrocedendo, è retrocesso.
7: Se noi parliamo di centro sportivo, di organizzazione di settore giovanile, che in automatico porta ai risultati, diciamo una cavolata enorme. Se noi parliamo di centro sportivo e di organizzazione di settore giovanile, di cultura calcistica che nei decenni porta ai risultati,
10: certo,
7: Barcellona docet, sì. Allora stiamo dicendo una cosa seria. Allora se noi vogliamo fare un progetto a 20 anni e azzeriamo la corsa, l'ansia alla qualificazione Champions, la togliamo di mezzo, puntiamo sulle strutture e sul settore giovanile, può darsi che per 10 anni non facciamo risultati, fra 10 anni però può darsi che, se siamo veloci, abbiamo gettato le basi. Esatto,
10: e io non so quanti tifosi accetterebbero un fatto del genere, ne parliamoci chiaramente, visto che qua per
7: a Napoli.
10: A Napoli,
7: ma come non lo sai? Lo sappiamo perfettamente che se il Napoli ha lo stadio più bello, il centro sportivo più bello, il settore giovanile più forte, ma la squadra sta settima in classifica, è guerra.
10: Ma
7: non scherziamo nemmeno.
10: Appunto, perciò dico. E invece poi, ricapitolando invece il discorso allenatore, Sarri sembra ormai tramontato, ma voglio dire, è anche comprensibile che Sarri non voglia ritornare a Napoli, se sono vere sempre gli humors. Io direi che basta con i nomi, basta con questo giro di nomi, eccetera, andiamo sui nomi, Ancelotti, Allegri, Conte, eccetera. Cerchiamo di disegnare, di dare in mano a un allenatore che possa appunto ottimizzare la rosa. E io faccio i nomi come hai fatto tu, Italiano per me al primo posto, anche se lui deve migliorare, perché Italiano comunque deve migliorare, deve crescere anche lui sicuramente, ma come caratteristica Italiano potrebbe rappresentare,
7: diciamo,
10: l'optimum.
7: Abbiamo detto tante volte che Conte ha fatto un grande lavoro su mentalità, fase difensiva, vari aspetti importanti del calcio sono stata la base dello scudetto l'anno scorso e del fatto che quest'anno comunque con tutti i problemi che abbiamo avuto siamo arrivati secondi. Benissimo,
10: appunto.
7: Nulla non dobbiamo... da dire. Però la fase offensiva si può, col potenziale che ha il Napoli,
10: si deve, ma, più si, che può, si, può,
7: si deve fare
10: migliorare.
7: Meglio. La fase offensiva si deve fare meglio. Non significa
10: ma
7: solo
10: anche perché,
7: fare
10: Paolo,
7: più gol,
10: sinceramente...
7: ma anche proprio costruire più situazioni, perché le 21 partite con l'XG sotto all'1 sono un argomento che Conte per me stava per affrontare con se stesso e con il suo staff per migliorare, perché 21 partite con l'XG sotto all'1 sono un dato sul quale non può un allenatore competitivo e vincente come lui non può non riflettere. Detto questo, visto che se n'è andato, mo che lui ci riflette o non ci riflette, non ci interessa niente.
10: Ci interessa
7: capire perché la società, che pure deve conoscere questo dato, non punta deciso e diretto su un allenatore che punta deciso e diretto su una proposta offensiva importante. E quindi io non riuscirei a capire Allegri in questa chiave.
10: È assurdo la scelta di Allegri.
7: Poi dopo viene Allegri e vince Allegri, viva Allegri. Però come logica io sto cercando di trasferire la logica.
10: Ma anche in base al potenziale che ha in casa, diciamo, perché questi giocatori che ha in casa, darli ad Allegri, io non so fino a che punto poi.
7: No,
10: possa...
7: ma Allegri poi ci dovrebbe fare sapere se vuole fare il 3-5-2, perché se arriva Allegri o Pinco Palla che vuole fare il 3-5-2,
10: sì,
7: noi dobbiamo prendere tutti questi giocatori, Alisson, Neres, Politano, eccetera, Giovane, e cederli domani mattina,
10: certo,
7: e strutturarci come si è strutturata l'Inter. Che dovendo fare il 3-5-2 c'è i due quinti che vanno a chiudere l'azione, c'ha le mezze ali che entrano e c'ha quattro attaccanti centrali, due titolari e due alternative ma attaccanti centrali. Così si fanno le squadre. Quindi confusione zero. L'allenatore mo verrà scelto. Prima cosa, capiremo il sistema di gioco che attua, lo dovrà dire al presidente e a Manna, e di conseguenza si fa il mercato. Secondo me, se arriva uno che dice voglio giocare 4-3-3 o 4-2-3-1, non si deve fare manco sta grande rivoluzione, perché già li teniamo i giocatori per fare questo.
10: Ecco perché stona anche il nome di Inzaghi, che io lo vedo insomma abbastanza inverosimile, anche perché per un, insomma,
7: grazie, lui devo salutare pubblicità.

0: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
1: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
3: Sì, lo voglio!
2: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli i

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Kiss Kiss Napoli.
2: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
1: Kiss Kiss Napoli. Sempre connessi al calcio.
3: Avevano preso la linea due amici, come sempre ne abbiamo due in attesa, uno dei due l'abbiamo dovuto salutare e un altro che è in linea adesso, Pasquale, deve fare tutto in 30 secondi perché tanto manca alla fine della trasmissione, velocissimo.
4: Ciao Paolo, complimenti per la trasmissione, ti voglio chiedere una cosa, voglio fare solo un appello a tutti i tifosi, ragazzi, mettiamoci in mente che la squadra va avanti, ogni anno ci siamo sempre rifatti, non è che siamo partiti avanti, io vedo che noi siamo sempre migliorati, non dobbiamo focalizzarci sulle persone, alla fine.
3: Ma certamente non dobbiamo fare già le previsioni sul prossimo anno e sui prossimi anni, andiamo partita per partita, che il calcio funziona così, partita per partita.
4: Partita per partita, però dobbiamo organizzarci logicamente.
3: Grazie Pasquale, scusami, grazie assai. Ciao. Vi lascia Lucio Penghe per le news e poi ci sono Calvano e Calaiò per la trasmissione della sera. Noi ci sentiamo lunedì con 442. Grazie adesso a Nello Iori in regia. Un saluto da parte di parola del genio e buona serata a tutti.

0: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
2: Buon pomeriggio da Lucio Pengo. In apertura la cronaca, domani la visita di Papa Leone XIV ad Acerra, una giornata che si preannuncia storica. Il programma prevede l'arrivo del Santo Padre alle 8.45, alle 9 l'incontro in cattedrale con i vescovi, clero, religiosi e le famiglie delle vittime della Terra dei Fuochi. Alle 10.30 è previsto invece l'incontro con 90 sindaci e cittadini dei comuni coinvolti nell'emergenza ambientale. Sequestrate dai carabinieri 18 villette abusive tra Varcaturo e Licola. Le abitazioni erano state costruite su terreni di proprietà regionale, alcune persino con piscina, contestati anche allacci abusivi e alla rete fognaria con scarichi nel Lago Patria. Sono 12 indagati nell'inchiesta coordinata dalla Procura di Napoli. Traffico e illecito di rifiuti tra Napoli e Caserta. I carabinieri hanno eseguito 2 arresti e sequestrato beni per oltre 1,6 milioni di euro. 9 indagati complessivi, secondo gli investigatori. Al centro dell'inchiesta ci sarebbe un sistema illecito di smaltellamento di scarti edili e fanghi di depurazione in terreni abbandonati e in un laghetto artificiale. I titolari dell'impresa coinvolta sarebbero vicino al clan Bidognetti di Casal di Principe. A Casoria, il giorno dell'ultimo saluto ad Adriano Dorsi, il 16enne morto dopo aver mangiato un gelato lo scorso sabato, presenti tanti giovani. Non si può morire così, lui era sempre stato molto attento ai funerali nel santuario di San Benedetto Abate. Sono 2 gli indagati per la distruzione del Teatro San Nazaro a 3 mesi dal rogo che ha devastato uno dei simboli culturali della città. La Procura di Napoli ha disposto un accertamento irreperibile sui detriti dell'incendio fissato per il prossimo 27 maggio. Nel registro degli indagati sono stati iscritti l'ex gestore Salvatore Vanorio e un operaio addetto alla manutenzione del locale, Giuseppe Falco. Passiamo allo sport. Sfuma definitivamente l'ipotesi di un ritorno di Maurizio Sarri sulla panchina del Napoli. Secondo le ultime indiscrezioni, Aurelio De Laurentiis e il direttore sportivo Manna sarebbero rimasti infastiditi dai tempi lunghi e dall'incertezza dell'ex tecnico azzurro. Il club starebbe valutando le alternative rappresentate da Massimiliano Allegri e Vincenzo Italiano. Proprio Italiano incontrerà il Bologna nei prossimi giorni per decidere il proprio futuro, mentre il Napoli resta alla finestra. L'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.

0: Eccoci qua, ben ritrovati all'ultimo appuntamento settimanale con il calcio della sera. Buon lavoro Anello Iorio e curerà la parte tecnica e buon lavoro al mio ritrovato braccio destro Marcello Calvano. Ciao Marcello.
1: Ciao Emanuele, buonasera a tutti. Abbiamo ascoltato dalle ultime notizie del nostro Lucio Pengue il punto della situazione in merito al casting che Aurelio De Laurentiis insieme a Giovanni Manna sta portando avanti per il prossimo allenatore del Napoli, in attesa dell'ultima sfida di campionato, l'ultimo atto di questa stagione che attende gli azzurri. Lo ricordiamo, domenica alle ore 18 allo stadio Diego Armando Maradona il Napoli affronterà l'Udinese con l'obiettivo di ottenere un risultato positivo che sia al pari o la vittoria e blindare il secondo posto. Sembra essere stato scartato Maurizio Sarri, quindi operazione romanticismo che non andrà in porto, perché come diceva appunto Lucio, come vi stiamo raccontando già da questo pomeriggio, Napoli infastidito dal ritardo e anche dai dubbi avanzati dall'ex tecnico partenopeo, attuale allenatore della Lazio, che invece sembra più orientato ad accettare l'offerta dell'Atalanta. Al momento restano Allegri e Italiano, i nomi più caldi, con tutta un'altra serie di profili a margine di questo casting. Il riferimento è a Grosso, ad esempio, anche allo stesso Paladino. Pare che, Emanuele, bisognerà attendere l'inizio di giugno inoltrato per l'ufficialità del nuovo allenatore. Innanzitutto però ti chiedo se la notizia che stiamo raccontando appunto di un Maurizio Sarri che molto probabilmente non ritornerà sulla panchina del Napoli, che effetto ti fa, ecco?
0: No, guarda, non è che vuol dire questa
1: non ti scaldava molto il cuore questa
0: no non
1: ipotesi.
0: È che non mi scaldava, però non è che diciamo era proprio nell'aria o quasi ufficiale. Comunque per me era sempre complicato, sempre per le motivazioni che De Laurentiis aveva sempre detto: le minestre riscaldate non mi piacciono, non si sono lasciati in buoni rapporti. Sarri conosce bene il presidente De Laurentiis e penso che magari anche Lotito avranno parlato con Sarri, e quindi anche il discorso di lasciare il contratto, si devono mettere d'accordo sulla buonuscita, perché ricordiamo che Sarri ha ancora il contratto con la Lazio, quindi è anche complicato liberarsi. E c'era anche questo discorso dell'Atalanta che magari attrae molto Sarri per il progetto, magari gli danno carta bianca su tutto, quindi magari vede più magari il progetto Atalanta più diciamo serio per lui, per il calcio che fa lui, piuttosto che magari ritornare a Napoli, perché sa che comunque è difficile, sa che se n'è andato uno come Antonio Conte
1: è un'eredità complicata da raccogliere,
0: importante, quindi sa che comunque i tifosi vogliono subito nell'immediato certezze e magari lui non si sente, però ripeto, sono tutte analisi, tutte voci. Può darsi che poi magari ritorna in pista. In questo momento si parla di Allegri, si parla di Italiano come dei giovani Grosso
1: Paladino.
0: Però non penso che passerà tanto tempo, perché comunque De Laurentiis si era sbilanciato con Conte dicendo: io ho bisogno di sapere cosa vuole fare il mister, perché io comunque siamo alle porte poi del ritiro, non è che può prendere l'allenatore alla

0: meno simili. Italiano, io penso che sia arrivata comunque il momento, comunque, che lui si merita una grande, una big, perché comunque ha fatto bene a Firenze, ha fatto bene a Bologna, ormai ha anche esperienza a livello internazionale, conosce il campionato di Serie A. Penso che con un Napoli più forte, ovviamente con una rosa più forte del Bologna e della Fiorentina, può esprimersi al meglio. È un allenatore sanguigno che vive la partita come Conte, utilizza un po' tutti quanti, fa
1: grandi rotazioni, sì.
0: Quindi per quello che vorrebbe De Laurentiis, poi chi lo sa, può rivalutare anche qualcuno del mercato che non ha performato nel migliore dei modi, e quindi visto anche il rapporto che comunque c'è De Laurentiis, che l'ha sempre stimato, le percentuali di Italiano potrebbero essere alte, tranne che poi il Bologna che lo vuole riconfermare, trova l'accordo, e poi a quel punto Allegri oppure un giovane come Grosso e Paladino, anche se Paladino dubito da napoletano che si prenda questa patata bollente a venire a allenare a Napoli.
1: Sì, effettivamente in questo momento è quello che secondo me ha le percentuali più basse di venire ad allenare il Napoli. A proposito di Italiano, esattamente intorno alle 20:10 vi faremo ascoltare le sue dichiarazioni pronunciate in conferenza stampa alla vigilia del match che attende il Bologna contro l'Inter. Vi leggo un estratto relativo al suo futuro al Bologna. Ha dichiarato: alla fine del campionato parlerò col club, contratto conta un'altra cosa, ovvero i rapporti. Quindi un Vincenzo Italiano che non ha confermato di voler restare sulla panchina del Bologna, ma ha fatto capire che ci saranno dei dialoghi anche al termine di questo campionato per capire se andare avanti in questa avventura con il Bologna oppure magari arrivare a una risoluzione del contratto.
0: Anche perché Marcello, alla fine, ragazzi, nel calcio tutti quanti a fine anno si tirano le somme e parlano col club per capire se ci sono i margini per andare avanti o meno, ma come abbiamo visto negli ultimi anni, sia dei giocatori che allenatori, i contratti contano,
1: certo,
0: contano poco, alla fine non li rispetta mai nessuno fino alla fine, perché magari cambiano gli obiettivi, si possono incrinare i rapporti, ci sono esigenze diverse, e magari Italiano, come giustamente ha detto, il contratto è l'ultima cosa, se non ci sono i rapporti giusti e non c'è l'entusiasmo giusto per andare avanti, più o meno come ha fatto Conte, perché se Conte una cosa che ha influito è proprio l'entusiasmo
1: che arrivava dall'ambiente che è venuto a mancare.
0: Esatto, ha detto, quindi anche Italiano, che comunque già che sono 2-3 anni che sta a Bologna, può darsi che ha bisogno di nuovi stimoli, e quindi appena finirà l'anno si farà una chiacchierata con il club, come farà Allegri, come farà anche De Rossi, che ha fatto benissimo al Genoa, e poi l'abbiamo sentito ieri dove ha detto: ovviamente io non posso fare promesse, mi piacerebbe rimanere al Genoa, però anche lì magari c'ha qualche squadra più importante,
1: più quotata,
0: che lo vuole,
1: sì.
0: Quindi è normale le chiacchiere a fine anno con il club per fare un resoconto, certo, annuale dell'annata.
1: Siamo pronti per partire con il filo diretto 081 546 6873 per intervenire, 342 00 00100 invece è il numero a cui potete inviare i vostri WhatsApp audio e testuali. Partiamo da Michele. Ciao Michele, buonasera.
2: Ciao ragazzi, buonasera e complimenti.
0: Buonasera.
2: Allora, ragazzi, io oggi ho sentito un po' parlare di Conte, che a chi non piace, chi diceva che non aveva gioco, gli piacerebbe il ritorno di Sarri, e a tutti piace il ritorno di Sarri, piace il bel gioco, però io voglio dire una cosa, questa è una mia convinzione, poi al di là delle cose, delle polemiche, di tutto quanto, io credo che in 100 anni del club, in 80 anni abbiamo vinto solo 2 scudetti, è una Coppa UEFA, diciamo, sì, all'epoca, esatto, in 80 anni di storia del club.
1: Ci sono altre Coppe Italia vinte, però sono spalmate, diciamo così, tra gli anni 60 e 70.
2: Esatto, io negli ultimi anni, negli ultimi 20 anni, abbiamo vinto 2 scudetti e abbiamo vinto 2 supercoppe e svariate Coppe Italia, e in più sono 11 anni che siamo sempre in Champions,
1: sì,
2: dove noi non eravamo mai arrivati in Coppa.
1: E la nuova Champions League, sì, la nuova Coppa Campioni.
2: Coppa dei Campioni, esatto, all'epoca Coppa dei Campioni.

0: Dire una cosa, a me non interessa il bel gioco o il brutto gioco, a me interessa scrivere la storia, alzare un trofeo, festeggiare ogni anno, perché questo è quello che ci deve dare lo sport, festeggiare qualcosa. Ma parlare di brutto gioco, di bel gioco, non mi sembra che noi col bel gioco abbiamo vinto qualcosa, non abbiamo vinto niente col bel gioco, eppure ci sono passati degli allenatori forgiati, tipo Benitez, tipo Ancelotti.
1: È lo stesso Sarri.
0: È lo stesso Sarri, ma non abbiamo vinto niente. Allora io dico, ma che ben venga un allenatore che ci fa vincere. Noi dobbiamo sperare che venga un allenatore che ci fa vincere. Sto al di là del gioco.
1: Poi come viene, viene, l'importante come poi la...
0: Noi dobbiamo, noi con del risultato. Mano, ma tu cosa ti ricordi? Ti ricordi del bel gioco o della storia?
1: Ma guarda, tu con me sfondi una porta aperta. Sfondi una porta aperta, anche perché non è solo il discorso dell'allenatore, ma il club che comunque investe, cosa vuole? La vittoria, l'obiettivo principale, la Champions, come viene viene, e nelle casse del Napoli vanno i soldi, non va il bel gioco.
0: Ma ragazzi, io so l'abbonamento, io vado allo stadio, ma vado allo stadio perché voglio vincere, grido perché voglio vincere, voglio esultare, voglio festeggiare. Quello è perché vado allo stadio, ma per vedere il Napoli, il bel gioco. A me del bel gioco, e poi perdiamo, ma che me ne faccio?
1: C'è ragione.
0: Io voglio vincere.
1: Basta. È normale che sarebbe bellissimo vincere e giocare bene, ma non per sempre.
0: Tifosi siamo, mica siamo tifosi che ci accontentiamo del bel gioco, del tic-tac del Barcellona, ma non siamo in Barcellona che abbiamo vinto, abbiamo una bacheca piena, noi non abbiamo niente.
1: Ma poi non abbiamo neanche una rosa, non abbiamo neanche una rosa di che si può permettere come il Barcellona, il City.
0: Per quello che viviamo, noi viviamo in una città dove ci stiamo veramente costruendo da solo, a noi non ci aiuta nessuno. Noi tutto quello che facciamo lo facciamo con le nostre mani, e la nostra vittoria diventa il triplo, se non proprio voglio dire 10 volte tanto rispetto a una vittoria vinta da Juve, da Inter.
2: No, questo è chiaro, Michele. Intanto ti ringraziamo e ti salutiamo, grazie.
0: Complimenti di nuovo e forza Napoli sempre.
2: Sempre, ciao, grazie ciao. Michele, per aver chiamato. Io credo, Manu, che come sempre la verità sta nel mezzo, partendo dal presupposto che chiunque partecipi a una competizione sportiva ha l'obiettivo di provare a vincere. È normale che poi vengono in gioco tutta una serie di fattori che possono aiutarti o complicarti la vita in questa vittoria. Con il bel gioco, o comunque giocando bene, può risultare
1: più possibilità,
2: cioè. Esatto, può risultare più semplice arrivare al risultato, ma a prescindere da questo, bel gioco o brutto gioco dipende sempre dai punti di vista, perché c'è chi adora il gioco difesa e contropiede perché è un modo di giocare, non è un brutto modo, è un modo di giocare, alcuni piace, ad alcuni non piace, è un modo di giocare che non va tanto per la maggiore recentemente, perché abbiamo visto in Europa che tipologia di calcio, ma anche in Italia che tipologia di calcio viene offerto. È normale che io tra scegliere di giocar bene e non dico accontentarmi, ma comunque godermi il bel calcio e non vincere, preferisco vincere con un calcio magari che non è scintillante, che non è un calcio champagne, ma che mi permette appunto di alzare i trofei.
1: Alzare i trofei,
2: credo che su questo siamo tutti d'accordo. Massimo con noi, ciao Massimo.
3: Buonasera signori.
2: Ciao.
1: Ciao Massimo.
3: Salve, volevo dirvi, io mi piace sognare, sono un sognatore.
2: Sì.
3: Pensavo, anche se in matematica non sono un eccelso matematico, ma Guardiola,
2: sì,
3: aspettate a commentare.
2: No,
3: il compenso di Guardiola,
2: sì,
3: ma con i soldi che si risparmiano di Conte, Lukaku, di qualcun altro, secondo voi, le vostre conoscenze, al di là del contatto che ci deve essere, al di là di tutto questo, potremmo invitare a Guardiola sulla panchina del Napoli?
2: Se io penso che con il compenso di Conte, quello di Lukaku, forse quello di De Bruyne, difficilmente arriviamo ai 25 milioni di euro, ai 20-25 milioni di euro che guadagna Guardiola al momento al City. Quindi se Guardiola si dimezzasse lo stipendio, allora ne possiamo parlare di questo Ma il questo tuo ragionamento.
1: Sai, il problema lo sai cos'è, Massimo? Che se la politica di De Laurentiis è quella di comunque abbassare un po' gli ingaggi, svecchiare la squadra, puntare un po' sui giovani e ritornare alla politica di qualche anno fa, e comunque approfittando che Conte comunque si toglie un ingaggio pesante, è difficile che comunque De Laurentiis vada a riprendere comunque un allenatore che guadagna il triplo. Per questo
3: no,
1: dico.
3: Ho capito, però essendoci il centenario, essendo De Laurentiis un uomo di spettacolo, quindi di sorprese, già l'ha fatto in passato,
2: sì.
3: Pensavo, ma può rimanere tutti con la bocca aperta con una cosa del...
2: io rimarrei con la bocca aperta e aprirei le braccia per accogliere Guardiola, mamma mia,
1: magari
2: però...
1: sarebbe stupendo Guardiola,
2: però secondo me è fantamercato allenatori,
1: cioè anche io mi accontenterei anche per esempio di un Klopp, che comunque è un allenatore importante, cioè comunque anche di spessore, che comunque ha vinto tanto, e sarebbe bellissimo, soprattutto come hai detto bene tu, per questo io avrei voluto per il terzo anno Conte, perché secondo me nell'anno del centenario, secondo me si poteva puntare a qualcosa di importante, almeno sui trofei, sui risultati, però è chiaro che secondo me
3: quindi
1: De Laurentiis
3: dobbiamo smettere di sognare.
2: Per me su Guardiola sì, poi ragazzi nel calcio può succedere di tutto, però la vedo molto molto molto complicata come strada.
3: Sognerò io per tutti i tifosi.
2: Fai bene, sognare non fa mai male.
1: Esatto.
2: Buona serata e grazie per aver chiamato. Ciao Massimo. Antonio con noi. Ciao Antonio.
4: Ciao Marcello.
2: Ciao.
4: Ciao Emanuele.
1: Ciao Antonio.
4: Allora, signor Presidente, fanno un bello sei, bello come si dice.
2: Ragazzi. E non se lo tiene per lui, quindi lo condivide con la società.
4: Ma sapete, no? Allora, lo sappiamo, raga, ci auguro un sei da 25 milioni, una cosa del genere. E allora
1: se lo potrebbe permettere, questo sì.
4: Ha fatto una battuta, no? Perché sono cose molto serie, ecco, diciamo, sono cose impossibili neanche a pensarci. Allora, io quello che vi chiedo, vorrei l'anno prossimo vedere Hollywood, non guardare la nostra porta, devi guardare la porta dove devi andare a segnare. Non so se mi sto spiegando.
1: Sì, esatto,
4: cosa
1: sì.
4: Voglio dire.
1: E con un altro allenatore no, sicuramente lo farà.
4: No, non ce la faccio per una cosa del genere. C'è un attaccante che dovrebbe fare 10 gol, ma come si deve, non perché sta lì e c'ha quell'occasione, ma li deve fare da attaccante. Sì. Questa è la prima cosa che io pretendo dal prossimo allenatore. Non mi importa chi sarà o chi non sarà. Ecco, onestamente, perché dicono, sperano di venire. Io spero che Napoli compri giocatori che ci facciano vincere, non allenatori che ci facciano vincere.
1: Esatto, anche perché diciamo l'allenatore conta tanto, però alla fine gli interpreti, quelli che scendono in campo e che ti fanno la differenza, sono i giocatori. Alla fine.
4: Emanuele, ma se tu non tenevi vicino a te i tuoi compagni di gioco, ma ne avevi uno più scarso, no? Veniva a sostituirlo, oppure sapevi che quello era scarso, tu ti sentivi in grado di affrontare il tuo compito?
1: No, certo, è chiaro che avere a fianco giocatori di qualità e di spessore.
4: E mi fa piacere che parlando con te mi dai una risposta concreta su quello che dici. Io spero che vengano giocatori forti. L'allenatore Conte, ve l'ho detto già, che do massimo il 20%, che il signor Conte è quello che ha rappresentato, onestamente, perché ci sa fare.
1: Nel calcio moderno la percentuale forse è un po' più alta, Antonio, secondo me.
4: È un tuo parere, certo. E lo rispetto. Se lo facciamo, condividiamo.
2: Condividiamolo, assolutamente, lo condividiamo con il Napoli, così ci godiamo Guardiola almeno per un anno, esatto. Perché poi quei sono 20-25 milioni di euro all'anno Guardiola, quindi
1: un anno di
2: Guardiola. Grazie Antonio.
4: Ciao ragazzi.
2: Ciao, buona serata.
4: Forza Napoli.
2: Sempre. Daniele con noi. Ciao Daniele.
5: Buonasera ragazzi.
2: Ciao.
5: Buonasera. Vi stimo tanto per il vostro programma e per quello che raccontate.
2: Grazie,
5: ogni giorno. Vi seguo tanto. Allora, no, avevo solo una domanda da farvi. Io ho l'impressione che praticamente tutti i giornalisti, diciamo, gli opinionisti, sono alla ricerca spasmodica di trovare una causa per cui Antonio Conte ha detto addio.
0: a causa Napoli.
2: Allora, più di una causa, non è solo una, ce n'è magari una principale, però è più di una causa.
0: Quello che domando io, ma è possibile che una persona di così tanta professionalità, con una carriera, diciamo, di tanti anni, si faccia praticamente deprimere da alcuni tifosi magari che dicono no, il gioco bello, il gioco calcio? È possibile che le abbia detto semplicemente basta, ho finito il mio lavoro a Napoli, un suo modus operandi, per seguire un suo modus operandi tranquillamente, perché abbia delle scelte? Io non credo che questa sia una fondamentale causa, che magari si sentono i tifosi che dicono il bel calcio, non bel calcio.
2: Ma non solo i tifosi, parlava anche che lavori, i giornalisti, insomma, non si è sentito supportato in questo secondo anno, anzi pensa di aver ricevuto delle critiche esagerate rispetto poi ai risultati ottenuti, e per questo sente di non avere più quella verve, quella motivazione ad andare avanti.
1: No, ma lui, ragazzi, lui è così, lui ha fatto 2 anni e ha portato i risultati. Aveva detto quest'anno che sarebbe stata comunque una stagione complicata, e secondo me negli ultimi 3-4 mesi, piuttosto che pensare magari ai risultati, pensare a blindare il secondo posto, entrare in Champions, già negli ultimi 2-3 mesi c'era già il Toto allenatore, c'era già chi lo criticava, e questo nell'ambiente spogliatoio e tutto questo si avverte. E secondo me, sai, io quando lo vedi in faccia, quando fa le interviste, lo vedi che era un po' spento,
2: sì.
1: E quindi quando tu ti senti un po' abbandonato dall'ambiente e senti anche opinionisti, giornalisti che comunque hanno sempre parlato il bel gioco, conte via, è normale che poi un professionista che secondo me ha dato il cuore a questa città è un po' si deprime, e se devi partire il terzo anno senza entusiasmo è meglio che lasci.
2: Sì, su questo sono stra d'accordo.
0: Quindi l'entusiasmo è stato,
1: però attenzione Daniele, questo è una delle cause,
2: esatto.
1: Poi di cause ce ne saranno altre, ovviamente,
2: cioè, questa però è la principale, stando a quello che abbiamo raccolto, ecco, in presa diretta, dai, mettiamola così.
0: Cioè, la causa non potrebbe, cioè, non principale, non potrebbe essere, secondo voi, semplicemente ha detto basta, mi sono scocciato.
2: Ma si è scocciato per le motivazioni che ti abbiamo detto, capisci? Questo è quello che abbiamo raccolto. Poi la verità certa la sa soltanto lui.
1: Ma magari dopo l'Udinese, se fa una conferenza, può darsi
2: sicuramente.
1: Sarà lui a dirci magari le motivazioni che l'hanno spinto proprio a 360 gradi magari.
2: Grazie Daniele.
0: Prego, grazie a voi ragazzi.
2: Buona serata. Ci fermiamo, pubblicità, e poi torniamo immediatamente.

0: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo. E puoi partire subito, con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellauto.com e scopri di più.
1: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
2: Le torte, la più dolce delle tradizioni, torta Panarea, i tre cioccolati, tortantò e tante altre dolci creazioni.
1: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
2: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
1: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
3: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modulnova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
4: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. La Reggia Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.
5: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
6: Siamo tornati in diretta, andiamo immediatamente da Gianni. Ciao Gianni.
7: Ciao grande Marcello, buonasera.
8: Buonasera. Ciao Gianni.
7: Ciao Galaio. Allora ragazzi, volevo dire la mia su Mister Conte.
6: Vai.
7: Allora, io penso che lui ha scelto di andare via per lo stesso identico motivo per il quale ha scelto di andare via in tutte le grandi squadre dove lui ha allenato. Il motivo è la paura di regredire. Però quello che dico io, no? Lui questa paura già l'ha floppata 2 volte, perché quando è andato via la Juve, dove disse che io 10 euro non mi posso sedere al ristorante di 100 euro, da poco la Juve mi seguo pure a un mondiale. Poi quando è andato via l'Inter, anche l'Inter ha continuato a stravincere. Io penso che lui sta facendo ancora una volta lo stesso errore col Napoli, che ha una bellissima rosa, ha dei giocatori che sono stati sbagliati gli acquisti, ma che comunque si possono sostituire, che tu a Lucco lo puoi vendere, a quella all'angolo puoi vendere. Sì. Lui si sarebbe potuto dedicare a Napoli facendo altri 2 anni di contratto. Secondo me non floppava, che poi alla fine la sua paura è quella là, diciamo, di finire come Mazzarri, finire come Benitez, diciamo che fai il flop nel big club e poi dopo devi ricominciare la tua carriera da zero. Invece a lui ci piace.
6: Hai fatto 2 esempi che fondamentalmente dopo Napoli non è che hanno floppato, perché Benitez dopo il Napoli, una stagione complicata in campionato, buona nelle coppe perché vincemmo la Supercoppa, arrivammo in semifinale di Europa League e venimmo eliminati tutti quanti, noi ricordiamo come. Poi dopo andò al Real Madrid. Quindi però, Mazzarri invece dopo il Napoli, no, mi pare che andò all'Inter, no, se non erro.
7: No, hai detto bene Marcello, andò al Real Madrid, andò al Real Madrid e là ha distrutto la sua carriera, e lui andava di fretta per andare al Real Madrid, lui stava già in aeroporto con le valigie.
6: Non lo so, però nonostante la stagione non proprio ottima con il Napoli, lo prese il Real Madrid, quindi non è che a causa di quella stagione in chiaro oscuro poi da lì non lavoro più. Dopo quell'anno al Real, dove non andò bene assolutamente, cominciò ad avere un po' di difficoltà.
7: Ok ragazzi, per concludere io dico, non apprezzo Mister Conte, non apprezzo di Mister Conte questa sua poca propensione al rischio, cioè questo suo voler mordi e fuggi, vincere e scappare, cioè a me non piace.
6: Quindi neanche Spalletti ti piace sotto questo aspetto?
7: Spalletti no, non mi è piaciuto, non mi è piaciuto, però Conte è recidivo. Conte ce l'ha fatta.
6: Perché forse ha vinto più di Spalletti, per questo è recidivo. Ha vinto più di Spalletti e quindi è un po' più abituato a magari ad adoperarsi in questo modo. Comunque ragazzi, il dato di fatto è che Conte non sarà allenatore del Napoli l'anno prossimo e dopo, dobbiamo cominciare a voltare pagina, purtroppo dal mio punto di vista.
7: Vi voglio dire la domanda che vi voglio fare: secondo voi, se lui fosse restato e avesse prolungato il contratto di un altro anno, cosa sarebbe successo nei prossimi due anni con lo squadrone che ha il Napoli e con lui in panchina. Un abbraccio ragazzi e buona serata.
6: Grazie Gianni. Manu, prima tu.
8: Secondo me avrebbe, soprattutto l'anno del centenario, avrebbe continuato a fare i risultati, perché la rosa è buona, puntellava la squadra con 3-4 diciamo giocatori alternative, uno per ogni ruolo, conosce la squadra da due anni, magari il terzo anno magari fisicamente, atleticamente incomincia già le gambe ad abituarsi al lavoro suo. Secondo me avrebbe fatto ancora, secondo me, ottimi risultati. Sicuramente avrebbe comunque raggiunto l'obiettivo dei primi quattro e avrebbe dato continuamente fastidio all'Inter e avrebbe fatto per
6: magari sarebbe migliorato in Champions League finalmente, Champions League, che
8: magari,
6: il suo tallone da chi
8: ovviamente la controprova non ce l'abbiamo, ma alla fine sai avrebbe dato fastidio a chiunque. Che poi Marcello, alla fine gli allenatori quando fanno le dichiarazioni possono dare una motivazione, poi possono mentire, le motivazioni sono altre,
6: certo.
8: E alla fine noi per quello ci risulta a noi, magari l'ambiente era scontento di questo, ma
6: poi la questione settore medico, il rapporto
8: però
6: con...
8: non sappiamo se realmente magari ha avuto una chiamata della nazionale o ha avuto una chiamata addirittura dalla Juve,
6: sì.
8: Che magari Spalletti sta incontrando la società, dato che se la Juve non va in Champions anche Spalletti non è sicuro che rimane alla Juve
6: nonostante il prolungamento di contratto,
8: esatto, quindi sai tante cose magari che ci stanno dietro a queste decisioni, tante cose non le sappiamo, certo. Però ci dobbiamo ovviamente adattare a quello che dice lui e mi auguro che dopo il saluto, che mi auguro che faranno un tributo particolare, certo, a Conte a fine partita, anche lui in conferenza dirà qualche motivazione in più.
6: Angelo con noi, ciao Angelo.
9: Ciao ragazzi, buonasera.
6: Ciao.
9: Ciao, io sto molto sentendo parlare del tuo allenatore, sì, ovviamente, perché è l'argomento che ci interessa al momento. Allora, personalmente, la mia opinione, però, io sono contentissimo che Conte va via, perché onestamente quest'anno non mi è piaciuto proprio guardare le partite. È stato veramente, spero dai nomi che sento che non venga Allegri, perché altrimenti veramente l'anno prossimo l'abbonamento lo disdico e non guarderò più le partite, perché
6: io quindi smetti di essere tifoso del Napoli se viene Allegri.
9: Io sono spallettiano, sono sarriano, mi piace, a differenza di molti, ovviamente è la mia opinione, piace vedere il gioco.
8: Vabbè, un tuo gusto personale.
6: Però in cima al tuo piacere resta il Napoli. Io, ragazzi, certo, però sentir dire un tifoso del Napoli: no, se viene questo allenatore, ma può essere Allegri o chiunque altro, smetto di vedere le partite, mi viene un po' a cadere.
9: La partita la guarderò comunque. Ovviamente la guarderò comunque, okay, la partita. Però nel senso che quest'anno non mi sono divertito per nulla. Cioè, una noia totale guardare le partite del Napoli quest'anno, ragazzi. E non è vero che Conte ha fatto un miracolo, cioè, secondo me non ha fatto nessun miracolo.
6: Con tutti quegli infortuni non è stato un miracolo.
9: In due anni ha speso 300 milioni di euro, ragazzi, non è che Conte sta venendo il Pisa.
6: Assolutamente, però poi a un certo punto avevamo una rosa che era, non dico quella del Pisa, ci mancherebbe, ma era una rosa di una squadra da medio-alta classifica. Ed era ridotta all'osso,
9: media, però più alta che in media,
6: più alta che media.
9: All'inizio del campionato il Napoli era il favorito,
6: era tra i favoriti, no, sicuramente all'inizio campionato con tutta la rosa a disposizione, senza dubbio.
9: Cioè, come rosa il Napoli non dico è superiore all'Inter, ma almeno è paritetica la rosa.
6: Manu ha sempre detto e mi ha trovato d'accordo che l'Inter anche quest'anno come rosa era leggermente superiore al Napoli,
8: ancora superiore. E infatti, anche l'anno scorso però
6: no, l'anno scorso di più secondo
8: di
6: me
8: più, e il Napoli è comunque riuscito a vincere, quindi
6: il fatto è che ad inizio stagione, se ricordi, prima che cominciasse la serie di
8: delirio
6: infortuni,
8: degli infortuni,
6: degli infortuni, il Napoli comunque era nelle prime posizioni, esatto, e se la giocava. Poi da novembre è cominciata una serie di infortuni che ha fatto perdere terreno alla squadra, ma comunque questo non, che il gioco non ti piacesse, questo l'abbiamo capito, e come te tanti altri, ci mancherebbe.
9: Esatto, tantissime persone. Io sì, sarei veramente contento se arrivasse un allenatore tipo Grosso, mm-hmm, ma pure Palladino mi piacerebbe tanto.
6: Ok.
8: No, vabbè, quindi punteresti più su un giovane.
9: Esatto, un Palladino, un Grosso. Anche Sarri era sconosciuto quando è arrivato a Napoli, certo, è vero che era, però comunque era un sconosciuto, ma ci ha fatto divertire, cioè io con Sarri mi sono divertito tantissimo. Non abbiamo vinto, però cioè, guardare la partita del Napoli, a me, io non vedevo l'ura che giocava il,
6: certo,
9: Napoli.
6: Eppure
8: io per me è stato un anno, nel senso, sono
6: tanto, salutiamolo Angelo, tanto, grazie Angelo,
8: ciao Angelo,
9: grazie a voi ragazzi,
6: ciao,
9: buonasera.
6: Ciao, buonasera.
8: Però io adoravo il gioco di Sarri e sinceramente mi sono incazzato, Marcello, quando tu fai quel gioco, fai 91 punti e non vinci, e poi ti arrabbi, sì, ci rimani male.
6: Quell'anno in particolare sappiamo tutti il,
8: certo,
6: uno dei motivi principali per cui non si è vinto, la questione Inter-Juventus e anche la squadra che caratterialmente non è riuscita a reggere quello che aveva visto in televisione e in generale tutti gli strascichi di quel, sì, di, sì, quello, sì, Juventus, sì.
8: Però per esempio è bellissimo, cioè veramente la PlayStation, ti sedevi sul divano, vedi la partita bellissima, però poi alla fine che peccato poi non vincere. L'anno scorso, per esempio, no, è stato più concitato, più sofferto, perché è stato inaspettato, e quindi arrivare lì e nelle ultime partite, punto su punto, e alla fine vinci, cioè è una goduria pazzesca.
6: Infatti ci sono alcuni tifosi, anche alcuni calciatori del Napoli che hanno vinto entrambi gli scudetti, che arrivano a dire forse mi è piaciuto più vincere l'anno scorso come modalità di vittoria che il terzo scudetto con Spalletti, perché, certo, quello dell'anno scorso era uno scudetto ancor più insperato,
8: certo,
6: di quello dei,
8: dopo un decimo
6: di esatto, di quello di Spalletti. Marco con noi dal Vomero, caro Marco, come stai?
10: Vita, tutto bene, ma cerca, dai, io.
8: Bello.
10: Vai, c'è la notizia.
6: Vai.
10: La notizia che ho saputo.
6: Vai.
10: Ho saputo che Conte ha parlato proprio col mio amico che viene in palestra,
6: sì,
10: l'ha incontrato, si è fatto una foto con lui e ha detto: Conte, perché te ne vai via da Napoli? Perché non fai un altro? Conte ha detto: senti, io purtroppo meglio che me ne vado via da Napoli, se no l'anno prossimo succede la guerra nello spogliatoio.
6: Ah.
10: Queste parole che ha detto Conte. Ha detto: solo quattro di loro che non mi vogliono più, e hanno minacciato al presidente Arena Wendis: se li conte di male, io, noi parecchi, noi ci vogliamo andare via da Napoli.
6: E quindi comandano i calciatori del, alcuni calciatori dello spogliatoio,
10: sì,
6: del Napoli.
10: Sono quattro di loro, Marcello, sono quattro di loro. Hanno detto proprio questo, hanno detto: se conte di male un altro anno, noi vogliamo andare via da Napoli. Queste parole che hanno detto a Conte, a questo mio amico. Non sto scherzando, sto dicendo la verità.
6: No, io, è normale che non posso non credere alle tue parole, però immagini, Marco, che se ne sentono tantissime in città, quindi.
10: Per rispetto per noi tifosi, che Conte ci tiene molto per noi, ama napoletani, ama noi tifosi, per rispetto per non distruggere l'anno prossimo il campionato, ha preferito mollare tutto. Ha detto: già presidente Wendis, non voglio un euro, voglio lasciare un buon rapporto con i napoletani, chi mi vuole bene veramente, chi mi vuole bene veramente, ma certo, la parola è bella che ha detto,
6: certo,
10: io voglio lasciare i ricordi ai napoletani, ma purtroppo sono costretto a darmene via da Napoli. Queste parole ha detto Conte al mio amico. Lo sto scherzando.
6: No, ma
8: Marco, ma allora, io che sono, ovviamente, ho vissuto negli spogliatoi, ho fatto 25 anni di carriera e ci sta, perché ovviamente, ragazzi, in una rosa di 30 persone non è che tutti quanti possono andare d'accordo con un allenatore.
6: Anzi, è quasi impossibile.
8: È impossibile, ma anche tra compagni, certo. Che ognuno ha un carattere particolare. È normale che ci possano essere degli attriti con 4-5 giocatori che, se veramente vanno contro l'allenatore, lui l'allenatore prende peso di questa cosa, valuta e magari sa di avere a che fare il prossimo anno con una rosa che qualcuno gli rema contro, ci sta, preferisce. Che preferisce evitare e andare altrove.
6: Marco, sta. Grazie.
10: Riguardo il nuovo allenatore,
6: vai.
10: Spero che dire italiano, quello sincero.
6: In questo momento è quello che sembra essere più in vantaggio,
8: anche,
6: però.
8: Anche io sarei contento, sinceramente.
6: Vediamo.
10: Vorrei italiano, dai, grosso e italiano, libero che poi tu. Se proprio devo scegliere, voglio italiano a Napoli.
6: Vedremo. Grazie Marco, ti abbracciamo forte.
10: Napoli.
6: Sempre.
10: Bacione.
6: Un abbraccio
8: ciao,
6: a te.
8: Ciao.
6: Carlo con noi. Ciao Carlo.
11: Sì ragazzi, buonasera. Sapete quante telenovelle mo ci sentono per radio? Un'infinità. L'amico ha parlato con Conti nella palestra. Vabbè, lasciamo stare. Allora, io dico una sola cosa. Sì. Per me, il mio parere è mio personale. Io a Conte non l'ho mai visto l'allenatore del Napoli, perché Conte è un juventino nato, stampato nello stomaco e nelle viscere. E io sono convinto che se alla presidenza del Napoli sape il grande Corrado Ferlaini, non se l'avesse mai pigliata a contarla come allenatore del Napoli. Ok? Perché Conte ha... E chiamami faccia verde, cioè quell'espressione diciamo cattiva, e se la porterà a vita. Io non l'ho mai visto come allenatore del Napoli. Poi
6: quindi hai festeggiato di meno lo scudetto per questo motivo? Cioè...
11: Ma non è, non l'ho festeggiato, perché comunque il nostro allenatore ci ha fatto vincere lo scudetto, per l'amor di Dio. Però il problema è uno solo, che noi abbiamo vinto due scudetti, se vi ricordate,
6: sì,
11: con Bianchi e Bigon, che non erano il più furbo degli allenatori, all'epoca ci stava tanta di quel materiale, e noi abbiamo vinto due scudetti con Bianchi e Bigon. Io opterei per Paladino, perché Paladino è un ragazzo brillante napoletano, e secondo me può creare quegli stimoli nella squadra che solo un napoletano li può creare, perché la devi sentire. Calaiò me ne può dare atto, perché l'ha indossata la maglia del Napoli. Cioè, tutta questa gente che ci gira intorno, secondo me, non lo so, io opterei per Paladino, perché poi è un ragazzo anche tecnicamente preparato, e sono convinto che se Paladino riesce ad entrare nel Napoli come allenatore, la notte non dormirà, si guarderà tutti gli schemi delle squadre inglese, tedesche, spagnole, per cercare di migliorare il gioco del
6: su
11: Napoli.
6: Su questo con Conte sono sulla stessa linea d'onda, perché pure Conte non dorme la notte, come anche Spalletti, se ricordi, che si trasferì a Castelvolturno. Io penso che un allenatore arrivato a questi livelli, se non vive in questo modo la sua professione, non ottiene i risultati che ottiene.
11: Alle conferenze, quella faccia come Neger tedesco, mamma mia.
6: Non ti stava simpatico, a prescindere dal modo di...
11: È Juventini, è Corrado Ferlaino, non se lo sarebbe mai preso nella squadra.
6: Io penso che Corrado Ferlaino, se avesse saputo che uno come Antonio Conte gli faceva vincere quello che ha fatto vincere al Napoli, lo prendeva, anche se figlio di Boniperti.
11: Qualche volta che avete la possibilità, sì, di fare un'intervista al grande Corrado Ferlaino, sì, se lo dovete chiedere questa cosa, proprio per spizio.
6: Va bene, allora intanto ti ringrazio Carlo, sì, per aver chiamato. Introduco Gianni e vado a cercare magari un'intervista che tra l'altro ha rilasciato anche recentemente l'ex presidente del Napoli ai nostri microfoni, ma in generale un'intervista in cui Corrado Ferlaino parla di Conte, e vediamo che cosa come ne parlava. Gianni con noi, ciao Gianni.
12: Ragazzi, buonasera,
6: sì.
12: Parlo con Marcello, giusto?
6: Sì.
12: Ciao Marcello, ciao Emanuele, amico mio, grande Alciere.
8: Ciao Carlo, buonasera.
12: Volevo dire una cosa, ragazzi, io apprezzo tantissimo il vostro tentativo, no, di difendere a tutti i costi Conte e di...
6: Cosa che non avviene, difendere nessuno, difende a tutti i costi Conte.
12: Io ascolto Radio Kiss Napoli dalla mattina alle 7, sì, quando inizia Manganiello, e mi sento addirittura la replica di Rosario e Marco, pensa un po'. Allora ti posso garantire una cosa: se io vado alle votazioni, no, e un partito prende il 70% di voti, chi prende il 30% di voti non può dire quel 70% di italiani che hanno votato quel partito sono tutti stupidi perché non capiscono nulla. C'è un motivo: se io vedo che 7 radioascoltatori chiamano e dicono tutti lo stesso motivo, non mi piace Conte perché non mi piaceva il gioco, sì, non guardo più le partite e mi annoiavo a guardare le partite, ragazzi, ce ne dobbiamo fare una ragione. Il tifoso napoletano è questo: il tifoso napoletano vuole vincere ma vuole anche vedere il bel gioco. Se una di queste due componenti viene a mancare è insoddisfatto.
6: E anche il tifoso del Real Madrid la pensa uguale, però il tifoso del Real Madrid ha vinto quello che ha vinto.
12: Il tifoso del Real Madrid, ma c'è, il tifoso del Real Madrid è abituato a vincere trofei.
6: Appunto, e per questo si può permettere di dire: se la squadra non gioca bene con tutti i campioni che abbiamo, io contesto il Real. Capisci?
12: Allora posso dire una cosa a favore dei miei concittadini napoletani, certo, che io adoro perché sono fratelli. Noi ci meritavamo la fine del Real Madrid e non l'abbiamo, purtroppo siamo stati sfortunati, abbiamo vinto solo 4 scudetti e 6 Coppa Italia e 2 Supercoppa, è una Coppa UEFA. Noi come popolo meritavamo una squadra come il Real Madrid e purtroppo non ce l'hanno data.
6: E quindi facciamocene una ragione, sì, e prendiamoci quello che passa il convento, tra virgolette, che sono i trofei vinti da Spalletti, da Conte.
12: No, ma scusami, ma ce lo sono permesso perché, certo, io, ascoltando sempre la radio, vedo che 3 dicono pro Conte, ma 7 ti dicono la stessa cosa.
6: Ma guarda, è una statistica che onestamente non sento di avallare, perché secondo me è una spaccatura proprio al 50%. Che io ti posso leggere i messaggi, che di gente che dice: Conte non mi piace, meno male che se n'è andato perché non si potevano vedere quel tipo di partite. Altri che dicono: con Conte abbiamo vinto, io avrei preferito restasse.
12: Posso chiudere dicendo una cosa? Vai. Non puoi pensare che io sono...
6: No, ma io non penso nulla, ragazzi.
12: Pure io mi annoiavo a vedere partite. Io auspico che il Napoli, il dopo Conte, sia un allenatore bravo, esperto, che capisca la piazza, che possa sopportare le pressioni e che ci faccia vedere anche un bel gioco. Perché con la base di Conte il Napoli possa continuare a vincere.
6: E su questo siamo d'accordo, perché anche il mio di auspicio... Speriamo che non è semplice trovare un allenatore del genere.
12: Se siamo fortunati, speriamo, lo troveremo.
6: Speriamo.
12: Forza Napoli
6: sempre. Sempre. Ciao Carlo, grazie per aver chiamato. Ci fermiamo, pubblicità, poi andiamo da Gianni che stava attendendo da un po'. Pubblicità.

0: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Nessuno è solo. La salute mentale è una strada da percorrere insieme. Accedi al servizio di psicologia di base, attivo in tutti i distretti della tua ASL. Rivolgiti al tuo medico di medicina generale, al pediatra o al tuo distretto. Campagna di comunicazione della Regione Campania, finanziata dal Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027. Piano operativo della Campania, CAM 45203.
2: Sky Lounge Martini riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riserva rooftop.com.
3: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
4: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
5: Cioè?
4: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
5: Ah, e per il pagamento?
4: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
5: E allora corro da Euronics Tufano.
4: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
6: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
7: Ritorniamo in diretta, tra pochissimo andiamo da Francesco, però caro Emanuele, ho trovato un'intervista rilasciata da Corrado Ferlaino nel 2024, l'inizio della passata stagione, in cui parla di Conte. Gli chiedono: Conte le ricorda uno dei suoi allenatori? Io sono entrato nel calcio nel 69, ne sono uscito dopo 33 anni. I tempi sono cambiati, se proprio devo fare un accostamento penso a Bianchi, puntiglioso come Conte. Però Bianchi era un po' vincente, un po' no, mentre Conte lo è al 100%. Questo mi sembra un complimento nei confronti dell'allenatore. Ok. I napoletani si sono innamorati di lui nonostante il glorioso passato juventino. E Ferlaino risponde: credo che in Conte la tifoseria abbia visto il condottiero, l'uomo forte che potesse riportare il Napoli ad alti livelli. E poi, ascoltate bene, soprattutto il tifoso di prima che diceva che se fosse stato Ferlaino il presidente del Napoli non avrebbe mai preso Conte. E poi il passato nella vita di un calciatore o di un allenatore non conta, un professionista si lega alla squadra in cui lavora e alla città in cui vive. Traduco, poi Manu mi dirai se sei d'accordo con me: se fosse stato presidente del Napoli Corrado Ferlaino e avesse avuto la possibilità di prendere Antonio Conte come allenatore
8: anche
7: del Napoli 2 anni fa,
8: anche se era vincente, l'avrebbe preso lo stesso.
7: Io questo è quello che capisco dalle dichiarazioni di Ferlaino, ed è giusto così, ragazzi.
8: Non penso solo Ferlaino. Allora, ragazzi, io ovviamente ci ho messo mesi per decidere da palermitano andare a giocare a Catania.
7: Certo.
8: Perché comunque, sai, non era facile. Però, ragazzi, la vita di un calciatore o di un allenatore non è che è dura fino a 90 anni. C'è un inizio e c'è una fine. Quindi uno è un professionista e deve andare dove si sente meglio, con grande entusiasmo. E vede anche il contratto che gli offrono, il progetto, la città. E quindi uno non pensa al passato che è un trascorso. E allora, quando io non giocavo nel Napoli e giocavo contro il Napoli, che facevo? Non volevo fare gol perché ho giocato contro il Napoli. È il mio lavoro, io devo fare il mio dovere. E il dovere di Conte, anche se ha fatto tanto alla Juve, era vincere col Napoli. Al di là che del passato, che gliene frega, cioè, alla fine sono professionisti.
7: È così. Francesco con noi, ciao Francesco.
9: Ciao ragazzi, grazie per lo spazio che mi consentite. Io
7: prego.
9: Volevo fare alcune riflessioni, perché sono un po' incuriosito e leggermente, francamente, divertito da questa spaccatura che sento a Napoli, perché questo il primo aspetto è questo imborghesimento che si legge un po' nel tifoso napoletano, no?
7: Sì.
9: Fatto la divisione tra quelli giochisti, quelli che giocano, la squadra che gioca bene, la squadra che vince, cioè per me è una follia che è data già un po' dai tempi e un po' dal fatto che i napoletani probabilmente sono disabituati, sono tifosi del Napoli ovviamente, sono disabituati a vincere, vince il più bravo, non vince chi è più, chi fa più spettacolo, chi fa meno spettacolo.
7: Vince chi arriva primo, ragazzi, cioè torniamo un attimo alle basi dello sport, vince chi arriva primo, punto. Poi il modo con cui arriva a questo risultato deve essere all'interno delle regole, questa è l'altra necessità. Poi le modalità possono piacere o non piacere, ma penso che...
9: Certo, ma infatti per questo io dico sono molto divertito da questi napoletani e ti dico che io sono stato un sarista convinta,
7: sì.
9: Un sarista della prima ora, però francamente metterla così sul fatto che Conte ci ha fatto giocare bene, l'anno scorso per lunghi tratti abbiamo giocato benissimo,
7: sì.
9: E infatti per lunghi tratti abbiamo, diciamo, dominato il campionato, abbiamo dato una stretta a quello che è stato il campionato. Questo è il primo aspetto su cui io volevo far riflettere. E il secondo è che secondo me dopo Conte è necessario dircelo, qualsiasi tipo di allenatore è una, francamente, una diminuzione, nel senso che
7: non è detto che sia così, perché poi, come stiamo dicendo, sarà il campo, il rettangolo di gioco a darci il
9: lo capisco,
7: il risultato finale, ragazzi. Quindi adesso però non partiamo già che chi preferiva la permanenza di Conte al nuovo allenatore, diamo supporto, diamo diciamo così il tempo anche di entrare, di raccogliere al meglio l'eredità di Conte, perché sennò altrimenti facciamo il gioco opposto, cioè facciamo le vedove di Conte e non permettiamo al nuovo allenatore di lavorare al meglio.
8: La cosa più importante di base è che il prossimo allenatore posso essere io o Marcello, ma comunque dobbiamo sempre difendere l'allenatore che abbiamo e poi come ogni anno si tireranno le somme.
7: Esatto.
8: Questo è
9: il... Io non voglio dire che non sarà difeso quello che è il prossimo allenatore, che spero che ci faccia rivincere lo scudetto, la Champions e tutto il possibile. Questo è scontato. Però nei fatti dobbiamo dircelo, perché poi questi napoletani che iniziano a guardare con spocchia un po' il Napoli vincente di Conte piuttosto di altri Napoli di quali sono stati innamorato, ma erano fasi diverse della storia del Napoli. Questa è la riflessione su cui
7: è chiaro.
9: Nel senso che ora siamo una squadra che è lì ed è una squadra vincente, abbiamo preso uno degli allenatori più vincenti possibile e ci ha fatto vincere,
7: sì.
9: Quando abbiamo preso Sarri abbiamo fatto le scommesse del passato, è una squadra che poteva anche arrivare secondo, diciamocelo, no? Pure terza, pure quarta. L'importante era stare in Champions.
7: Sì.
9: Ora invece abituarci a, dopo Conte, ad un'ennesima scommessa, francamente, e lo dico con tanta tranquillità, mi sembra veramente un ridimensionamento.
7: L'importante è essere chiari, io ho capito il tuo discorso, l'importante è essere chiari a inizio stagione, perché
8: nella comunicazione
7: la conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore, chiunque esso sia, certo se arriva Allegri è un discorso, perché uno che è già abituato tra l'altro a raccogliere l'eredità di Conte, perché alla Juventus è arrivato al posto di Conte dopo 3 scudetti vinti da Conte, ha continuato a vincere con
8: ma deve essere importante anche la comunicazione del presidente,
7: esatto,
8: la motivazione perché prende Grosso, la motivazione perché prende Allegri, la motivazione perché prende Sarri, così almeno la gente non si fa magari fumo negli occhi,
7: esatto,
8: magari bravissimo. Il presidente dice l'obiettivo arrivare tra le prime 4. Quello è la cosa più importante. Voglio un allenatore che mi fa vincere lo scudetto. Noi lottiamo per lo scudetto. Così almeno non crea eventualmente
7: confusione dal punto di vista.
9: L'ultima cosa, poi lascio, non voglio rubare troppo tempo. E poi la riflessione è proprio su quello che diceva Emanuele, no? La comunicazione giusta. Perché noi l'anno prossimo rischiamo di trovarci un campionato con Chivu che ha vinto già il campionato. Sì. Che va per vincere e ne ha vinti di campionato, purtroppo probabilmente Conte alla Juve che ha dimostrato di poter vincere il possibile, Gasperini che va in crescita in continuità, francamente, e non voglio partire già sconfitto, però è per capirci, se è di ridimensionamento ora dobbiamo parlare, mettersi in quei quattro non è così semplice. Quindi non so,
7: ma per me arrivare nei primi quattro non è ridimensionamento,
8: non è scontato,
7: per questo per me non è ridimensionamento.
8: Cioè, la Juve con quello che ha speso rischia di arrivare sesto, la Juve. Cioè, ragazzi, non è scontato.
9: È difficile arrivare tra le prime quattro l'anno prossimo, con questi allenatori. Io questo voglio dire.
7: Sì, no, è più, almeno sulla carta è più difficile, cioè hai meno certezze, perché con Conte avresti avuto qualche certezza in più, ma allo stesso tempo non eri certo al 100% di arrivare tra i primi quattro, anche se la storia di Conte ci racconta, scusate il gioco di parole, che è sempre arrivato o primo o secondo. Però no, ragazzi, sarà il campo a parlare.
9: Tutti i tifosi che guardano sempre con spocchia questi due anni di grandissime vittorie. Io lo voglio dire, e non sono stato mai un fan di Conte a spada tratta, anzi, però nei fatti è un vincente, ha vinto il primo anno.
7: La storia ci racconta questo, la storia col Napoli, attenzione, ci racconta esattamente
9: secondo
7: questo.
9: Secondo anno, secondo posto, e Champions e Supercoppa. Da, ragazzi, ma scherziamo.
7: Grazie Francesco.
9: La Coppa Italia di Bologna, scusate.
7: Grazie davvero Francesco per aver chiamato. Allora, facciamo un piccolo strappo alla regola, ascoltiamo un disco e poi andiamo da Luca che ci stava aspettando da un po'. Ascoltiamo un disco.

0: waste what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Siamo tornati in diretta, andiamo da Luca che ci stava aspettando. Ciao Luca, buonasera.
2: Ciao ragazzi, è stato un po' lunghetto, Francesco, sono da un po'.
1: È stato un po' lunghetto, hai ragione. Infatti, visto, no, mi sono subito.
2: Grazie. Prego. Io voglio dire una cosa, ma c'è la spaccatura, c'è. Ma sai da chi c'è, ragazzi? Da chi ha vissuto, cioè da chi dalla Serie C al Napoli di Spalletti ha tenuto la TV spenta e la sciarpa nel cassetto, e da chi come noi abbiamo sofferto quella Serie C.
1: Se è anche prima della Serie C, eh?
2: È anche prima. Se perdiamo il signor Antonio Conte, lo perdiamo per il semplice motivo che il secondo posto a Napoli con una Supercoppa è diventato un problema. Ma dove stavano sta gente quando io, solo per abbracciare un secondo Manuele Calaiò, Bucchi, Dalla Bona, con tutti il rispetto, che non sono Higuain, non sono Cavani.
1: No, scusami Luca, per un attimo quando hai detto il nome di Bucchi ho temuto per la parolaccia, perché sento il tuo intervento molto accorato, perdonami, vai, continua.
2: No, dicevo io.
1: Luca, purtroppo è caduta la telefonata, però
3: avevamo capito lui,
1: esattamente il discorso, il ragionamento, qual era
3: la considerazione, il ragionamento quale voleva essere. Comunque alla fine mi trova anche d'accordo in alcune giustamente considerazioni e opinioni, perché per la gente che chiamava e per quello che diceva nei confronti di Conte, sembrava in alcuni di loro quella la sensazione che fondamentalmente anche il secondo posto, anche la Supercoppa è stato pochino ed era scontato, e si pensava a qualcosa di più, perché fondamentalmente con la Champions pessima, poi per il resto la stagione è comunque stata positiva.
1: Il neo principale è proprio quella Champions League, e come abbiamo anche detto a più riprese nel corso della stagione, Antonio Conte qualche errore lo ha commesso quest'anno, certo. Ad esempio ad inizio anno qualche rotazione in più poteva favorire l'inserimento dei nuovi arrivati, però evidentemente il mister non la pensava allo stesso modo. La Champions League, nonostante tantissimi infortuni, qualche punto in più andava fatto, fino ad arrivare alla sfida di Copenaghen, dove Manu, anche se fosse scesa, nessuno me lo toglie dalla testa, anche se fosse scesa la squadra che ha portato il Napoli in Serie A, dove eri tu protagonista, il Napoli vinceva quella partita, e quella partita andava vinta senza se e senza ma,
3: soprattutto con un uomo in più.
1: Esatto, quindi quello è proprio il neo più grande della stagione di Conte, e anche della squadra, nonostante tanti infortuni che c'erano anche in quella partita. Partiamo con la seconda ora del calcio della sera, e partiamo con i tanti ospiti che intervisteremo nel corso di questa seconda ora. C'è uno che conosce molto molto bene Antonio Conte, un suo ex compagno alla Juventus, ed è Michelangelo Rampulla. Ciao Michelangelo,
3: ciao,
1: come
3: Michelangelo,
1: stai?
4: Buonasera a tutti, ciao.
1: Caro Michelangelo, ti ha sorpreso l'addio di Conte? Ti aspettavi anche una modalità diversa d'addio, oppure... era magari anche scritto che sarebbe andato a finire così?
4: No, anche fosse scritto non credo, un po' mi ha sorpreso, perché pensavo che insomma 2 anni veramente belli, intensi, con anche delle vittorie, per cui è un traguardo come la Champions League, il secondo posto nel campionato italiano, insomma è sempre roba importante. Qui in Italia noi vogliamo sempre vincere, per cui però... purtroppo, per fortuna, vince solo una. Quindi un po' mi ha sorpreso, no? Pensavo che Antonio potesse rimanere a lungo, però sai, voi lo sapete bene, Antonio è uno che dà il 1000% ogni giorno, quindi ci sta anche che dopo 2 anni magari un po' di stanchezza che ti assale, quindi... conoscendo Antonio, ripeto, che lui dia sempre il 1000% in tutto quello che fa, ti porta insomma a perdere tante energie.
3: Ma Michelangelo, ovviamente Si è parlato, e comunque diciamo che una delle cause ovviamente è stato un po' lo stress, soprattutto dell'ambiente, che comunque negli ultimi 2-3 mesi già era comunque scettico nella permanenza di Conte, perché Napoli giocava male, non gli piacevano alcune dichiarazioni, diciamo si tralasciava un po' le partite, il calcio giocato, e già si pensava al toto allenatore. Perché comunque le critiche degli infortuni che comunque abbiamo fatto anche noi, la pessima Champions, però lui aveva detto a inizio stagione che sarebbe stata comunque dopo lo scudetto una stagione particolare, difficile, e magari non si aspettava secondo lui tutte queste critiche, magari tutto questo

0: moto e vedo che il 90% delle persone in auto sono tutte con il cellulare in mano, sia auto ferme che in marcia. Saluti Marco da Pozzuoli.
1: Assurdo.
0: Poi quando c'è traffico si genera quell'altro fenomeno che tu vedi quello davanti a te che è chino sul suo peccato, che sta guardando il cellulare, la marcia riprende avanti e lui non se ne accorge nemmeno, resta fermo lì e si perde tempo.
2: Pronto ragazzo, grazie.
0: Ciao, grazie.
2: Buongiorno, discorso serio legato proprio a questa cosa. Voi non l'avete idea dei bocciosi con le macchine di grossa cilindrata che ti tagliano la strada mentre tu cerchi di far vivere una vita più o meno normale a tuo figlio autistico, portando l'annanzi a rete per fettere a via. Io ieri ad Afragola per girare all'IKEA, cioè dovevamo uscire io e questa macchina di merda,
0: ecco,
2: all'uscita di Afragola dell'IKEA, chi se mi è sorpassato, perché faceva la scaldura per fa stessa uscita mia.
1: Se pensano che tenne i motorini in mano, sì.
0: Sì, anche quello.
1: Vado con motorini, guidano. Sì.
2: Ieri ho fatto l'appello su TikTok proprio alle mamme. Vedete che figli vuole fare le scemo coppe mai. Non pretendete che roba sa la fecca pelle, votive. Prevedite prima, lo adagello sti macchina sotto. Che figli, ma non può rischiare.
1: E ci, mi fermerei qua, mi fermerei
0: sì.
1: qua.
0: Forse andrebbe messa sta cosa che tipo ne ho patentato una certa cilindrata o fino a una certa età.
1: Già sta nel codice della strada.
0: Allora applichiamolo questo codice della strada.

0: 10 e 16 minuti fra 5 secondi, 081 546 6873. Sarebbe bello adesso, perché anche vedendo i messaggi e le telefonate di poco fa sono arrivate critiche pesanti, ovviamente, a chi usa il telefono alla guida. E
1: ragazzi, abbiamo detto che la statistica dice che quasi il 50%, quindi
0: no, di più, 59% sbaglia. Allora io vorrei parlare proprio con uno di quelli che sbaglia. Cioè, lo sappiamo, nel nostro intimo sappiamo chi ha il telefonino in mano mentre è alla guida, in tangenziale o per la città. E sarebbe bello parlare con questa persona per capire per quale motivo non riesce a gestire questo telefono in una maniera diversa.
1: E non c'è legge che possa bloccare questa cosa, perché mo c'è il ritiro della patente, manco la.
0: Per questo diventa interessante quell'idea di mettere le telecamere ai semafori intelligenti, che ti beccano in tempo reale quando tu sei sulla carreggiata e hai il telefono in mano. Pronto?
2: Pronto, ragazzi.
1: Ciao. Ciao.
2: Ragazzi, buongiorno. Sempre complimenti, sono Enrico.
1: Ciao Enrico.
2: Oggi volevo fare una domanda: ma perché i podcast non si vedono più?
1: No, si vedono bene. Noi li carichiamo, l'app sta bene e il tuo telefono. O fai l'aggiornamento del sistema operativo, o telefoni che antiquate.
2: Due telefoni diversi.
1: A noi risulta che l'app funziona. L'abbiamo comunicato più volte e dice che è un fatto di aggiornamento di software vostro.
2: Ho capito.
1: Android o iOS tu?
0: iOS.
1: iOS.
2: Android.
1: Andai, chi lo ha? Passa all'Apple, passa all'Apple.
2: No, può
1: prestarmi
2: 1000 euro,
1: cacchi,
2: si fa.
1: Attacca a chi? Attacca!
0: Boiamo 1000 euro.
1: Appena dicono queste cose, appena dicono queste cose.
0: A Cattancello non rigenerate, è un ascoltatore fedele, mamma mia, che ci ti.
1: Dammi 500 euro, facciamo 500 euro pronto.
0: C'ho solo 2 euro. Allora, ragazzi, io che faccio il corriere e lavoro unicamente col telefono, come si deve fare? Non lo tieni in mano, Gaetano.
1: Cioè, basta mettersi un attimo a destra, vedi quello che devi vedere e vai avanti. Tu saggiste in coppa un aereo che il pilota si mettesse a vedere TikTok?
0: Allora, diciamo.
1: Per esempio, saggiste in coppa un treno, quello che porta il treno si mette allora, a TikTok?
0: Gaetano, no? Non prendere ti collera, non me la prendo nello specifico con te, però diciamo che rider e corrieri col telefono e con il codice della strada personalizzato, molte volte, non voglio esagerare, ma molte volte fate un po' proprio quello che volete con la scusa ma io ha già consegnato, io ha già faticato, io ha già ricevuto, io ha già fatto. Teoricamente no, sareste sanzionabili tutte le volte che vi mettete parcheggiate male, eccetera.
1: Scusami un attimo, che c'entra che io ho il navigatore acceso sulla moto, va bene? Pure io in macchina c'ho il navigatore, che c'entra il navigatore acceso e il fatto che io già viaggio, già scrivere, già fa mentre sto guidando. Una cosa è vedere il navigatore che mi sta portando e un'altra cosa è mettersi il telefono in mano e giocare.
0: Gaetano me lo può confermare, probabilmente loro tramite il cellulare quando hanno consegnato un pacco segnalano l'avvenuta consegna.
1: E ti metto in coppa motorino e poi parte. Cioè,
0: no, per fare prima io mi metto al volante mentre sto andando scrivo.
1: 10 secondi.
0: Ma è quello il paradosso, io sono d'accordissimo con te, figurati.
1: Pronto? Buongiorno, ciao.
3: Pronto?
1: Buongiorno, ciao, dimmi.
3: Rosario?
1: Qui?
3: Mi senti?
1: Sì.
3: Senti, mi vuoi prestare 1000 euro, ti do anche 15 euro.
1: No, lei nella blocca andata a fornirmi, facete venire un freddo in culo, non posso di una casa con senza l'ansia. Va bene. Pronto? Perché chi
4: sei? Buongiorno.
1: Buongiorno. Dai, falsa speranza.
4: Ragazzi, vi voglio bene, lo sapete, piacere.
1: Gianni, ciao.
4: Ciao. Allora, a parte quelli che guidano col cellulare in mano, io mi sono fermato con la macchina per parlare con voi.
1: Guarda, bravo.
4: Sono educato, bravo. Mi hanno tirato la patente, Marco.
1: Ah, bella alla fine.
4: Poi, allora, la gente che attraversa le strisce pedonali con il telefono in mano e non guardano.
0: Anche. Però Gianni, vedi, tu la lezione l'hai imparata dopo che ti hanno ritirato la patente.
4: Ma 20 anni fa però, Marco.
0: Vabbè, l'hai imparato tu stessa la lezione però.
4: È normale, vabbè.
0: Vabbè, qualche volta l'hai fatto però.
4: No, mo mi sono fermato. Mo. Guardate Pretis, stamattina una ragazza attraversa le strisce pedonali. La stavano investendo 3 volte.
1: Ma no, amico mio, ha torto quello che la stava investendo. Scusi, se sta sulle strisce pedonali ha ragione la ragazza.
4: Ma non guardava, guardava il telefono.
1: Perché voi noi, no, perché noi teniamo questo brutto vizio e il striscio pedonale pigliamo come una cosa da Juventus. Cioè, non è.
0: No.
4: Non dicono chi lo nomma, no? Strisciati, devi dire, strisciati.
1: Gli strisciati, come vuoi dire tu.
4: Ma a Diego Maradona, non dicono.
1: Padova, tu se vai a Padova, no? Vedi la macchina che inizia a rallentare a 200 metri, a 300 metri, strisce metri, fanno paura, fanno ridere.
0: Sì.
1: A 300, cioè, ci tengono proprio, ma no, ma proprio assai.
0: Ah, boh, la verità va io è che.
4: Ragazzi, quando camminate per strada togliete gli occhi dal cellulare perché succedono i guai.
0: Ragazzi, anche. La verità è che quando stiamo per strada, ora a piedi, in macchina, sul motorino, tenimmo tutto quanto stanze che volimmo fare un press, volimmo su un po' di traffico, volimmo fare. I fatti nostri mentre stiamo andando a fare che gamma fa, cioè siamo un po' tutti quanti egoisti, sotto questo punto di vista.
1: Pronto?
5: Carissimo.
1: Ciao caro, dimmi.
5: Senti, non ti preoccupare, ci servono qualcosa di soldi a disposizione.
1: Ah, vedi.
5: Che cosa si...
1: bravo.
5: Non ci sono problemi.
1: Apri il cuore.
5: Io sto guidando col telefonino in mano.
1: Bravo.
5: E se una persona sta attraversando.
1: Investi, in diretta, vai, mai. Investi.
5: Parliamo caffè. Ci hai dato, che ha procedo tutto bello, tranquillo e sistemato.
0: Benissimo, bene, grazie, vabbè, grazie mille.
5: Visto Napoli.
1: Che ha detto?
5: Evviva Kiss Napoli!
1: Bravo!
0: Kiss Napoli, grazie.
1: Ciao bene.
0: Allora, c'è un quicco qua, ragazzi, perché anche un altro amico dice che ci ascolta tramite l'app, vive all'estero e non riesce a sentire i podcast. Ho appena fatto un test con il mio telefono, un iOS, e non solo vedo tutte le repliche, ma sono ascoltabili. Vi ricordiamo che le repliche del programma sono l'ultima settimana.
1: Avete aggiornato l'app? A volte se andate nell'app store dice aggiorna.
0: Aggiorna. Vabbè, fermi lì, torniamo subito.

0: E allora si parla di cibo, sappiatelo, in questa mezz'ora che adesso ci separa alla fine del programma. Fuori onda si parla di cibo e la cosa è grave perché a me viene fame, poi c'è un rumore, sta Rosario.
1: E che bruci con l'orso, che fai?
0: La carne vicina all'orso
1: sembra
0: più bella, che vuoi fare? Allora, quello di prima che rivuole Zeman a Napoli vive in un'altra dimensione.
1: Sì, proprio perché non ci stava ascoltando.
0: Dice, era proprio forte, stuggiamo i cani. Lasciamo perdere, amico mio, lasciamo perdere. Paolo da Minturno, questo è per Marco, fateglielo vedere, mi manda un video che purtroppo non possiamo vedere, ragazzi, link non li possiamo aprire, quindi o mi mandi proprio il video o non posso accontentarti. Gli italiani hanno sempre meno soldi, possono permettersi sempre meno cose, mi sento dire sempre che l'Italia è un paese che cresce e che si sviluppa, ma com'è possibile? Ma chi te l'ha detta sta...
1: No, hai ragione, perché gli stipendi restano sempre uguali, però aumenta tutto, no? Si chiama inflazione, per esempio in ristorante non si può dire più, una volta con 30 euro andavi a mangiare, poi 40, poi 50, poi 60, ma veramente non siamo diventati un po' come Nord Europa, soltanto che gli stipendi sono troppo bassi, ecco.
0: Allora, ci sono un po' di...
1: non si può fare più.
0: Ci sono un po' di messaggi poi sul discorso comunioni, no? Per esempio dice, i soliti egoisti, ho mio figlio, ho festeggiato al meglio, sempre nelle mie possibilità. Io però dico una cosa, ragazzi, forse un piccolo fraintendimento che si crea sulla comunione è: faccio una festa a mio figlio o a mia figlia, o faccio un qualcosa che poi è per me, cioè per la famiglia? Perché a volte in certe strutture di comunioni, per cose che si fanno, è come se si pensasse più agli adulti che non poi magari alla base dei ragazzi e gli amici che sono presenti.
1: Il vestito non glielo metti alla bambina, la bambina lo vuole, sì, un po' come se si sposasse, no? La macchina non la affittiamo e le fotografie non le facciamo.
0: Quelle sì.
1: E sotto al palazzo non ce lo mettiamo tutti i palloncini?
0: Non è necessario.
1: Ma su tu.
0: Sì, no, per questo sto dicendo.
1: Non è che ti hanno chiamato quando pensa, cane, tu come faresti?
0: Sto dicendo.
1: Se facetta comunione, uno rimette a me, pigliai la Ferrari, la figlia. Cioè, la Ferrari la
0: commetteva lui.
1: Perché il figlio era fans della Ferrari, che l'affittava a Ferrari.
0: Parla infatti del discorso delle possibilità, ma poi al di là delle possibilità, magari vedere quali sono le reali esigenze.
1: La cosa è, voi la comunione la fate per un fatto religioso? O per un fatto, perché figuratevi, misero i sai addosso ai bambini perché prima si sfocava malamente, però in verità sarebbe la comunione una cosa religiosa, non la festa dopo, no?
0: Certo.
1: Che i bambini prendano, però noi da atei cattolici praticanti facciamo le comunioni, no, ci sposiamo pure. Per un fatto ci sfuga o vestita cosa, ma a noi San Giuseppe non ce ne importa proprio, non sappiamo manca niente.
0: Rito civile, quindi non c'è niente. Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Buongiorno, ciao.
2: Salve, buongiorno, mi chiamo Massimo. Comunque vi volevo dire giusto una cosa. Per il fatto delle scuole chiuse, che fuori tutta zona rossa sono aperte, gli istituti superiori sono tutti aperti.
1: No, sì.
2: Tutto perché ho sentito prima che avete detto che stavano chiusi.
1: No, stiamo dicendo tutta un'altra cosa. In Emilia Romagna le scuole apriranno il 31 agosto.
0: Fa riferimento
2: per quanto riguarda la scossa di patitismo.
0: Fa riferimento al radiogiornale.
2: Radio Chris è stato detto che le scuole a fuori rotta zona rossa sono chiuse. Invece vi sto dicendo che
1: hanno fatto qualche sopralluogo.
0: Le scuole primarie, probabilmente, cioè le elementari, l'asilo, queste allora, qua. Le medie
1: superiori vanno morire. Perché
2: non tutte le scuole sono chiuse.
1: Va bene, grazie per la segnalazione. Grazie amico, ciao. 081 546 6873, se volete potete intervenire in diretta, oppure 342 00 00 100. Pronto?
3: Pronto, Rosa, ma un discorso che stai facendo di matrimonio sempre riguardo il fatto praticamente di pull, cioè praticamente che quello che si mangia 10 pull e chi se ne mangia uno e si fa una media,
1: certo.
3: Perché i ristoranti, credimi, cioè mia nipote praticamente, scusami, ottobre, no? Cioè per trovare praticamente data disponibile è andata 2 anni fa, no? Che
1: certo.
3: Avevano praticamente tutto pieno, cioè qua i ristoranti sono sempre tutti pieni. Poi basta chiedere, ieri hai fatto il programma sulla Sorrisa, no? Basta chiedere che data per una Sorrisa, che secondo me è una sold out.
1: Guarda, ti dico una cosa, scusa, non ti voglio interrompere, ti dico una cosa, se a Napoli togliessimo l'usanza di fare le buste, va bene come le comunioni, no? Di fare i regali anziché la busta. Nessuno ci sta a spendere 180 o 200 euro in una struttura, te lo dico io. Si fanno tutti quanti, si fanno tutti quanti, perché mo si, uno sa da scusare, da fare 50.000 euro in debita, da fare un mutuo di 50.000 euro per fare quella giornata. Io dico che non si sanno di cervello.
0: Posso dire una cosa?
1: Siccome
0: posso dire una cosa? Ingenuo.
3: così.
1: Non lo so, cioè, è da folli fare 30-40 mila euro di rebbe per fare una giornata per offrire il pranzo alla gente. Perché c'è l'usanza di fare la busta, allora tu quando fanno? Dici, vabbè, più o meno che ci possono fare il forno. Okay?
3: Ma siamo, a nord non ti fanno un regalo, è la stessa cosa, cioè, fanno la busta. Cioè non è che fanno.
1: E chi sta dicendo sud a nord? Se sono assami e se sono fatto un matrimonio era busto. Secondo me non facessi più nessuno un ristorante.
0: Beh, una volta io. C'era la lista nozze, no? Si andava.
1: Chi c'ha i soldi?
0: Si andava da qualche parte.
1: Chi c'ha i soldi? Perché chi non tiene i soldi non fa la lista nozze, va tu a busto. Anzi, ti mandano in partecipazione con Liban a coppa, mai visto. Cioè, ti mandano prima il Liban e poi ti mandano una partecipazione. Proprio come fa la cartella requitale, una sotto versario sul conto corrente del.
3: Lo sai, quando sono sposato io, a me venettene 7 loro, mi mettettene 50.000 lì in da busta.
1: Ma accettano buono, si dombaro.
0: E alla fine.
1: Vai punito.
0: Ma alla fine, io non capisco questo tuo, perché poi voglio dire, no, scusatemi un attimo, una piccola parentesi, amico, resta là. Ma tu, quando ti hai sposato, le hai avute le buste?
1: Faccio,
0: non rompere le palle allora.
1: Ma ci ha cattato pure la macchina che sono di busta.
0: Allora, cioè,
1: è sbagliato.
0: Sto dicendo,
1: se si le togliesse l'usanza delle buste, la gente non si sposerebbe più al ristorante.
0: Va bene, sto dicendo,
1: né che è giusto né che è sbagliato.
0: Io invece
1: se
0: ti
1: si togliesse la busta che hai il modo portare a storia, andare a cornice la gente, non lo so se tu spenderesti 180 euro per me per farmi mangiare.
0: Ma certo, li ho già spesi praticamente se sei stato invitato.
1: No, perché tu paraculo, sai che recuperi che busto, sai.
0: Ma non funziona, ma scusami. A me mi fa morire quest'uomo. Tu sei veramente assurdo. Tu lo sai. Tu hai fatto la stessa cosa quando l'hai fatto.
1: Hai ragione, ma non è questo il discorso. Sto dicendo che se togliessero le buste, questi ristoranti non potrebbero chiedere più queste cifre. Capito? Sì. La gente si sposa e fa queste cose al ristorante.
0: Alla fine della fiera, ragiona.
1: Che busto,
0: alla capito? Fine della fiera, ragiona un attimo.
1: Io fanno un rap di 30-40 mila euro.
0: Ragiona ti ripeto:
1: solo con ristorante.
0: Su questo sei molto ingenuo. Ci sono persone.
1: Ci stanno
0: le
1: scime,
0: ci sono. Sono scemi, sono persone che liberamente scelgono di fare quello che vogliono fare. Ma il punto è se tu devi fare, vedi, la cornice d'argento, se tu sei un po' aggiorno su quelli che sono i costi ad oggi dell'argento e dell'oro, per esempio, comunque andresti a spendere oltre 100 euro.
1: Ho capito che stai dicendo. Ma se hai capito che sto dicendo, che mi rispondo
0: con panna da non fai parlare? Perché non fai parlare?
1: Vabbè, ma mo non, a Rob, ce lo conserviamo questo pensiero.
0: Questo pensiero adesso si perderà nell'etere, perché attaccherà con un altro argomento dopo il passaggio.

0: Dai, oggi parliamo di demoni, basta fare il nome di Zeman, stanno arrivando un sacco di messaggi, giustamente dice Zaccari chi non ce la fa manca a sopra la televisione.
1: Ricordiamolo, poverino, Zeman è vivo,
0: è vivo.
1: È stato male recentemente, però è vivo e insomma, quindi gli mandiamo anche un abbraccio, un saluto ovviamente. Allora, torniamo a voi, ai vostri messaggi, alle vostre telefonate, 081-546-6873. Ragazzi, un mio amico si sposò e andò in un noto ristorante della mia zona e disse che voleva fare una festa senza specificare che fosse un matrimonio, e pattuirono per 60 euro a persona, ma con un pranzo super, mangiammo benissimo e ci divertimmo tantissimo. Lei vestita normale perché era un matrimonio civile, e quando alla fine il proprietario capì che era un matrimonio pretese 130 euro a persona, che ovviamente non gli furono date. Vabbè, fatto il preventivo, non lo puoi cambiare.
0: Ha fatto un commercio.
1: Vincenzo, vabbè. Vincenzo.
0: Pronto?
2: Pronto.
0: Veloce, vai, chi sei?
2: No, io sono Silvio, pronto?
0: Sì, parla, sei in onda, vai.
2: Ah, ok, no, non sentivo. No, riguardo al matrimonio, io ho chiesto ultimamente alla mia ragazza di sposarmi, quindi vabbè, felicissimi, ci sposeremo tra un paio d'anni, perché la prima cosa, cioè, secondo me più importante, la casa, però non faremo una festa, perché è inutile. Alla fine una giornata di mangiatori, se ne vanno tutti con la pancia piena, sei pure male. Sì,
0: e cosa fate? Dopo la cerimonia cosa fate?
2: Ma lo porta mamma, papà, da qualche parte, tutti in famiglia e basta. Ci sono cose più importanti.
0: È una scelta. È campacentano.
1: È una scelta.
0: Bravo.
2: Grazie, ce la curiamo.
0: Bravo. I ristoratori mi staranno odiando adesso.
1: Sì, ma
0: mi saranno schifati chi la ribumburie.
1: Dai, coppia di sposi.
0: La finta macchina che fuma. O vestito di sposo che l'hai una 10.000 euro. 15. Cioè, ma dico io, Putin minala, ma la dama na Putin.
1: Immagino una coppia di sposi, va in una X struttura qualunque. Poi a un certo punto vorremmo lo spettacolo, vorremmo chiamare Rosario Verde a fare.
0: Ma non mi chiamo, non li faccio.
1: No, non li faccio. Non chiameremo mai. Allora, io mi sono sposato 10 anni fa, il matrimonio regalato da mio suocero. La mia famiglia fece come regalo il viaggio di nozze. Per non portarla alle lunghe, ho fatto 33.000 euro di buste con 80 invitati. Un matrimonio business. Beh, vedi, se c'è la famiglia che te lo regala il matrimonio, quelli che sono i regali poi alla fine ti restano semplicemente come regali.
0: 33.000 euro.
1: Ci fermiamo un attimo, ragazzi, torniamo subito.
0: 33.000 euro.
1: Chi le si sposa una da voi?
0: Come si può sposare?

0: E allora, cari amici, anche oggi vi possiamo anticipare che Diego c'è, è qui con noi.
1: Ce l'ho funzionato. Benissimo, vai. Allora,
0: vieni a fare un saluto, Diego, vieni. Senza far vedere quello
1: sì,
0: che hai fatto.
1: Non sei in grado, non c'è la giacca.
0: Vabbè, ora è in déshabillé. Diego,
2: non ho la giacca, mi stavo spillando.
1: Senti, Diego, dove le compri queste magliette?
2: Ti piacciono?
1: Mercatino della Vigna.
0: Non hai risposto alla domanda.
2: No. Posso dirlo dove l'ho comprato?
0: No.
2: A Via Pomeo.
1: A Via Pomeo, così in generale.
0: Senti, Diego, al volissimo, stiamo parlando della gente che usa il cellulare alla guida, perché pare che il 41% delle persone quando guida guida bene, cioè che c'è il telefono appoggiato sullo cruscotto, il restante, quindi la maggioranza, c'è il telefono in mano generando problemi. Vorresti dire qualcosa alla Diego Armando Maradona Junior a queste
1: senza
0: persone?
1: Senza dice male parole.
0: Ha chiesto conferma, però.
1: Hai capito? No, la giusta si riparte.
2: Scusami, ma.
0: No, vabbè. Non si può dire.
1: Diego Armando.
2: Della
0: ecco
2: gente.
0: Ecco qua. Grazie.
1: Con noi. Allora, 0815466873. Poi puni una domanda, come a dire proprio Issichi alla.
0: Ma è fatta apposta. È fatta apposta.
1: Pronto?
0: Ecco la domanda vai. Se non è
1: pronto.
3: Tutto a posto.
0: Oh, calmo.
1: Chi è? Tutto a posto. Chi sei?
0: È Rosario.
3: Rosario da Trese. Allora, ragazzi, io sul discorso del pedone non pedone ti aggiorno, Rosario, come Dio. Non solo sull'autostrada, ma anche nel centro urbano. Se il pedone con la bici o a piedi non passa sulle strisce pedonali e passa col semaforo rosso, la colpa è tutta sua, non è mia. Io devo fare attenzione, perché è sempre che devo fare attenzione, ma lui si becca il verbale, se c'ha la patente si prendono anche i punti, pure se sta a piedi, perché l'incidente l'ha causato lui.
1: Abbiamo detto pure altre volte qua, quello là che stava ubriaco sulla bicicletta, per esempio, o no, stava camminando a piedi ubriaco, si vuoi puntare la patente, sì.
3: Ma questa è una cosa, ma non è che perché il pedone ci ha massacrato lui e allora si può lanciare, non funziona così.
0: No, ma infatti lo abbiamo detto, è solo che tu da conducente, per esempio, ecco, stavo leggendo un esempio, se un pedone si lancia in carreggiata passando attraverso due macchine parcheggiate, c'è un autobus davanti, quindi visibilità zero, è normale che tu non potevi fare niente per evitarlo. Però teoricamente in un'altra situazione, se avevi modo di poter fare qualcosa, tu hai l'obbligo di fare il possibile per evitare la tragedia.
3: Posso fare pure il possibile, Marco. Però
1: sì, voglio, stiamo parlando dell'acqua capra. Sì, è così.
3: Io non so nella sua testa, non posso immaginare lui quello che fa.
1: Rosa, dimmi una cosa, con i telefonini in Germania com'è?
3: Non ho capito.
1: Con i telefonini alla guida in Germania come funziona?
3: Allora, il telefonino è assolutamente vietato, perché
1: vabbè, pure da noi
3: 50 euro di verbale in più un punto sulla patente, però se c'è l'auricolare uno solo
1: sì,
3: uno
1: non dico solo, questo, ma c'è l'abitudine della gente come qua che comunque li tengono i telefonini in mano.
3: No, ma qua sono severi, molto severi. Qua se ti prendono in stato di ebbrezza sono 1200 euro di verbale e in più si prendono la patente, è finito. Buonanotte, ciao.
1: Ma pure a lui. Vabbè, ciao Rosario, ciao. Buon lavoro, ciao. Vai,
0: ciao,
1: Marco, vai.
0: Ciao ragazzi. Marco, non puoi capire quante litigate faccio con mia moglie che mi chiama e io le dico: "Guarda, sto guidando", e le stacco il telefono e lei dice: "Se è successo qualcosa di grave?" Io dico, me lo dici subito, non ti metti a parlare.
1: Vabbè, amico mio, basta accostare un attimo, come faccio? Se ci rispondono a qualcuno, accosta e chiam. Oppure c'ho il Bluetooth collegato e rispondo. Qual
0: il viva
1: problema?
0: Voce, il viva voce è la soluzione migliore. Io il top l'ho visto a Pianura, una smart con guida a destra e targa polacca, festival praticamente. Poi, ciao ragazzi, buongiorno. Non è un problema solo di Napoli, anche qui a Mantova girano con auto
1: nazionali,
0: esatto, 150.000 euro tutti col telefono in mano, specialmente le donne. Luigi purtroppo da Mantova, che poi sti macchinoni sono dei carri armati allucinanti che insomma è pericolosissimo. Dimmi Zago.
1: Ah,
0: ok,
1: sì.
0: Allora Allora, comunicazione per tutti coloro che tramite il proprio smartphone non riescono ad accedere ai podcast. Sappiate che il nostro reparto tecnico sta risolvendo il problema. Nel frattempo, se proprio volete sentire, collegatevi al sito tramite un PC, un fisso, e oppure tramite il sito sempre con il telefono, e vi potete ascoltare il podcast da lì. Ma tranquilli che stiamo risolvendo anche per quanto riguarda l'app.
1: Stanno risolvendo, ignorante,
0: è aziendalista.
1: Pronto?
0: Come cosa. Stiamo.
4: Salve.
1: Buongiorno, ciao.
4: Salve, buongiorno, sono Antonio da Dublino.
1: Ciao Don Antonio, ciao, com'è Antonio. A Dublino questa cosa dei telefonini, eh?
4: Ah, anche qui non si scherza, di vero.
1: Eh sì.
4: Poco fa guidavo, appunto, vi ascoltavo via l'app, e mi sono ritrovato una persona che attraversava la strada con il semaforo rosso.
1: Sì.
4: E quindi praticamente proprio perché aveva il telefono in mano.
1: Si è distratto. E che è successo? Niente. Beh, attraversato.
4: No, fortunatamente niente, però è per dire, ogni mondo è paese.
1: Stava sentendo noi quello con il telefono.
0: Probabile.
4: No. Io avevo il verde, il pedone che avevo.
1: Sì, ho capito, quello che ha attraversato stava sentendo noi.
4: Solamente con proprio perché avevi il telefono in mano.
1: Però c'è questa abitudine, come da noi, anche la gente normale per strada, cioè in macchina usano il telefono. Ci sta, oppure sono più civili?
4: No, anche qui è la stessa cosa.
1: L'uomo è uomo. Vedi?
4: C'è questa brutta abitudine di camminare, di fare i vocali con il telefono in mano, di guardare probabilmente i social. Quando poi ci sono macchine abbastanza grandi che sono quanto pericolose in città, e ahimè non usano il Bluetooth, quindi.
1: Ma guarda che storia, guarda.
0: E poi fanno sti macchinoni che ti hanno messo un 6x3 come monitor per poter gestire proprio al meglio senza usare il telefono.
1: Poi
0: qualunque cosa,
1: dicendo, viva Apple, perché con il mio telefono che c'ha sempre il Bluetooth acceso, pure se lo spengo si riaccende automaticamente.
0: Già sta.
1: Appena entro in macchina si collega, quindi non ci devo neanche pensare. Benissimo, signori, finisce qua questa puntata di Yes Non Kiss Kiss. L'appuntamento è domani, che facciamo 3 ore, nella terza ora parleremo di fantasmi.
0: Ah, bello,
1: non
0: mi piace.
1: Se non lo sai, il 40% dei nostri radioascoltatori crede nei fantasmi.
0: Bene.
1: Molti pensano che questi fantasmi siano extraterrestri.
0: Bene.
1: Sì? Cioè che noi vediamo, quindi è un fenomeno reale, però si pensa che siano extraterrestri.
0: Quindi siamo al di là del fatto che tu hai un
1: siamo
0: navo.
1: Al di là della scemità proprio.
0: Infatti.
1: Sto scherzando. Chi sto tenendo il portafoglio dell'extraterrestre?
0: Ci sono tutti gli elementi per fare un cocktail perfetto per domani, ragazzi.
1: Quindi nella terza ora parleremo anche di questo. Tu credi nei fantasmi, pesacane?
0: No.
1: Mai visti?
0: No.
1: Io ho visti, assaggiati, parlate.
0: Assaggiati?
1: Tu anche toccati.
0: Ah, ok.
1: Sì, anzi, mi hanno toccato loro a me. L'ho raccontato più volte. Così. Se non fossi nutato nei fantasmi, chi mi tocca?
0: Sì.
1: Tu ne hai accanto.
0: Ma almeno.
1: Chiama chi la baci, tu ne hai accanto.
0: Ma almeno.
1: Sono fantasmi, ma a me chi mi tocca?
0: Scusami. Sì. No, ma c'ha ragione.
1: E se poi dicevo, che aveva ragione, che ha ragione.
0: Scusami.
1: Che ha ragione.
0: Ma almeno il fantasma era donna.
1: Ma che cazzo è asessuato il fantasma? Che
0: ma come è asessuato il fantasma?
1: A livello dei fantasmi si ignora.
0: Scusami, ma se il fantasma è un'anima che non c'è più in vita e che è morta, o era uomo o era donna?
1: No.
0: No?
1: No.
0: Quindi era LGBTQ+, probabilmente. Senza sessualità, cioè nel senso
1: non. Perché l'LGBTQ senza sessualità.
0: Sì, nel senso che non c'è.
1: Lascia sta. Allora ci sentiamo domani, e parliamo di questa cosa.
0: Un'occasione.
1: Pesacano no, perché.
0: Me ne vado alla terza?
1: Sì.
0: Ok.
1: Come sta cortesia?
0: Mi piace.
1: Adesso la faccio soli.
0: Posso dire? Mi piace. Mi sta anche molto bene.
1: Va bene.
0: Torniamo domani. Che la felicità sia con voi.
1: Ciao, aiuto.